giusta. Lo chiede con un atteggiamento supplicante: maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Che cosa si fa per essere felici? La domanda è seria che questo giovane pone a Gesù. E Gesù sembra liquidare questo ragazzo, la richiesta di questo ragazzo, dicendo: hai i comandamenti, seguili. E i comandamenti effettivamente sono una strada, sono un modo che noi abbiamo di fare il nostro possibile, di fare la nostra parte. Tutte le volte che mi capita di commentare questa pagina del Vangelo, devo sempre dire che apparentemente sembra che Gesù si disinteressi di questo ragazzo, perché è abituato ad avere persone che gli domandano come si fa ad essere felici, gli domandano la vita eterna, ma tutte le persone che incontrano Gesù molto spesso non sono disposte a fare il loro possibile. Perché il Signore può mettere il pezzo mancante, ma ci deve essere anche la parte nostra, il nostro possibile. A noi non piace mettere il nostro possibile, fare la nostra parte. I comandamenti sono la nostra parte, il possibile che noi mettiamo sul tavolo. Vorremmo che Dio ci rendesse felici senza il nostro possibile, ma un Dio che ci rende felici senza che noi partecipiamo con la nostra libertà è un Dio inventato, è il Dio mago, non il Dio di Gesù Cristo. Leggere tutto il Vangelo significa capire che Gesù, anche quando opera dei miracoli, e dei miracoli impossibili, parte sempre da qualcosa di molto concreto, non parte mai dal nulla. Parte da una preghiera, da una professione di fede, anche da una professione di fede zoppicante. Vi ricordate le parole di quel padre disperato che va da lui dicendo: mio figlio è posseduto da un demonio che lo fa buttare nel fuoco, fin da quando era piccolo soffre di tutto questo, se tu puoi qualcosa aiutaci. E Gesù guarda quest'uomo e gli dice: se tu puoi qualcosa, tu, tutto è possibile per coloro che credono. E questo papà, con una sincerità disarmante, dice, cerco di parafrasare il Vangelo, non lo so se ci credo, io non lo so se ci credo, aiutami a credere, credo, aiutami nella mia incredulità. Bellissimo, Gesù guarirà quel ragazzo a partire da una zoppicante professione di fede di un uomo che così sinceramente dice: non lo so nemmeno se io ci credo. E quando deve sfamare le folle che c'ha davanti a sé, non ha paura Gesù di prendere la merenda di un ragazzo per poterla moltiplicare e sfamare tutti gli altri. Il possibile. La vita cristiana diventa un miracolo quando noi cominciamo a fare il nostro possibile, quando noi facciamo tutto quanto il nostro possibile. Ma la domanda seria che dobbiamo porci, dopo che abbiamo fatto tutto il nostro possibile ci rende felici? La risposta è no. Infatti questo ragazzo spiazza Gesù, perché dice a Gesù: quello che tu mi domandi io lo faccio da quando ero bambino, è da quando sono piccolo che io faccio il mio possibile, è da quando sono piccolo che io seguo una regola, seguo dei comandamenti. Allora Gesù dice: bene, ti manca solo una cosa, vai a casa, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e poi seguimi. La richiesta di Gesù è di una radicalità immensa. In realtà gli sta domandando di rischiare qualcosa, gli sta domandando di fidarsi di lui. Sì, perché fin tanto noi siamo convinti che basta una tecnica per essere felici, rimarremo sempre a bocca asciutta. Si è felici quando si impara a fare il proprio possibile, ma poi alla fine ci si fida del Signore, si rischia qualcosa per il Signore, si lascia spazio all'azione del Signore. Quindi vi prego, quando noi pensiamo alla regola di San Francesco, non dobbiamo pensarla come una ricetta, come una tecnica che se la seguiamo alla lettera sicuramente tutto questo ci renderà felici. Non è assolutamente questo. Perché la regola non è una tecnica, la regola è una risposta di amore
che Francesco elabora lottando con se stesso e lottando con il Vangelo. Sarebbe bello raccontarvi, tra tutti i fioretti di San Francesco, che una notte Francesco si addormenta e un angelo del Signore va e gli detta la regola, e lui la scrive così comodamente. Invece questa regola nasce da una lotta sua, personale. Come si fa a tradurre l'amore? Come si fa a tradurre il comandamento dell'amore? Chi mi ama segue i miei comandamenti. Lo stiamo ascoltando in questi giorni nel Vangelo. Ma come si fa a tradurre l'amore? Come si fa a tradurre l'amore in vita? E mentre lui pensa a che cosa scrive, in realtà copia il Vangelo, lo ricopia. Come può interpretare una cosa che già è chiara per lui? Non è fraintendibile per lui il Vangelo. Gli altri non lo capiscono. Non capiscono tutte queste citazioni messe una dopo l'altra. In che maniera noi dovremmo vivere la nostra vita? Ma prendendo sul serio quel Vangelo. E poi viene asciugata questa regola fino a diventare il testo che noi conosciamo, ma è come la reliquia di una lotta, è come il frutto maturo di un uomo che ha partorito delle parole che non sono una ricetta magica, ma rimangono una bussola, una direzione da prendere, che non si sostituiscono al viaggio che ognuno fa quando prende sul serio queste parole. E da che cosa ce ne accorgiamo che questa regola è una regola che viene da un'ispirazione, dall'alto? Perché chi vive questa regola non la vive perché ha deciso e basta, ma perché il Signore gliel'ha ispirato. Ha ispirato nel cuore quella persona di vivere secondo quella strada, secondo quelle indicazioni. E quando una persona vive perché il Signore glielo ha ispirato, sperimenta nella propria vita una roba che Francesco chiama letizia. E tutti noi pensiamo che la gioia, che la letizia, sia qualcosa che avviene quando tutto è pacificato dentro la nostra vita. Ma Francesco ci insegna che la letizia che viene dal cielo, che la gioia che viene dal cielo, si manifesta invece quando c'è la tempesta, non quando tutto va bene. Perché chi prende sul serio il Vangelo comincia a lottare contro se stesso, contro il proprio io, deve morire a se stesso, deve morire al proprio egoismo, e morire non è una cosa bella. Eppure più tu lotti con te stesso per morire, più tu fai questa fatica, più dentro di te cresce la gioia, la pace. Voglio farvi un esempio molto laico e apparentemente lontano da quello che è il testo di Francesco. Quando due persone si amano, una delle caratteristiche dell'amore è l'esclusività. Che cos'è l'esclusività? La fedeltà a qualcuno. Dire che quella persona da quel momento in poi è unica, unica nella tua vita, unica al mondo. Non è una tra le tante altre persone, è così unica che tu leghi la tua vita, il bene, in maniera fedele a quella persona. Ora, se tu rimani fedele a una persona che non ami, tu vivi la fedeltà come un sacrificio, e quel sacrificio produce dentro la tua vita frustrazione. Se tu invece ami una persona, vivi la fedeltà sì come una fatica, perché è faticoso essere fedeli, non è una passeggiata. Ma in quella fatica, se tu ami, sperimenti la gioia, sei felice di fare il sacrificio di essere fedele a una persona. Quindi, amici, l'affare non è fare un sacrificio, ma è la gioia che è nascosta dietro una fatica che noi facciamo. Ma se tutta la nostra testa, se tutto il nostro impegno è semplicemente nel stare a delle regole e vivere dei sacrifici che queste regole mettono dentro la nostra vita, non abbiamo capito nulla. L'amore fa la differenza, il motivo vero per cui tu stai dentro quelle regole, per cui tu vivi quelle indicazioni.
Le persone che si privano di qualcosa si privano perché hanno un contraccambio più grande delle cose che lasciano. Perché se si privano di qualcosa e basta, questo è masochismo. Ora, ognuna delle nostre vite incrocia l'amore di Dio in un dettaglio, in una situazione molto concreta. Tutte le nostre vite hanno bisogno di una regola. Tutte le nostre vite hanno bisogno di qualcosa che renda visibile l'amore. Quando noi celebriamo questo testo di Francesco, in realtà dovremmo domandarci in che maniera, che cosa c'è dentro la nostra vita di questo testo. Che cosa c'è dentro la nostra vita che possiamo definire un'indicazione, un orientamento, qualcosa che possa aiutarci a sprigionare gioia, a vivere la gioia, a vivere la letizia. Ecco, questa premessa in realtà mi serviva per poter sottolineare alcuni aspetti, tra cui il nucleo fondamentale sarà certamente quello dell'umiltà. Ma le parole chiave di Francesco in realtà sono parole che ci spaventano, parole a cui noi non siamo abituati, cioè siamo abituati ad ascoltare queste parole e ad ammirarle, ma quasi mai a prenderle sul serio e ad applicarle dentro la nostra vita. Ad esempio, Francesco nella regola dice che i frati devono vivere nella Chiesa. E non è un'indicazione qualunque. Cioè, ognuno di noi deve capire che per poter essere fedele a quello che sta vivendo dentro la propria esistenza, ha bisogno sempre di qualcuno che lo custodisca. Due persone che si amano e che fanno una famiglia devono riconoscere che per reggere come famiglia devono stare dentro un circuito di rapporti che le aiuti ad essere famiglia. Perché se sono famiglia da soli, a un certo punto diventa molto faticoso continuare ad andare avanti, a stare insieme, senza avere l'aiuto di qualcuno. Se io mi fidassi soltanto della mia buona volontà e della mia preparazione per essere prete, dovrei cadere ogni 10 minuti. Ma io sono nella Chiesa, sono in un circuito di rapporti che mi aiuta ad essere prete. Senza il popolo di Dio io non potrei essere prete e non potrei farmi santo nel sacerdozio. Ognuno di noi, qualunque cosa faccia dentro la propria vita, ha sempre bisogno di qualcuno che lo custodisca. Un circuito di relazioni che mi salvano la vita. Questa è la Chiesa. Troppo spesso noi abbiamo un'idea di Chiesa alta, lontana, giuridica. Abbiamo un'idea di Chiesa monumento, pietre. E non ci rendiamo conto che il Signore ci ha donato la Chiesa perché a tutti noi ha dato un circuito di relazioni che possono salvarci. E lo sapete chi ci ha insegnato questo? Non Francesco d'Assisi. Gesù. Perché non ci lasciamo impressionare, ad esempio, dal fatto che Gesù si fa bisognoso di amici? Betania è per Gesù una casa di amici. Marta, Maria e Lazzaro, vi ricordate? Nel circuito dei discepoli ci sono 3 persone con cui Gesù intesse una relazione più profonda. Il Vangelo li chiama i suoi. Pietro, Giacomo e Giovanni. Se il Figlio di Dio si fa bisognoso di relazioni per poter compiere la sua opera, se il Figlio di Dio per entrare nel Getsemani si porta Pietro, Giacomo e Giovanni, se il Figlio di Dio per vivere le cose più importanti della sua vita lo fa lasciando che gli altri possano aiutarlo in tutto questo, ma chi siamo noi per dire che non abbiamo bisogno di nessuno? Ma capite che questo è contro tutta la mentalità del mondo, perché il mondo di oggi ci insegna il self-made, farsi da soli. E noi possiamo metterci a vedere delle serie televisive di persone che si sono fatte da soli, che ce l'hanno fatta da soli nella vita, e continuare a pensare, quella sì che è una persona felice, che non ha bisogno di nessuno perché si è fatto da solo. È la catechesi del demonio. Il demonio ci provoca costantemente su questa vanità,
Fatti da solo, costruisciti da solo, non hai bisogno degli altri. Non hai bisogno di tuo padre e di tua madre, perché sono peccatori, sono fallibili, sono persone che hanno sbagliato anche. Come fai a fidarti di tuo padre e di tua madre? Voi sapete che una delle cose che blocca la nostra vita è l'incapacità di perdonare la nostra famiglia. E sapete che cosa dovremmo perdonare alla nostra famiglia? Che sono umani, che sono creature, che hanno dei limiti. Tu non hai bisogno di amici. Tutte le volte che hai costruito un'amicizia, qualcuno ti ha tradito. Allora non devi costruire amicizia più con nessuno. Usa le persone. Questo ci dice il mondo. Tu non hai bisogno di amare. Hai bisogno di qualcuno che riempia la tua solitudine quando lo dici tu. È la menzogna del mondo. Gesù ci insegna che le relazioni ci salvano la vita e noi viviamo senza le relazioni. Francesco dice che i frati hanno bisogno di stare nella Chiesa e che la fraternità altro non è che l'espressione di un circuito di relazioni che mi salvano la vita. Ma non si è in vita fraterna perché si vive semplicemente nello stesso posto. La convivenza non ci rende fratelli. Vivere nella stessa casa, dice, vabbè, siamo marito e moglie, quindi è sicuro che ci vogliamo bene perché viviamo nella stessa casa. No, non funziona in questo modo. Non basta stare nello stesso posto per dire che c'è un legame che mi salva la vita. Io decido di voler bene a qualcuno, decido di non chiudermi, decido di aprirmi all'altro, decido di far entrare gli altri dentro la mia vita. La fraternità altro non è che la Chiesa, ed è una Chiesa che ci salva la vita. Ora, sarebbe bello se ciascuno di noi, tornando a casa questa sera, potesse dare il nome alla sua Chiesa. Ditemi i nomi. Chi sono Pietro, Giacomo e Giovanni dentro la vostra vita? Chi sono Marta, Maria e Lazzaro? Chi sono le persone affidabili? Avete anche voi un'Elisabetta come ce l'aveva Maria? Avete anche voi un Aronne come ce l'aveva Mosè? Tutta la Bibbia è una storia di rapporti che possono vivere e salvarsi perché quei rapporti li aiutano a salvarsi. E quindi non si può pensare alla nostra vita cristiana e prendere sul serio l'amore di Dio senza prendere sul serio la Chiesa. E nella nostra epoca, che è un'epoca individualista, anche chi viene in chiesa molto spesso ci viene con uno spirito individualista. Volete un'espressione tipica di un individualista? Io vado in chiesa per pregare perché questo mi fa star bene. Quindi attenzione, tu stai andando in chiesa per pregare perché stai cercando benessere. E voi mi direte, che cosa c'è di male? Che bello, no? Una persona viene in chiesa, prega e si sente meglio. Guardate che noi veniamo in chiesa per incontrare qualcuno, non per sentirci meglio. A volte ci sentiamo meglio, altre volte no, ma non è la cosa più importante il benessere. Se la preghiera è finalizzata al benessere, capite che vanno di moda scuole di preghiera che altro non sono che tecniche di meditazione, di riflessione, di autorilassamento. Ma non è la preghiera cristiana, perché la preghiera cristiana è prendere sul serio qualcuno, anche quando quel qualcuno ti sembra che non c'è. Vi è mai capitato di entrare in chiesa, di mettervi davanti al Santissimo e di non sentire nulla? Bene, quella è una straordinaria preghiera. Non è il benessere, è la relazione. Un'altra parola che ci insegna Francesco. La povertà. Che cos'è la povertà? La povertà è smettere di confidare nelle cose, è smettere di confidare in qualcosa che dovrebbe salvarmi la vita, procurarmi da solo la salvezza. Una delle cose più difficili nella vita non è amare, è lasciarsi amare. È una delle cose più difficili della vita, è mollare la presa. E lasciare che qualcuno possa avere cura di te,
È come trovarsi sopra un grande grattacielo e c'è uno sotto che dice: io posso prenderti. E tu non ti butti, perché dice: se non mi prende? E se sposta il materasso? E se non prendono bene le misure? E quindi tu dici: sì, mi fido, ma nel frattempo mi metto una corda, mi lego. La povertà ci toglie la serenità, non perché le cose sono una cosa brutta, perché anche le cose che ci sono dentro la nostra vita sono opera di Dio. Sapete perché la povertà è un affare? Perché chi si educa alla povertà praticamente sta educando la propria vita a non vivere più di possesso delle cose. Se io avrò questa cosa sarò sicuro, e se ti viene tolta? Lascia che qualcuno abbia cura di te, lascia che qualcuno possa provvedere a te. Non è l'ingenuità di uno che dice: ma sì, abbandono tutto, tanto alla fine qualcuno mi aiuterà. No, è Dio che ti aiuta e non ti lascia. E nella misura in cui tu ti fidi di Lui, Lui ha cura di te. Ma tu ci credi in questo? Perché devi credere che questo Dio è vivo, è vero, per poter lasciare tutto, liberarci dal possesso. Quanto dipendiamo dalle cose noi. Ma credo che forse la cosa più geniale, e arriviamo al cuore un po' del messaggio di Francesco che troviamo anche nella regola, è quella di vivere la nostra vita mettendo al centro l'umiltà. L'umiltà è una parola straordinaria e bella quanto fraintesa. Ognuno di noi ha un'idea di umiltà che forse non corrisponde a quella di Gesù, a quella del Vangelo. Abbiamo un'idea di umiltà che forse non è l'umiltà cristiana. Ad esempio, molti di noi pensano che gli umili sono quelli che si svalutano. No, quelli sono i frustrati, non sono gli umili. Gli umili non sono persone che si svalutano. Ma chi è l'umile? L'umile è uno che ha la pazienza di essere se stesso. Questo è l'umile. Ha la pazienza di essere solo se stesso. Ma guardate che per fare questo devono accadere due cose fondamentalmente. Per avere la pazienza di essere solo ciò che sono, io mi devo riconciliare con me. Perché se io non mi riconcilio con me, io passo la vita in lotta con me, perché non mi accetto. Perché non accetto che sono così, che sono in quel modo. Io non ho pazienza con me stesso, perché non sono quello che mi sono immaginato che dovrei essere. Ci siamo creata di noi un'immagine e molto spesso la nostra realtà è distante da questa immagine. Non siamo umili perché in realtà noi non abbiamo fatto pace con noi stessi. Chi ha incontrato Dio come Francesco è umile perché ha fatto pace con sé. E da dove nasce questa riconciliazione? Dal fatto che c'è qualcuno che ti ha amato così come sei e proprio per questo ti ha convinto che è bello essere così come sei, che non sei sbagliato. Che non sei sbagliato. È l'esperienza della misericordia, di chi allunga la mano e ci tocca nella nostra miseria. È l'esperienza di chi ha il coraggio di abbracciarci quando noi ci percepiamo lebbrosi. Se io penso di essere lebbroso, praticamente io penso di essere malato, indegno. Nessuno si deve avvicinare a me. E passo la vita a nascondermi, a fingere, ad indossare maschere. Non si può essere umili finché si indossano delle maschere. Ho bisogno che ci sia un amore che mi smascheri, un amore che mi tocchi per ciò che sono. Quando l'amore di Dio entra dentro la nostra vita, il primo effetto di questo amore di Dio è che noi non abbiamo più bisogno di fingere, non abbiamo più bisogno di indossare maschere. Se dovessimo usare la radicalità di Francesco e anche gli eccessi, la vita di Francesco è eccessiva,
perché in questa maniera penso che rimane impressa a tutti coloro che la incrociano. Posso permettermi di togliere i vestiti di dosso, perché ho fatto pace con me, con la mia nudità. Nudo e crudo, questo sono io. Non ho più bisogno di mettere a credere nulla agli altri. Le logiche dell'apparenza non sono logiche dei vanitosi, sono le logiche di disperati che tentano con tutto se stessi di convincere gli altri che in fin dei conti siamo degni di amore. Vedi, si può essere umili solo se si ha la pazienza di essere semplicemente se stessi. E che cos'era Francesco? Questo, se stesso. Questa è la parte da imitare di Francesco. Francesco è straordinario perché è stato se stesso. Noi possiamo essere come Francesco non se diventiamo Francesco, ma se ognuno di noi diventa se stesso, come ha fatto Francesco. Fare pace con se stessi è la base dell'umiltà. La seconda cosa, si è umili quando ci si disintossica dal giudizio degli altri. Noi dipendiamo troppo da quello che gli altri pensano di noi, troppo. Prima cominciamo a dipendere dallo sguardo di chi vive in casa con noi, poi più o meno verso l'adolescenza tentiamo anche in maniera polemica di rompere con queste persone, con lo sguardo di queste persone, lo percepiamo noi in questo modo. E cominciamo a dipendere dallo sguardo dei nostri amici, delle persone che ci abbiamo intorno, poi dallo sguardo dei nostri colleghi, poi dallo sguardo delle persone che frequentiamo. Non siamo mai noi stessi, perché cerchiamo di essere sempre come gli altri vogliono, che noi dovremmo essere in quello, in quello, in quell'altro modo. La nostra vita è condizionata molto spesso dal giudizio degli altri, da quello che gli altri pensano di noi. Se c'è una cosa che ci fa soffrire, non è uno che ci dà una coltellata, ma uno che ci dice un giudizio negativo su di noi, che qualcuno ha detto. Questo ci fa più soffrire di una coltellata. Perché molto spesso per noi è insopportabile che qualcuno possa pensare cose brutte di noi. Ci sentiamo feriti. L'umile è uno che sa reggere i giudizi degli altri, non dipende più da essi, li sa incassare, sa sorridere. Ma guardate che più noi siamo permalosi rispetto alla nostra vita, alla nostra immagine, più significa che non siamo umili e più significa che noi non siamo ancora riconciliati con noi stessi. L'amore di Dio non ha ancora pacificato noi stessi. Di che cosa è preoccupato Francesco? Di un unico giudizio, quello di Dio. E basta. E voi sapete che Dio non guarda l'apparenza, non guarda la marca che indossiamo addosso, non guarda le parole che ripetiamo. Dio guarda una parte di noi che nessuno può vedere, che è il cuore. Dio guarda quello ed è l'unica cosa che giudica della nostra vita. Vi ricordate quando il profeta Samuele viene mandato a Betlemme per ungere il nuovo re di Israele, perché Saul è andato in disgrazia, no? E va a casa di Jesse per cercare questo nuovo re di Israele. E quando il profeta entra in casa e incontra il figlio maggiore di Jesse, e vede questo ragazzo alto, possente, bello, dice: Signore, sicuramente io mi trovo davanti al nuovo re di Israele. E Dio dice a Samuele: no, Samuele, l'uomo guarda l'apparenza, io non guardo l'apparenza, io guardo il cuore. Tra tutti i figli di Jesse, Dio va a scegliere Davide. E Davide, che noi definiamo il santo re Davide, non era uno stinco di santo. Davide ha combinato dei guai nella vita, terribili, e si è macchiato anche di cose bruttissime. Però io vi posso assicurare che quest'uomo, che è anche molto sbagliato nella propria vita,
ha sempre usato il cuore, anche quando ha sbagliato. Quando fa uccidere il suo amico per prendersi la moglie, che è una cosa terribile che fa Davide,

problemi. A Davide funziona il cuore. Sapete perché vi sto dicendo questo? Perché per quanto noi possiamo edulcorare l'immagine di Francesco, gli storici dicono che non aveva niente di bello Francesco. Non era bello da vedersi. Non aveva niente di speciale. È il cuore di Francesco la parte più speciale di lui. Volete un esempio contemporaneo? Umanamente parlando, noi possiamo dire che Madre Teresa di Calcutta è bella, ma no, ma è una povera vecchina con delle rughe, piegata su se stessa, ma che cosa c'ha di bello? Ma sprigionava o no bellezza questa donna? Ma la bellezza di questa donna supera tutte le bellezze di questo mondo, perché ciò che funzionava dentro quella donna era questo, era il cuore. Noi siamo preoccupati delle nostre apparenze e non ci curiamo del cuore, non ci curiamo della nostra anima, non ci curiamo di quello che ci portiamo dentro, della nostra interiorità. Non capiamo, ad esempio, che se c'è una cosa che dovremmo fare nella vita è curarci di non peccare più, perché il peccato è ciò che oscura il cuore, è ciò che fa ammalare il cuore, è ciò che non permette al cuore di splendere, è ciò che non permette al cuore di amare. Questo è il peccato. Noi difendiamo la nostra immagine ideale e non ci dedichiamo al cuore. Gli umili sono quelli che invece lavorano solo nel loro cuore, purificano il proprio cuore, rendono bella la propria anima. Guardate che abbiamo dato due definizioni di umiltà molto importanti. La pazienza di essere se stessi. L'umile è colui che ha cura del cuore. Terza caratteristica dell'umiltà. Perché fino adesso abbiamo parlato dell'umiltà parlando di noi. Ma Gesù era umile. Ma l'umiltà di Gesù si manifesta in una cosa che si chiama compassione. Gesù era compassionevole, cioè la vita delle persone che incrociava lo feriva, lo interessava, non era indifferente agli altri. La prova che il cuore di Gesù era un cuore che funzionava sta nel fatto che non ha mai usato indifferenza nei confronti delle persone che ha incontrato. Ha sempre beneficato, rivolto parole, liberato, anche quando ha rimproverato. L'ha rimproverato per amore. Questo era Gesù. Il segreto di Gesù è che Gesù ha un cuore di carne. Il contrario del cuore di carne, sapete qual è? Il cuore di pietra. Perché noi abbiamo un cuore di pietra? Perché siamo cattivi? A volte noi abbiamo un cuore di pietra perché abbiamo sofferto male nella vita e ci siamo induriti. Ma torniamo ad essere umili quando torniamo ad avere un cuore di carne. Il brutto, lo sapete qual è? Che se tu hai un cuore di carne puoi essere ferito. Se hai un cuore di pietra, no. Ma Gesù aveva un cuore di carne, non aveva un cuore di pietra. Francesco aveva un cuore di carne, non aveva un cuore di pietra. È molto bello che Gesù, per spiegare nel Vangelo a uno scriba, un dottore della legge che lo mette alla prova, no? Gli dice: ma spiegami un po', tu che parli del prossimo, chi è? Chi dovrebbe essere il mio prossimo? Davanti a questa domanda Gesù racconta la famosissima parabola del buon samaritano. E voi sapete che la grande differenza di questo straniero, di questo samaritano buono della parabola, sta in un dettaglio che cambia tutta la storia. Perché anche il sacerdote e il levita passano per quella strada. Tutti e tre, il sacerdote, il levita e il samaritano, vedono quell'uomo. Ma solo uno ne prova compassione. Solo uno, ed è il samaritano. Questa è la differenza. Allora, gli umili sono quelli che si lasciano ferire dalla storia delle persone che incontrano. E guardate che ho usato la parola ferire
perché l'atteggiamento che dovremmo avere nei confronti del

0: prossimo non è quello dei chirurghi con i guanti bianchi, ma di persone che se vogliono mettere in pratica il Vangelo ci dice questo: ridi con chi ride e piangi con chi piange. Il dolore e la gioia delle persone che incontriamo dovrebbero diventare il dolore e la gioia nostra. Perché possiamo dire di Francesco che è un fratello universale? Perché chiunque ha incontrato quest'uomo ha incontrato anche la compassione di quest'uomo. Allora l'umiltà è avere la pazienza di essere se stessi. L'umiltà è curare il nostro cuore, non la nostra apparenza. L'umiltà è usare compassione. Francesco usa un'ultima parola. Dice che bisogna seguire il Santo Vangelo. Che cosa significa seguire il Santo Vangelo? Significa sapere che il Vangelo per noi è l'unico vero specchio su cui noi dovremmo verificare la nostra vita. Chi ha il Vangelo come regola capisce che quando io dico io sto amando, la domanda è: tu stai amando come Cristo? Perché si può amare in tanti modi, ma solo un modo salva: la maniera di amare Cristo. Io sto vivendo, in che modo stai vivendo? Anche il ricco Epulone vive, e vive con delle priorità. E quali sono le priorità del ricco Epulone? Mangiare, divertirsi, stare a tavola, ignorare Lazzaro sotto il tavolo. È un modo di vivere, ma è il modo giusto? Gesù ci racconta quella storia per dirci come stai vivendo. Chi sei tu? Uno che ha tavola e non vede nessuno? O quella fastidiosissima parabola che Gesù racconta, perché quanto è bello quando Gesù nelle storie fa la differenza tra i vignaioli bravi e i vignaioli cattivi. Subito sappiamo dove schierarci, in quelli buoni e non in quelli cattivi. Ma quando ci racconta la storia di un uomo buono, che lavora, che si sveglia la mattina, che va nei campi, che suda, e che il suo raccolto va benissimo, e che nella sua testa fa un ragionamento, ma così lineare, dice: ho avuto fortuna, ho raccolto tanto grano, non ho spazio dove mettere questo grano, farò una cosa, demolirò i depositi e ne farò di più grandi. E quest'uomo ha il tempo e la forza di allargare i propri granai e di riempirli fino all'orlo. È un uomo buono, è un uomo onesto, non ha rubato quel grano, non l'ha rubato a qualcuno, se l'è sudato quel grano. E che cosa succede alla fine di quella storia? Che dopo che ha riempito i granai fa una preghiera, non a Dio, a se stesso: anima mia, ora godi tutto questo, goditi la pensione. E la risposta che dà Gesù in quella parabola è terribile. Allora Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la vita, e tutti i sacrifici che hai fatto, tutto quello che hai accumulato, a che servito? Di chi sarà? Allora voi capite che noi possiamo cadere nella trappola di vivere una vita onesta, ma di una vita egoistica. Chi è che smaschera il nostro egoismo onesto? Il Vangelo. Che cos'è che smaschera il nostro amore possessivo? Il Vangelo. Quante volte noi chiamiamo amore la possessività con cui noi vorremmo tenere bloccate le persone dentro la nostra vita? Quello non è amore. L'amore è amore quando dona, non quando prende. Un padre e una madre che non mollano la presa del figlio non devono chiamare quello amore. È possesso quello, non è amore. Perché l'amore spinge, dà spazio, rende le persone libere, fa camminare le persone con le proprie gambe. Francesco, mettendo al centro il Vangelo, non ci sta dicendo in maniera devota, leggetevi dei brani della vita di Gesù. Sta dicendo, qui c'è lo specchio della nostra vita, così come noi dovremmo vivere. Io soffro, c'è un modo cristiano di soffrire, perché si può soffrire anche come il ladrone che sulla croce si ribella alla sofferenza. E si ribella con delle motivazioni, mi dispiace dirlo, perché tante volte noi leggiamo quelle storie e subito diciamo, ah, quanto è bravo il buon ladrone che dice a Gesù, ricordati di me. E Gesù risponde a quest'uomo, oggi stesso entrerai in paradiso. Poi uno dei must di noi predicatori è dire, avete visto? Questo è un ladro, ed è stato ladro fino alla fine, si è rubato il cielo. Ma pochi riflettono sulle parole di quell'altro ladrone che fa questo discorso, sentite un po'. Se veramente sei il figlio di Dio, perché stiamo in croce? Perché non scendi e mi salvi e ti salvi? Se veramente sei Dio, perché soffro? Ma non le facciamo noi queste preghiere, ditemi. Se Dio è nostro Padre, perché ci troviamo in certe situazioni? Perché Dio non interviene? Perché non salva la vita di quella persona? Perché non blocca le guerre? Perché non mette un argine al dolore innocente? Ah, non è più antipatico questo cattivo ladrone. Eppure quest'uomo ribellato alla sofferenza. Perché noi pensiamo che per vivere la sofferenza dobbiamo capirla. Se capiamo la sofferenza, allora la sappiamo vivere. La sofferenza a volte è incomprensibile, non ha delle spiegazioni. Fratelli, ci sono cose nella vita inspiegabili, anche se noi tentiamo di metterci la teologia, di dire ma Dio ha dei progetti, a noi appaiono come cose assurde. Un bambino che muore è una cosa insopportabile per la nostra testa, giustamente. Paolo chiama questa roba qui scandalo. Allora c'è un unico modo di vivere una cosa che non capisci: fidarti, abbandonarti, perché finché non ti abbandoni quella cosa ti ammazza. Se ti abbandoni, misteriosamente Dio agisce in quel buio, in quell'assurdità, in quello scandalo, in quella croce. Ora, chi ci insegna questo? Il Vangelo. Allora, tutto quello che ci siamo detti fino adesso, perché altrimenti noi stiamo celebrando qualcosa che ha 800 anni e che quindi c'è una distanza siderale tra noi e queste parole e questa proposta e questa lotta che è diventata un testo fondativo, forse per qualcuno dei frati, per qualcuno che vive la spiritualità francescana. Sì, ma che cosa c'entra con la nostra vita? E c'entra tantissimo. Dopo 800 anni noi possiamo dire, noi tutti, qualunque vita stiamo vivendo, ovunque ci troviamo, qualunque sia la condizione della nostra vita, possiamo dire che oggi noi non abbiamo bisogno di una chiesa, non abbiamo bisogno cioè di un circuito di rapporti che ci salvino la vita. No, abbiamo bisogno di questa regola, è la regola di stare in delle relazioni che ci salvano la vita. Abbiamo bisogno della chiesa. Dopo 800 anni, beh, ormai abbiamo un benessere nella nostra società, specialmente nell'Occidente. Parlare di povertà alla maniera di Francesco forse è un po' fuori luogo, fuori tempo. Ma guardate che tutta l'infelicità contemporanea viene dal fatto che noi viviamo come dei disperati da soli, cercando di salvarci da soli. Non abbiamo tutti bisogno di imparare di nuovo la povertà, che è fidarsi di qualcuno che ha cura di te e smettere di salvarti da solo. Dopo 800 anni c'è ancora spazio per l'umiltà? C'è ancora spazio nel dire che dobbiamo, dopo che abbiamo 2 secoli di psicanalisi, psicoterapie e tutto quello che volete, che sono degli strumenti a volte molto utili e a volte anche che non ci salvano la vita? Dopo tutto questo, abbiamo sì o no bisogno di qualcuno che ci dica: guarda che tu sei un capolavoro come sei, la pazienza di essere te stesso. Dopo 800 anni abbiamo bisogno che qualcuno ci dica che la vita vale più del vestito e che il cuore vale di più della maschera. Dopo 800 anni abbiamo bisogno ancora di avere un cuore di carne, compassionevole, o possiamo fare a meno di voler bene a qualcuno? Dopo 800 anni abbiamo bisogno ancora del Vangelo, o il Vangelo è una cosa di qualcuno, qualcosa del passato, qualche frasetta che ci emoziona, o il grande specchio che ci insegna a vivere la nostra vita? Francesco non smetterà mai di essere attuale, perché Francesco non ha parlato a una storia, ha parlato all'uomo di sempre. Quello che è accaduto nella vita di quest'uomo sarà sempre a noi contemporaneo, perché Francesco ha ripetuto con la sua vita la contemporaneità di Cristo. È uno dei complimenti più belli che noi facciamo a lui. Francesco è l'alter Christus. Ma non dovrebbe essere qualcosa che si dovrebbe dire di ciascuno di noi? Vorrei concludere con lo stesso stupore con cui Gesù mette a KO uno dei suoi discepoli, che gli fa una domanda forse essenziale, una domanda che anche io avrei voluto fare a Gesù: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù dice: ma da tanto tempo sono con te, con voi, e tu ancora non hai capito niente. Dice Gesù: chi vede me vede il Padre. Non se n'era accorto che aveva davanti a sé l'essenziale, non se n'era accorto. Chi vede me vede il Padre. Non potremmo dire la stessa cosa di Francesco? Francesco, mostraci Gesù e ci basta. Francesco può dire tranquillamente: chi vede me vede Gesù. Ma ora, cari fratelli, ognuno di noi, quando il mondo dice a noi cristiani: oh cristiani, mostratemi il vostro Dio, mostratemi Gesù e vi crederemo, possiamo dire al mondo: chi vede noi vede Gesù? Questa è la santità. E poter dire al mondo: chi vede noi vede Gesù. E per essere credibili in questa nostra affermazione bisogna vivere come Francesco, essere se stessi, lasciarsi amare, fidarsi del Signore e continuare a seguire quella grande strada che ci ha lasciato il Signore, che è il Santo Vangelo. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: potrei cantartele qui.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

giornata inizia bene quando tu passi nuda dallo specchio in bagnole.

0: per sei te.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della speranza,
2: prega per noi.
0: Madre purissima,
2: prega per noi.
0: Madre castissima,
2: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
0: Madre immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Buono è Dio con i giusti e i puri di cuore. Quanto è buono Dio con i giusti, con gli uomini dal cuore puro. Per poco non inciampavano i miei piedi, per un nulla vacillavano i miei passi, perché ho invidiato i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Non c'è sofferenza per essi. Sano e pasciuto è il loro corpo. Non conoscono l'affanno dei mortali e non sono colpiti come gli altri uomini. Dell'orgoglio si fanno una collana e la violenza è il loro vestito. Esce l'iniquità dal loro grasso. Dal loro cuore traboccano pensieri malvagi. Scherniscono e parlano con malizia. Minacciano dall'alto con prepotenza. Levano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò seggono in alto. Non li raggiunge la piena delle acque. Dicono: come può saperlo Dio? C'è forse conoscenza nell'Altissimo? Ecco, questi sono gli empi. Sempre tranquilli, ammassano ricchezze.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Buono è Dio con i giusti e i puri di cuore.
2: I malvagi

0: avrei tradito la generazione dei tuoi figli. Riflettevo per comprendere, ma fu arduo agli occhi miei, finché non entrai nel santuario di Dio e compresi qual è la loro fine. Ecco, li poni in luoghi scivolosi, li fai precipitare in rovina, come sono distrutti in un istante. Sono finiti, periscono di spavento. Come un sogno al risveglio, Signore, quando sorgi, fai svanire la loro immagine.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. I malvagi che oggi ridono, domani piangeranno.
2: Chi si allontana da te perisce. Mio bene è stare vicino a Dio. Quando si agitava il mio cuore e nell'intimo mi tormentavo, io ero stolto e non capivo. Davanti a te stavo come una bestia.
0: Ma io sono con te sempre. Tu mi hai preso per la mano destra. Mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria.
2: Chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te nulla bramo sulla terra.
0: Vengono meno la mia carne e il mio cuore, ma la roccia del mio cuore è Dio. È Dio la mia sorte per sempre.
2: Ecco, perirà chi da te si allontana. Tu distruggi chiunque ti è infedele.
0: Il mio bene è stare vicino a Dio. Nel Signore Dio ho posto il mio rifugio per narrare tutte le tue opere. Presso le porte della città di Sion.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi si allontana da te perisce. Mio bene è stare vicino a Dio.
3: Dolci al mio palato le tue parole, Signore.
4: Più che il miele alla mia bocca.
3: Dal primo libro di Samuele. In quei giorni i Filistei radunarono di nuovo l'esercito per la guerra e si ammassarono a Soco di Giuda e si accamparono tra Soco e Azeca, a Efes Damim. Anche Saul e gli Israeliti si radunarono e si accamparono nella valle del Terebinto e si schierarono a battaglia di fronte ai Filistei. I Filistei stavano sul monte da una parte e Israele sul monte dall'altra parte, e in mezzo c'era la valle. Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione, chiamato Golia, di Gat. Era alto 6 cubiti e un palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo ed era rivestito di una corazza a piastre, il cui peso era di 5.000 sicli di bronzo. Portava le gambe schinieri di bronzo e un giavellotto di bronzo tra le spalle. L'asta della sua lancia era come un subbio di tessitori e la lama dell'asta pesava 600 sicli di ferro. Davanti a lui avanzava il suo scudiero. Egli si fermò davanti alle schiere di Israele e gridò loro: «Perché siete usciti e vi siete schierati a battaglia? Non sono io Filisteo e voi servi di Saul? Scegliete un uomo tra di voi che scenda contro di me. Se sarà capace di combattere con me e mi abbatterà, noi saremo vostri schiavi. Se invece prevarrò io su di lui e lo abbatterò,

però, sarete voi nostri schiavi e sarete soggetti a noi. Il Filisteo aggiungeva: «Io ho lanciato oggi una sfida alle schiere di Israele. Datemi un uomo e combatteremo insieme». Davide disse a Saul: «Nessuno si perda d'animo a causa di costui. Il tuo servo andrà a combattere con questo Filisteo». Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece indossare la corazza. Poi Davide cinse la spada di lui sopra l'armatura, ma cercò invano di camminare, perché non aveva mai provato. Allora Davide disse a Saul: «Non posso camminare con tutto questo, perché non sono abituato». E Davide se ne liberò. Poi prese in mano il suo bastone, si scelse 5 ciottoli lisci dal torrente e li pose nel suo sacco da pastore, che gli serviva da bisaccia. Prese ancora in mano la fionda e mosse verso il Filisteo. Il Filisteo avanzava passo passo, avvicinandosi a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva. Il Filisteo scrutava Davide e, quando lo vide bene, ne ebbe disprezzo, perché era un ragazzo fulvo di capelli e di bell'aspetto. Il Filisteo gridò verso Davide: «Sono io forse un cane perché tu venga a me con un bastone?» E quel Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei. Poi il Filisteo gridò a Davide: «Fatti avanti e darò le tue carni agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche». Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni a me con la spada, con la lancia e con l'asta. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere di Israele, che tu hai insultato. In questo stesso giorno il Signore ti farà cadere nelle mie mani. Io ti abbatterò e staccherò la testa dal tuo corpo e getterò i cadaveri dell'esercito filisteo agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche. Tutta la terra saprà che vi è un Dio in Israele. Tutta questa moltitudine saprà che il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia, perché il Signore è arbitro della lotta e vi metterà certo nelle nostre mani». Appena il Filisteo si mosse, avvicinandosi incontro a Davide, questi corse prontamente al luogo del combattimento, incontro al Filisteo. Davide cacciò la mano nella bisaccia, ne trasse una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra si infisse nella fronte di lui, che cadde con la faccia a terra. Così Davide ebbe il sopravvento sul Filisteo, con la fionda e con la pietra, e lo colpì e uccise, benché Davide non avesse spada. Davide fece un salto e fu sopra il Filisteo, prese la sua spada, la sguainò e lo uccise. Poi, con quella, gli tagliò la testa.

0: Il Signore mi ha liberato dal leone e dall'orso.
1: Mi libererà dalle mani dei nemici.
0: Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini.
1: Mi libererà dalle mani dei nemici.
2: Dal trattato L'ideale perfetto del cristiano di San Gregorio di Nissa, vescovo. Paolo ha conosciuto chi è Cristo molto più a fondo di tutti e con la sua condotta ha detto chiaramente come deve essere colui che da Cristo ha preso il suo nome. Lo ha imitato con tanta accuratezza da mostrare chiaramente in se stesso i lineamenti di Cristo e trasformare i sentimenti del proprio cuore in quelli del cuore di Cristo, tanto da non sembrare più lui a parlare. Paolo parlava, ma era Cristo che parlava in lui. Sentiamo dalla sua stessa bocca come avesse chiara coscienza di questa sua prerogativa. Voi volete una prova di colui che parla in me, Cristo, e ancora, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Egli ci ha mostrato quale forza abbia questo nome di Cristo, quando ha detto che è la forza e la sapienza di Dio, quando lo ha chiamato pace e luce inaccessibile, nella quale abita Dio, espiazione e redenzione, e grande sacerdote e Pasqua e propiziazione delle anime, splendore della gloria, e immagine della sostanza divina, creatore dei secoli, cibo e bevanda spirituale, pietra e acqua, fondamento della fede, pietra angolare, immagine del Dio invisibile e sommo Dio, capo del corpo della Chiesa, principio della nuova creazione, primizia di coloro che si sono addormentati, esemplare dei risorti e primogenito fra molti fratelli, mediatore tra Dio e gli uomini, figlio unigenito coronato di onore e di gloria, Signore della gloria e principio di ogni cosa, Re di giustizia e inoltre Re della pace, Re di tutti i re, che ha il possesso di un regno non limitato da alcun confine. Lo ha designato con queste e simili denominazioni, tanto numerose che non è facile contarle. Se tutte queste espressioni si raffrontassero fra loro e si cogliesse il significato di ognuna di esse, ci mostrerebbero la forza mirabile del nome di Cristo e della sua maestà, che non può essere spiegata con parole. Ci svelerebbero, però, solo quanto può essere compreso dal nostro cuore e dalla nostra intelligenza. La bontà del Signore nostro, dunque, ci ha resi partecipi di questo nome, che è il primo, e più grande, e più divino fra tutti, e noi, fregiati del nome di Cristo, ci diciamo cristiani. Ne consegue necessariamente che tutti i concetti compresi in questo vocabolo si possono ugualmente vedere espressi in qualche modo nel nome che portiamo noi. E perché allora non sembri che ci chiamiamo falsamente cristiani, è necessario che la nostra vita ne offra conferma e testimonianza.

0: Quelli che sperano in te, Signore, esultino senza fine.
1: In te si allieteranno quanti amano il tuo nome.
0: Camminano, Signore, alla luce del tuo volto, sono sempre nella gioia.
1: In te si allieteranno quanti amano il tuo nome.
2: Preghiamo. Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla salda roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare l'odio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore, nostro Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
1: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
0: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
1: Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
0: Li annienti, li sommergi nel sonno. Sono come l'erba che germoglia al mattino fiorisce, germoglia, alla sera è falciata e dissecca.
1: Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
0: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come soffio.
1: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore, passano presto e noi ci dileguiamo.
0: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
1: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
0: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
1: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
0: Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Al mattino ci sazia il tuo amore, Signore nostro Dio.
0: Da ogni terra lode al Signore.

0: lode al Signore.
1: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Lodate il nome del Signore. Lodatelo, servi del Signore. Voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dèi. Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia. Dalle sue riserve libera i venti. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele, suo popolo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodate il nome del Signore, voi che state nella casa di Dio.
2: Ricordatevi che i vostri padri furono messi alla prova per vedere se davvero temevano il loro Dio. Ricordate come fu tentato il nostro padre Abramo e come proprio attraverso la prova di molte tribolazioni egli divenne l'amico di Dio. Così pure Isacco, così Giacobbe, così Mosè e tutti quelli che piacquero a Dio furono provati con molte tribolazioni e si mantennero fedeli.

0: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.

0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate, giusti, nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.

0: detto il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Il Cristo ascolta la voce degli umili che confidano in Lui e li salva. Confortati da questa certezza, invochiamo il suo nome.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: O Dio, ricco di misericordia, noi ti ringraziamo per il tuo immenso amore.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Tu che agisci sempre nella storia dell'umanità insieme al Padre, rinnova gli uomini e le cose con la forza del tuo Spirito.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Dona a noi e ai nostri fratelli uno sguardo di fede, perché possiamo contemplare sempre le tue meraviglie.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
2: Redentore di tutti, che in questo giorno ci chiami a cooperare alla tua opera di salvezza, rendici segno della tua grazia verso il nostro prossimo.
0: Tu sei la nostra speranza, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai affidato all'uomo l'opera della creazione e hai posto al suo servizio le immense energie del cosmo, fa che oggi collaboriamo a un mondo più giusto e fraterno, a lode della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Dovevamo essere noi ad arrivare prima. Prima di ogni grande sbaglio e riuscire a fermarlo. Prenderci tutto quanto senza consumarlo. Dovevamo essere noi a buttare giù i muri, anche quelli dentro. Costruire finestre dalle quali guardarci e imparare a riconoscerci negli altri.

non il resto. Dovevamo essere noi, mettiamo al mondo un figlio che sappia essere veloce più del vento e arrivare prima.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti alla microfono, Daniele Caruso in regia. Nonostante le nuove minacce ieri di Trump, che hanno rischiato di far saltare i negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, le parti parlano di progressi significativi. Al termine del primo round di colloqui su X, il ministro degli esteri iraniano Rashi ha annunciato revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, revocato il blocco, sbloccati alcuni beni congelati e avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. I mediatori pakistani e Catarini spiegano che le parti hanno concordato di istituire una linea di comunicazione per evitare incidenti ad Hormuz e garantire il passaggio delle navi. Inoltre è stato deciso di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. Infine è stata definita la roadmap di 60 giorni di tempo per raggiungere ad una pace. Le autorità russe hanno chiuso temporaneamente 4 aeroporti di Mosca dopo che è stata intercettata una raffica di droni, 59 quelli distrutti. Ancora raid di Kiev sulla Crimea occupata, 5 morti. Al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, così ieri all'Angelus Leone XIV nel ricordare la giornata mondiale del rifugiato.
2: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
1: Nuovo attacco di Trump a Meloni e agli alleati. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme e non rispondere più alle accuse. In mattinata ieri a sorpresa la premier si era recata alla donata degli alpini a Gemone in Friuli. Avevo bisogno, ha detto, di un po' di sano orgoglio nazionale. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfadena in Abruzzo. Le ragazze, 16 e 12 anni, erano a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Colombia, Abelardo de la Espreia, candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia secondo i dati preliminari non ufficiali. L'opposizione ha chiesto il riconteggio delle schede. E il tribunale di Tripoli ha condannato Al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Mondiali di calcio, l'Egitto a Vancouver ha sconfitto 3-1 e rimonta la Nuova Zelanda, Miami finisce 2-2, la sfida Uruguay-Capoverde, pareggio 0-0 per Belgio-Iran. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E buon inizio di settimana a tutti, bentornati al nostro Buongiorno in Blu, sempre insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Neblu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani questa mattina che puntano soprattutto sul fronte iraniano, con i colloqui iniziati ieri, anche se a un certo punto sembrava poter saltare tutto per le nuove minacce di Trump, però alla fine Vance e l'omologo Arraci hanno avuto i loro negoziati e le delegazioni si sono confrontate sui diversi dossier. In realtà non abbiamo sui quotidiani le dichiarazioni arrivate più o meno nella notte alba italiana, dove c'è soddisfazione entrambe le parti, soprattutto le parti iraniane, i mediatori pakistani e qatarini parlano di negoziati che hanno fatto progressi significativi. Per quello che emerge finora, i progressi significativi sono stati fatti sul fronte della tenuta della tregua in Libano, cioè è stato detto che verrà istituita una cellula di coordinamento con il Libano per far sì che le operazioni militari non mettano a rischio la tregua raggiunta. Ricordiamo il motivo per cui poi l'altro giorno l'Iran ha annunciato la chiusura nuovamente del blocco di Hormuz. Inoltre, proprio su Hormuz è stata decisa una linea di comunicazione per evitare incidenti e quindi siamo al momento dei telefoni rossi, uno sul per quanto riguarda il Libano, sul fronte libanese, l'altro per quanto riguarda Hormuz. Per il resto poi quello che capiamo, è vero che finora i dettagli sono arrivati soprattutto da parte iraniana, però di nuovo pare che chi ci abbia guadagnato è più l'Iran, perché si parla di revoca delle restrizioni sull'esportazione di petrolio, di petrolchimici, avviato poi un piano, quindi dettagli per un piano di ricostruzione e sviluppo dell'Iran, i famosi 300 miliardi, no? Che in qualche modo potrebbero essere favoriti, non messi tutti, ma favoriti dagli Stati Uniti, oltre ovviamente alla fine delle sanzioni, allo sblocco totale dei beni congelati. Quindi staremo a vedere, probabilmente per una questione di fuso orario la parte statunitense arriverà un po' più avanti. Quello che è certo è che lo stato evidente non certo di serenità di Trump in questo momento, ieri poi si è riversato ancora una volta contro Meloni, contro l'Italia e anche contro gli alleati, ma il governo, dopo la prima reazione sicuramente, come dire, sentita, vibrante da parte della Premier, ha scelto poi il profilo basso, nel senso che comunque si vuole salvaguardare i rapporti Stati Uniti-Italia, al di là poi delle frizioni con il presidente statunitense. Diciamocelo chiaramente, ci sono tanti fronti, dalla sicurezza a quello economico, che l'Italia deve sicuramente maneggiare con cura, come gli altri paesi europei. Non ci sono grosse discontinuità da questo punto di vista. E poi c'è una notizia di cronaca attesa che ritroviamo su tutti i giornali, cioè sono state individuate, trovate e stanno bene le due ragazzine scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo. E ovviamente è una vicenda che ancora resta da essere dettagliata per capire chi l'ha aiutata e chi no, e sono state ritrovate nell'abitazione di uno zio materno vicino alla casa dove abitava la mamma, dove abita tuttora la mamma. E purtroppo, per una notizia positiva che riguarda due giovanissime, arriva invece una notizia drammatica delle stragi del fine settimana, che questa volta ci portano nel nord della Lombardia. Ma cominciamo subito a leggere i nostri quotidiani. Iran, Trump mette a rischio l'intesa, questo è il titolo del Corriere della Sera, e scivolando nelle pagine interne troviamo l'intervista a Brian Catulis, americano esperto in studi arabi e islamici, è senior fellow di Middle East Institute di Washington, che dice chiaramente, rispetto ai negoziati, manca la fiducia reciproca, il ritorno alle armi è più probabile, il presidente fa solo spettacolo con la diplomazia. Quindi è una lettura estremamente negativa, che ovviamente è arrivata ieri, prima della palesati progressi dei colloqui che sono invece stati questa mattina rilanciati dalle agenzie. Ma in realtà che sia un percorso minato questi 60 giorni è un po' quello che stanno dicendo tutti in queste ore. Poi si fa fatica a capire cosa è successo a Hormuz, perché dopo la i nuovi attacchi israeliani in Libano, Hormuz ha detto chiaramente, e Hormuz ancora non ha voce propria, ma l'Iran ha detto chiaramente: richiudiamo Hormuz. E Stefano Agnoli, sempre sul Corriere della Sera, ci fa il punto. Lo stretto resta aperto, ma a metà. Le navi bloccate sono 500. Intanto continua la ricerca di rotte alternative. Guardate, questo è essenziale, perché viene rivista proprio la logistica di questo centro cruciale per motivo energetico, ma non solo, del mondo, perché quello che è evidente è che l'Iran ha messo alla prova, risultando poi vincente, lo strumento Hormuz. Quindi non ci si fida più che Hormuz resti comunque libera, perché d'ora in poi sarà sufficiente qualsiasi prova di forza da parte dell'Iran per capire che Hormuz verrà messa a rischio, e quindi potrà veramente avere davanti a sé una questione di decenni di apertura e chiusura a singhiozzo. È per questo che, a cominciare dall'Arabia Saudita, che tra i paesi dell'area è quella che, diciamo, ha maggiori alternative, si cerca di sperimentare e testare altri percorsi degli idrocarburi, che siano via terra oppure che in qualche modo possano affrontare rotte completamente diverse. Ovviamente tutti puntano a evitare la circumnavigazione dell'Africa, che, come dire, avrebbe qualche peso in più in termini economici. Trump mina i colloqui, è il titolo di Repubblica. Lucerna, negoziato Stati Uniti-Iran in bilico dopo la minaccia. Aprite Hormuz o vi faccio saltare. Questa minaccia è arrivata quando Vance, vabbè, allora diciamo un po' in modo plastico e perché aiuta anche una certa narrazione, viene detto quando Vance era già seduto al tavolo dei negoziati. Questo non lo sappiamo, però sicuramente Vance era già con la sua delegazione, con i suoi Sherpa, erano già nella struttura di Lucerna, bellissima struttura sul lago, non so se avete visto le fotografie, vabbè, al di là dello scenario era già lì, quindi anche lui è stato sorpreso e raggiunto da queste nuove minacce, perché Trump ha detto chiaramente fate l'accordo, aprite Hormuz o non avrete un paese in cui tornare, della serie, mentre voi siete lì a Lucerna io anniento l'Iran. E vi rendete conto, insomma, che non sono le dichiarazioni che meglio dispongono, no? Dei colloqui che già partono in salita. E poi purtroppo non è la prima volta, perché se vi ricordate il 28 febbraio, quando Iran è stato attaccato da Stati Uniti e Israele, il giorno prima si erano appena conclusi i negoziati di Ginevra, di negoziati che avrebbero vissuto di un successivo step, quindi a negoziati in corso Trump attaccato, per cui, come dire, c'è un precedente che fa capire che non è detto che non lo faccia, anche se ci auguriamo che in questi 100 giorni di guerra, insomma, qualche messaggio in più sia arrivato. È interessante su Repubblica il racconto che fa l'inviato Francesco Manacorda, inviato a Dubai, negli Emirati, perché ci racconta come anche le nostre navi italiane stiano passando, in modo particolare la Garibaldi, e ci spiega come silenzio, radio e comunicazioni via mail. Così la nave italiana è uscita da Hormuz, bloccata nel Golfo da mesi. Ah, scusate, non è la Garibaldi, questa è la seconda nave, la Yasamun, che batte bandiera italiana, torna verso casa dopo aver costeggiato l'Oman con l'aiuto della Marina Militare. E quindi questa è un po' la metodologia che già si era stato spiegato e che alcuni paesi stavano già utilizzando, soprattutto Grecia e Turchia. La stampa: Iran, Stati Uniti, negoziati nel caos. Anche qua conviene andare a fare un salto nelle pagine interne, dove troviamo l'analisi dei Saeed Ghrasheminjad, analista dissidente iraniano, che dice: gli Stati Uniti hanno tradito gli iraniani, il regime userà i fondi per reprimerci, il presidente ha mancato un'opportunità storica. Ghrasheminjad appartiene al fronte della dissidenza iraniana della diaspora, che avrebbe voluto che gli Stati Uniti e Israele, come dire, terminassero l'operazione, quindi distruggessero non tanto il paese Iran, ma il regime attualmente dei guida Pasdaran. E tra l'altro, facendo due calcoli, Ghashmanijad dice gli Ayatollah potrebbero adesso avere accesso nel breve periodo a circa 50 miliardi di dollari. Siamo sul Messaggero, sempre in primo piano Hormuz, ma noi ci concentriamo sulle due ragazzine ritrovate. Sono salve, Sara e Alicia erano nascoste da una zia a Formi, erano scomparse da 15 giorni, il blitz di 70 carabinieri, madre, compagno e nonno in caserma. Il giornale Orgoglio Nazionale, in primo piano Meloni, ieri dagli Alpini, nel pieno delle polemiche con Trump, Trump che ha rincarato la dose, ma Palazzo Chigi in questo momento sceglie di non andare oltre alle repliche. Poi un sondaggio esclusivo sul taglio centrale del giornale, Vannacci al contrario, se corre da solo il centrodestra vince, in coalizione spaventa gli elettori moderati, in solitaria al 6% e fa perdere il campo largo. Questo è quanto riporta il sondaggista Antonio Noto sul giornale questa mattina. Anche il Fatto Quotidiano un'apertura diversa, guarda la Corte dei Conti, sprechi di soldi in fumo, i primi risarcimenti, così paghiamo noi, la riforma Foti inizia a far danni, condanne saltate o scontate. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto nel Carlino, Hormuz, minaccia di Trump, apritelo, vi faccio saltare. Poi taglio centrale, la terribile notizia di cronaca che riguarda la morte di tre giovanissimi, auto nel canale, in nove a bordo, morti tre amici di 17 anni a Senago, a nord di Milano. Siamo sul Foglio, pagina di approfondimento, quella del venerdì, dedicata da Maurizio Crippa a Milano e soprattutto alla questione Milano edilizie inchieste. Milano tutta la verità, questa è la storia di una grande invenzione, ma non quella da anni raccontati, di una città preda dei ricchi e di un modello corrotto, invece l'invenzione di un'ideologia, di una politica in fuga, di teoremi giudiziari forzati, scrive il giornalista milanese Crippa. Sole 24 ore, altra pagina fredda, quella del Quotidiano Economico, il lunedì mattina, la grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 ad oggi, più penalizzati Sud Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, sarà un grande Napoli, De Laurentiis esclusivo, e questa è l'apertura del Quotidiano Rosa. Ma noi torniamo subito sugli elementi e gli argomenti in primissimo piano questa mattina, l'abbiamo detto, da parte di Arashi, dei mediatori qatarini e pakistani, si parla di progressi importanti dal primo round di colloqui ieri in Svizzera. Sappiamo però che c'è il grande nodo Libano, che Israele non vuole cedere rispetto alla linea di un cessate il fuoco. Tra l'altro proprio domani si riaprono a Washington i negoziati, quinto round di negoziati, questa mattina ce ne saranno due, martedì e giovedì, si fa fatica a capire cosa sia stato raggiunto nei quattro round precedenti. Quello che è certo è che negli scorsi giorni, nel fine settimana, in sole 48 ore sono morte oltre 100 persone. La situazione è insostenibile. Dai negoziati è emerso che è stato deciso di istituire una sorta di cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. Però ovviamente bisogna capire se Israele è d'accordo, è stato convinto oppure no. Noi subito raggiungiamo a Beirut Pasquale Porciello, giornalista del Manifesto, vive a Beirut ormai da oltre 10 anni, insegna all'Università Antonina di Babda. Buongiorno Pasquale.
3: Buongiorno a voi.
2: Grazie per essere con noi. Allora, ti chiedo di raccontarci.
3: Grazie dell'invito.
2: Di raccontarci questo fine settimana e soprattutto questa mattina. Continuano gli scontri, continuano le operazioni dell'EDF?
3: Allora, in questi giorni, come dicevi giustamente, c'è stato ci sono stati vari cessate il fuoco, subito non rispettati, quindi c'è stato un carosello di cessate il fuoco e bombardamenti, cosa che sta andando avanti un po' da mesi.
2: Certo.
3: Allora, questa mattina, in questo momento, i bombardamenti si sono ridotti e si sono concentrati soprattutto nella zona di Nabatieh, che per chi conosce il Libano è quella sud orientale.
2: Okay.
3: Perché parlo di quella zona? Perché è una zona in particolare dove adesso, in questo momento, l'esercito israeliano si sta concentrando, per dove quella che è diventata famosa per il castello di Bofor, questo
2: sì,
3: fortino
2: sì.
3: crociato, sì, che si è parlato di conquista di questo castello. In realtà l'esercito israeliano in questo momento sta occupando militarmente un decimo del Libano, inclusa questa zona di Bofor. Questa zona in particolare, quella di Nabatieh, che è uno dei centri economici più importanti, e tutta quest'area è un'area particolarmente ricca d'acqua, che fa il pari con la zona del Golan occupato in Siria dall'altro lato del confine.
2: Ecco.
3: Noi ovviamente ci concentriamo molto sulla questione Hezbollah in Libano, che è un problema interno, esterno, è un problema di sovranità nazionale, tutto. Però c'è anche da dire che Libano ha moltissimi problemi strutturali, e che però queste zone sono zone ricche d'acqua, quindi di risorse naturali, e c'è anche la questione del gas di fronte alla costa di Tiro, diciamo, per capirci, Cana, in questa zona, e questa linea gialla che è stata disegnata, la linea gialla, lo ricordo, è questa fascia di una decina di chilometri lungo il confine sud e sud-est del Libano. Ora, in questa occupata, come dicevo, dall'esercito israeliano, in questa fascia cadono sia questi ricchi giacimenti d'acqua che quelli di gas che sono a largo delle coste del Mediterraneo. E quindi l'esercito israeliano, e chiudo subito, ha chiarito in tutti i modi possibili, secondo il ministro della difesa Katz, con Netanyahu stesso, ma anche con delle spinte interne, come il ministro dell'energia Cohen, con il ministro delle finanze Smotrich, che non se ne andranno dal Libano. E aggiungo che sia Smotrich che Katz hanno addirittura parlato di annessione di questa linea gialla.
2: Infatti, lo dico per i nostri ascoltatori, c'è un po' di ritardo ovviamente per questioni di linea di rete. Quindi quello che ci stai dicendo è attenzione, perché questa non è soltanto, vista dal punto di vista di Israele, una guerra di sicurezza dove Israele vuole bonificare certi territori per difendersi oggi e domani da eventuali attacchi di Hezbollah, ma è forse ancora più primariamente una guerra dell'acqua, una guerra delle materie prime, perché succede quello che sta succedendo esattamente anche con il Golan parte siriana, quindi una occupazione di fatto con cui non solo Israele si aggiudica e controlla posizioni strategiche, ma prevede una conquista, un'attribuzione, un furto di materie prime, attenzione, sottraendole al paese, perché se Israele resta in quest'area così ricca, un vero e proprio giacimento di acqua oltre che di gas, è ovvio che lo sottrae al Libano, che quindi in prospettiva anche per il suo futuro, come dire, viene amputato di una centrale energetica idrica vitale.
3: Hai fatto benissimo a ricordarlo, ed io voglio aggiungere addirittura che nel 1978, quando l'esercito israeliano entra in Libano per utilizzo l'espressione per bonificarlo dall'OLP e quindi insomma per combattere l'OLP in Libano durante la guerra civile, chiama l'operazione Operazione Litani. E continua a sfruttare le risorse in questa occupazione fino al 2000, quindi questa non è una pratica nuova, e le mire espansionistiche di Israele sul sud del Libano sono chiare, cioè nel senso sono anche sono state e sono confermate da proprio alcune parti dello stesso governo Netanyahu, quindi non diciamo nulla di nuovo.
2: No, no, infatti corrisponde proprio al progetto della Grande Israele, no? Queste parti vengono viste proprio come annessioni.
3: Sì, e Hezbollah nasce, lo ricordo, nell'82, in seguito a questo grande, insomma, questa grande rivoluzione iraniana che ha cambiato comunque la storia di tutta l'area, e nasce in quell'ideologia, no?
2: Sì.
3: E in quell'ondata ideologica, ma per cacciare gli israeliani che avevano già invaso il sud del Libano. È bene mettere le cose a posto. Poi che Hezbollah possa essere un problema all'interno del Libano, che sia un partito armato che disturbi la sovranità del Libano, questo è un problema a parte del quale bisogna parlare in maniera diversa.
2: Certo.
3: Sicuramente in questo momento Israele non è che stia rimettendo a posto le cose in Libano, ecco, anche perché ricordo un punto fondamentale, che in tutta questa fascia, soprattutto al sud, Israele ha raso al suolo un centinaio di villaggi. Ora, l'operazione di radere al suolo, come ha detto lo stesso ministro della difesa Katz, fare un'operazione a Khan Yunis come a Gaza, fa presupporre che probabilmente Israele sta facendo anche un investimento economico radendo al suolo tutta questa zona del Libano.
2: Ah, vero, insomma, ragione, certo.
3: Voglio dire, se fossero soltanto gli obiettivi militari, noi conosciamo precisamente la capacità non solo militare ma anche tecnologica. Se ricordiamo le operazioni del 17 e il 18 settembre del 2024, quella dei walkie-talkie,
2: certo. Cerca persone, no? Quelli che sono stati in grado di fare esplodere.
3: Terroristico in tutti,
2: mamma mia.
3: Un attentato terroristico a tutti gli effetti, perché insomma parliamo di gente che cerca persone. Io lo ricordo, sono alla stessa di bambino, e di gente alle 2 di pomeriggio fra i mercati, oppure che va a prendere le persone, i bambini a scuola. Qua i bambini a scuola escono alle 2:15. Per cui cioè, se fosse quello il punto, la capacità tecnologica di Israele, come ha dato già prova, potrebbe prendere ogni combattente di Hezbollah, persona per persona. Ci sono infatti tantissimi esempi. Ora, qual è il motivo di radere al suolo un'intera fascia, far venire delle ditte da Israele per demolire? Non è soltanto l'esercito che demolisce, sta proprio pagando persone, ditte,
2: imprese di demolizione che vengono portate lì, scortate dall'esercito, e fanno veramente e piallano tutto. Quindi questo non c'entra niente con un'operazione capillare di estirpazione di Hezbollah, anche perché Hezbollah, se viene vista da Israele come organizzazione terroristica, sai benissimo che l'approccio militare contro una realtà terroristica è molto limitata nella sua efficacia, no? Come dici tu, l'operazione terribile, terroristica, perché poi esplodevano anche luoghi pieni di civili, appunto anche di ragazzini, però quell'operazione di cerca persone ha fatto capire che se Israele vuole riesce proprio in modo capillare a individuare, neutralizzare quelli che vede come terroristi. Però la domanda che ti faccio è, visto che il Libano, o meglio la questione Hezbollah in Libano, l'Iran l'ha messo come punto nevralgico e propedeutico al raggiungimento della accordo con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra, gli interessi di Teheran sono veramente, secondo te, di fermare le ostilità in Libano, o l'Iran potrebbe accettare fino a litani, fate quello che volete ma non toccate Beirut?
3: Allora, potrebbero essere, qui bisognerebbe aprire un capitolo molto grande. Quello che io credo è che il sostegno dell'Iran a Hezbollah ha un interesse sia all'interno dell'Iran che all'interno del Libano. Fino a questo momento, Hezbollah ha sempre supportato l'Iran, e l'Iran ha sempre supportato Hezbollah fino a questo momento. Da quando poi c'era questo asse della resistenza, no? Quello, da quando è caduto Bashar al-Assad, sì, l'unico vero punto di supporto per l'Iran e la regione è Hezbollah. Ora, parlare però di Hezbollah come di un proxy dell'Iran, anche questa è una cosa un pochettino fuorviante. Un proxy sarebbe una mano armata dell'Iran in Libano. Certamente ci sono degli scambi, anche dei finanziamenti, però Hezbollah ha una sua identità precisa e si discosta anche in alcuni casi dall'Iran.
2: Certo.
3: Per cui se l'Iran lascerà questa zona del sud del Libano, io credo che formalmente non lo può fare.
2: Okay.
3: In maniera formale almeno non può accettare una condizione del genere, perché sarebbe una resa. Quindi credo che spingerà fino all'ultimo, fino a quanto si può spingerà fino all'ultimo per almeno formalmente sulla carta avere un ritiro dell'esercito israeliano dal Libano. Poi che questa sia una cosa fattibile oppure no
2: è un altro discorso. Sì, chiarissimo,
3: questo è un altro discorso. Io credo che Israele farà di tutto. Poi ci sono anche altre questioni che bisogna mettere in conto. Bisogna mettere in conto che ci sono le elezioni in Israele, e consenso, poi c'è questo asse Netanyahu-Trump che sta avvenendo assolutamente meno. I finanziamenti americani all'Iran,
2: Israele.
3: A Israele. C'è il fatto che l'Iran comunque, nonostante stia uscendo, possiamo dire anche vittorioso, o sicuramente non sconfitto da questa guerra, beh, certamente c'è tutto il discorso interno. La guerra sta pesando moltissimo sull'Iran, si aumenta l'inflazione, abbiamo dati in questo senso. Quindi il sud del Libano in questo momento è parte integrante di questo accordo. E l'Iran ha tutto l'interesse per mettere nero su bianco che questo possa essere uno scenario futuro. Bisogna vedere.
2: Staremo a vedere, torneremo anche a sentirci. Grazie per questa mattina, Pasquale Porcello. Buona giornata, buon lavoro.
3: Grazie e buona giornata a tutti.
2: Vi ricordo Pasquale Porcello, giornalista, l'abbiamo raggiunto a Beirut, dove ormai vive da oltre 10 anni e insegna all'Università Antonino di Baabda. A tra poco.
0: Disco in blu 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul di Bruno Mars.

0: Ora, dalla Svizzera continuano ad arrivare dichiarazioni positive sia da parte iraniana che da parte dei paesi mediatori, Qatar e Pakistan, rispetto ai progressi raggiunti, fatti in questo primo round di incontro in Svizzera, nonostante le dichiarazioni ieri di Trump avessero rischiato di far saltare tutto e nonostante chi sta continuando, probabilmente non inconsapevolmente, a far saltare tutto è anche Israele rispetto alle intenzioni sul Libano. Ricordiamo, nel fine settimana, da venerdì, nel giro di 48 ore sono morte oltre 100 persone negli scontri, nei raid in Libano. E quindi si può veramente fare e pensare ad un accordo strutturato in grado di stare in piedi tra Iran e Stati Uniti senza fare i conti con Israele? Buongiorno, bentornato a Fabio Nicolucci, analista della NATO Defense College Foundation per Guerini Associati. Ha scritto Israele il 7 ottobre, prima, dopo. Buongiorno Nicolucci.
1: Buongiorno a voi.
0: Che succede in Israele? Che sta pensando Netanyahu in queste ore?
1: Netanyahu è molto preoccupato perché sta giocando la vita in una partita che si è aperta male e finirà peggio per lui, ma il problema è che rischia di esserlo per il popolo di Israele. Okay. Sembra su questa questione di come difendersi ancora dentro la ricetta Netanyahu fallimentare. Devo dire che questo secondo me è stato frutto della pervicacia, dell'ostinazione di Netanyahu, che alla fine su questo ha vinto nel non affrontare le ragioni, e quindi per risolverlo, del 7 ottobre, perché questo movimento contro Israele nasce nel 7 ottobre, a cui invece di reagire dopo aver ristabilito deterrenza con Hamas nei primi mesi del 2024, chiuderla lì e poi instaurare una commissione d'inchiesta statale, come dopo il Libano, per capire perché c'era stata quella terribile rottura, falla nel sistema di sicurezza e di difesa di Israele. Ricordiamo che il 7 ottobre è stata la prima volta che è stato invaso da un attore esterno dal 48 il territorio dello Stato di Israele dentro i confini riconosciuti del 1967.
0: Sì, tra l'altro con un'operazione che non è stata una macchina militare attivata, no? È stata proprio questa infiltrazione di singoli gruppi, che probabilmente ci fosse stata la macchina israeliana della sicurezza attiva non sarebbe riuscita a compiere, a raggiungere certi obiettivi. Certo. È stato detto che i stessi terroristi di Hamas sono stati sorpresi della facilità, no, con cui stavano procedendo.
1: Esattamente, questo lo racconto nel mio libro, nella parte centrale, sul 7-8 ottobre, perché parliamo di ben due giorni,
0: sì, giusto,
1: e di migliaia di persone. Hamas pensava di fare un'incursione molto ben organizzata per prendere una decina di ostaggi, contrattarli per la liberazione secondo il classico schema dei prigionieri palestinesi nelle prigioni. Per essere campione nazionale c'è stata invece la presa di più di 300 ostaggi, la strage dei ragazzi del Festival Nova e una quantità di morti imprevista anche da parte di Hamas e di odio da parte dei palestinesi. Invece di capire perché era successo questo, si è infilato in una serie di guerre regionali che sono concluse con il disastro della guerra all'Iran a costretto Trump e l'America, che adesso si comporta da potenza indipendente, quindi prescinde da quello che vuole o non vuole l'Israele guidato da Netanyahu. Mm. E quindi Netanyahu si trova con i problemi interni, a fare i conti interni, come vogliamo dire, una gigantesca commissione d'inchiesta sul 7 ottobre e la guerra all'Iran fatta sul campo, dove ha perso, perché la sua ricetta è produce insicurezza. Questo si vede anche nei sondaggi della campagna elettorale che ci sono sulla TV israeliana, e si vede con l'affermazione di una figura di un altro ministro di sicurezza, Gad

0: tale, nel senso che minaccia, se vince il centro-sinistra, non vinco io, anzi sostanzialmente, alle elezioni, vi succederà che cosa? Che saremo invasi, che ci saranno, che la società si spacca, che ci saranno manifestazioni, che Israele non è unito, cioè tutte cose già avvenute.
1: Esatto.
0: Quindi, cioè, non... tutte cose già avvenute. Sconfitta sul campo militare, vittoria dell'Iran, definito nemico storico, esistenziale, e spaccatura della società secondo linee etiche, linee laici e religiosi, indebolimento di Israele, odio del mondo, isolamento del mondo, tutte cose già prodotte da lui. Quindi la campagna elettorale si avvia, diciamo.
1: No, per quanto sempre le campagne elettorali, diciamo, a volte vivono di slogan anche un po' irrealistici o surreali, questa volta fa veramente impressione vedere come vengono portati avanti degli scenari cupi, cupissimi, quando questi scenari sono già realtà o comunque sono l'indirizzo della realtà dell'azione di governo di Netanyahu, perché non solo Israele è più debole, è meno sicura oggi, e quindi le operazioni, la strategia posta 7 ottobre di Netanyahu ha reso Israele più insicuro, ma anche in prospettiva, perché è evidente che questo ultimo errore strategico di attacco all'Iran rende oggi l'Iran come distrutto al suo interno, non c'è dubbio, però in prospettiva molto più capace di proiezione di egemonia e di forze, di potenza, no? Perché anche noi facciamo sempre riferimento al nucleare, in realtà gli israeliani giustamente hanno sempre temuto dell'Iran non solo che si potesse dotare dell'arma nucleare, ma anche l'arsenale balistico. Per Israele era importante che gli accordi prevedessero anche un contenimento dell'arsenale, se non la distruzione dei missili iraniani. Trump l'altro giorno ha detto chiaramente: no, ma perché non devono avere i missili loro? Ce l'hanno tutti nell'area.
0: Esatto.
1: Io ho trovato questa dichiarazione di Trump proprio la cancellazione completa di Netanyahu da tutti i punti di vista.
0: È il fallimento il fallimento di una proiezione ideologica costruita in 20 anni e crollata sotto il peso del principio di realtà, che è quello che adesso sta muovendo Trump, e quindi è difficile da contrastare. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo che il paradosso che ad uscire dalla legittimità dell'arena internazionale è l'Israele, mentre ci rientra l'Iran a pieno titolo, guardato come potenza della stabilità rispetto che esercita moderazione strategica rispetto a un Israele irrazionale. Questo ha anche un effetto non solo per Israele, per i commerci, per la postura regionale, ma anche e soprattutto perché è un problema alla lunga di sicurezza, in cui Israele diventa il problema della proliferazione nucleare, mentre ha tentato di farlo diventare quello dell'Iran, che non ha mai voluto nei suoi capi religiosi la bomba nucleare, e adesso paradossalmente l'esito vittorioso della guerra conferma che non c'è bisogno di una bomba nucleare per vincere una guerra di aggressione, di difesa dall'aggressione esterna, e questo è il buono che esce, diciamo, da questo principio di realtà che Trump ha riconosciuto esserci. Ci si può difendere anche con mezzi convenzionali, la stretta sul stretto di Hormuz, la chiusura, la pressione dei proxy, funziona in Libano, quindi questa è la buona notizia. Ma si porrà per Israele un problema anche più esistenziale, perché se la guerra è stata fatta sulla base di la comunità internazionale non si fida ad avere uno Stato guidato da un gruppo dirigente irrazionale con la bomba nucleare, oggi la domanda è: ma chi è irrazionale in Medio Oriente fra l'Iran e Israele? E chi giudicato irrazionale e eccessivo come Israele o Iran ha la bomba nucleare?
1: No, certo.
0: Ce l'ha Israele. Certo. Tra l'altro contravvenendo un altro regalo, un'altra dilapidazione di una forza strategica costruita dal sionismo e dal laburismo dal 48 fino a, diciamo, agli anni di Rabin, dove la vera rottura, questa è la dilapidazione di una forza strategica, perché adesso anche nella dottrina nucleare che diciamo si reggeva su un principio: non affermare e non negare, sì. La cosiddetta opacità nucleare.
1: Sì, sì, l'ambiguità, no? Chissà l'ambiguità. Se ce l'ho, non ce l'ho, vuoi venire a vedere? No, ora
0: non se ne discute, non la uso come minaccia.
1: Ma certo.
0: Adesso è riconosciuto esistere.

0: E questo è un altro problema, bisogna discuterne. Certo. Quando poi, e concludo, adesso questo accordo, soprattutto per la parte finanziaria, di ricostruzione dei danni di guerra, perché l'accordo è una vittoria strategica per l'Iran, questo dobbiamo sapere, è una rotta dell'Occidente che si è infilato, di quell'Occidente che si è infilato in questa guerra.
1: Totalmente.
0: E questo lo vediamo anche con le, con, come dire, con le tensioni fra Trump e i suoi alleati europei e perfino con l'Italia, che conta pochissimo da questo punto di vista. Beh, insomma, quando ci sarà quell'accordo di ricostruzione, danni di guerra, rientro, riparazioni, come dire, la rottura dell'embargo all'Iran, soprattutto quello economico, col rientro nel sistema bancario, questo avrà bisogno di essere suggellato da un accordo nel Consiglio di Sicurezza.
1: Per forza.
0: Quindi sarà un trionfo diplomatico a cui Trump sta già lavorando.
1: Totalmente.
0: Che è costretto a rientrare nel multilateralismo da una guerra sciagurata fatta per motivi ideologici e su basi talmente fragili che ha portato al suo contrario.
1: No, infatti io credo che a livello di opinione pubblica, ma forse anche di cancellerie, sì, forse a livello di cancellerie si è sicuramente realizzato, ma non si dice, la disfatta strategica dell'evoluzione della guerra nel Golfo potrà essere misurata, secondo me, soltanto sul lungo periodo. Perché veramente ci sono tutti equilibri, alleanze, rapporti in corso di revisione quantomeno, no? Basti pensare anche al Golfo, che è al famoso step da qualcuno definito invece accordo di Maometto, che ovviamente si contrappone all'accordo di Abramo, di questa sorta di NATO, ora noi esageriamo nel dire NATO, però di alleanza difensiva interna. Fa capire anche la maturazione, la messa a fuoco dei tempi che stanno cambiando proprio dai paesi del Golfo, del Medio Oriente, ma insomma, che comprende anche Turchia, Pakistan, Egitto. Quindi veramente quello che si sta consumando, che si è consumato in questi 100 giorni, ha una proiezione a raggio anche notevolmente lungo. Però una domanda te la faccio ulteriore prima di salutarti, Fabio Nicolucci. La questione Israele: noi sappiamo che Israele dopo l'estate va al voto, no? Inizio autunno.
0: Forse,
1: perché sarebbero elezioni anticipate, però anticipate di poco. Secondo te, infatti, la domanda è: Netanyahu farà di tutto per far saltare le elezioni, oppure una volta che saremo a elezioni allora potremo veramente archiviare la fase lunghissima dell'Araba Fenice Netanyahu, e soprattutto questo Eisenkot, che possibilità ha di imporsi?
0: Dunque, qui entriamo nel campo delle speranze e della valutazione di quanta residua forza sia rimasta nell'esausto corpo svuotato dalla democrazia israeliana.
1: Che già messa
0: io
1: così.
0: Io tendo a essere, per storia, perché sono stato filosionista e un amico di Israele che vedo suicidarsi stranamente. Tendo a essere ancora speranzoso, soprattutto nella forza intellettuale del popolo ebraico, che ne ha passate tante, anche se adesso sembra veramente essere in mano a un falso messia, esattamente come 400 anni dopo, e quindi quando si consegna i falsi messia a Shabbatai Zevi nel 1626, rischia la vita. Ha avuto nella sua storia dei falsi messia che hanno rischiato di mandarlo a schiantarsi, e questo è uno di quei momenti storici della storia del popolo ebraico. Vediamo se magari dall'esterno, se riescono a aprirsi a una discussione, a uscire dalla sindrome dell'isolamento, dalla sindrome della Shoah, c'erano tutti con noi, della sindrome delle vittime, quando in realtà sono degli aggressori. Se riescono a aprire una discussione e uscire da questa guida del falso messia, forse hanno qualche speranza. Per tornare a che cosa possono sperare, diciamo, Eisenkot è il meglio che si il meglio che è disponibile, molto più rispetto a Bennett, perché siccome la questione di cui si dovrà discutere è il rapporto con l'altro, cioè il popolo palestinese, la questione rimossa, l'elefante nella stanza, vorrei usare, diciamo, metafore, ma insomma l'elefante nella stanza è che ha portato a questo è non riconoscere la forza di Hamas e perché non riconoscere il suo radicamento, non riconoscere il fatto che su quella terra c'è anche un altro popolo e non può essere sterminato, nemmeno ignorato, né ucciso dalle malattie, né continuamente bombardato, non è logisticamente, oltre che moralmente, possibile. La questione è questa: Eisenkot non è avanti da questo punto di vista, ma se il popolo italiano ha più risorse personali per dire al popolo israeliano, se vince le elezioni, il blocco di Netanyahu, per dire che cosa? La politica ebraica non esiste più una maggioranza sionista. Servono 61 parlamentari su 120 per far formare un governo, il blocco dell'opposizione anti-Netanyahu ce n'ha 59, 53 ne ha, 51 ne ha invece Netanyahu, e ci sono 10 seggi dei partiti arabi. Adesso è stato impossibile finora che entrasse al governo, a parte l'episodio con Bennett di qualche anno fa, altro contesto, prima del 7 ottobre, che ha esacerbato naturalmente i rapporti interni, e quindi non esiste una maggioranza più ebraica autosufficiente. Quindi se riuscirà Eisenkot a convincere il popolo ebraico, la maggioranza ebraica, la democrazia israeliana, la maggioranza ebraica, che non esiste un tabù nel fare un governo con l'altro popolo, quindi riconoscendolo, Israele si può salvare, può cominciare a camminare questo lungo e faticoso percorso verso il recupero a una normalità nei rapporti con se stesso e quindi con gli altri, perché è dilaniato al suo interno, laici religiosi e con gli ortodossi che non fanno servizio militare ma pretendono guerre infinite, eccetera eccetera eccetera. Il problema qual è? Ecco perché Eisenkot è piazzato meglio di Bennett, perché è più credibile per una questione personale, questa è la mia analisi. Bennett è un ex colono, intanto, che è il problema dei problemi, ed è molto di destra, che è parte del problema e non della soluzione, anche se non fa parte del giro Netanyahu.
1: Sì.
0: Però non è una questione personalistica, è una questione interna. Mentre Eisenkot invece è di centrodestra, ha una concezione, un ex generale, ex capo del Stato Maggiore di DF, ma soprattutto però ha pagato un prezzo personale quando gli è morto un figlio nel dicembre 2023 a Gaza, Yal. Quindi potrebbe essere l'unico leader che dice al suo popolo: ragazzi, ragazze, dobbiamo smettere la guerra infinita contro gli altri e quindi fra noi stessi, cominciamo a riconoscere l'altro, è faticoso, è un nemico, possiamo difenderci molto meglio facendo un negoziato dopo le armi che una guerra infinita.
1: Chiaro.
0: E lo può dire perché gli è morto un figlio in guerra, una cosa che ha scioccato.
1: Sì.
0: A Bennett no, e quindi può convincere un popolo riluttante ad ammettere che ne esistono altri in questo momento, che questo lo porta all'isolamento internazionale e al suicidio per dimensioni e per crollo dell'etica, che sempre deve sostenere un popolo e uno Stato, altrimenti è un appezzamento di terra,
1: infatti.
0: Peraltro piccolo.
1: Peraltro piccolo. Grazie sempre Fabio Nicolucci, buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Buon lavoro. Fabio Nicolucci, analista della NATO Defense College Foundation, per Guerini Associati ha pubblicato Israele e il 7 ottobre, prima, dopo. E adesso andiamo a Parigi. Se ricordate, venerdì vi avevamo annunciato che sabato ci sarebbe stata questa grande manifestazione degli iraniani, della dissidenza iraniana, di chi fa sentire la sua voce per chi dentro l'Iran non può farla sentire, data anche la repressione in corso terribile, feroce anche in questi 100 giorni di guerra. Ma cosa è successo? Che nonostante questo sia un momento cruciale, nevralgico delle sorti dell'Iran, all'ultimo momento la prefettura di Parigi ha revocato i permessi per la manifestazione, ma i dissidenti, i manifestanti, i giovani, e non solo i giovani, anche abbiamo visto dalle immagini anche persone di una certa età, hanno deciso comunque di scendere in piazza. Qua ci sono stati poi tafferugli anche con la polizia, e c'era anche Virginia Pishbin, presidente dell'Associazione Giovani Iraniani, al telefono con noi. Virginia, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, salve.
1: Allora, ci racconti quello che è successo?
2: Sì, allora, Quindi noi siamo arrivati in classe de Vauban, siamo arrivati insomma in modo abbastanza rocambolesco, nel senso che intanto i giorni prima ci sono state delle difficoltà proprio ad arrivare ad arrivare là a Parigi, perché il 18 c'era una tromba d'aria, una tempesta, per cui il nostro volo dall'Inghilterra, eravamo lì, è stato cancellato. Dopodiché insomma siamo arrivati veramente con grande impeto alla giornata del 20, e dalla sera precedente c'era stato appunto detto che l'autorizzazione così d'amblè era stata revocata, un'autorizzazione che era stata data 2 mesi prima.
1: Sì, infatti,
2: è importante ricordarlo, quindi 2 mesi prima.
1: Ma qual è la motivazione? Revocata per?
2: Quindi il prefetto, la prefettura di Parigi dice che allora potremmo definirla veramente un'ennesima azione della politica di accondiscendenza, però in qualche modo con una veste differente, con una veste che appunto come visto nella dal report dei giudici, ok? C'è proprio scritto nel punto 8 che per la prefettura ha ritenuto, vedendo il report dell'intelligence, di revocare l'autorizzazione per i possibili rischi di atti violenti, e in particolare si legge proprio nel punto 8 di questa relazione, in particolare un cosiddetto gruppo denominato SAVAK. Quindi stiamo parlando del gruppo della polizia segreta, che vigeva all'epoca dello Shah. Esattamente. Quindi gruppi monarchici di persone, tra l'altro, che avevano sfilato in Germania il 10 maggio con vestiti che avevano appunto l'emblema, no? il distintivo dello Shah, quindi sicuramente persone comunque legate assolutamente al figlio dello Shah, ok?
1: Sì.
2: Che avevano, quindi nel report dell'intelligence si legge proprio che avevano intenzione di fare un attentato dinamitardo. Quindi la prefettura si è legata a queste queste notizie, che sono sicuramente molto importanti, quindi con questa scusa è stato revocato
1: il permesso alla manifestazione.
2: Ma che cosa mi lascia questo? Cioè, in realtà quei poliziotti, non c'era assolutamente quel clima di ti proteggo, non c'era un clima, e noi non abbiamo percepito il clima della non facciamo la manifestazione perché ci sono dei problemi di sicurezza, ma ci sono state evidentemente delle situazioni anche di grandissima violazione dei diritti umani, perché noi eravamo delle persone che pacificamente, chiaramente tu non puoi d'amblè bloccare un flusso di 100.000 persone che stanno andando in un luogo, perché solo di autobus si sta contando oltre 800 autobus, questo vuol dire che solo in autobus c'erano 60.000 persone, ok, solo con gli autobus, poi non contiamo tutte le persone che sono arrivate in aereo come noi,
1: non puoi bloccarle.
2: Dal Canada, dall'Australia,
1: no, è ovvio, blocchi all'ultimo momento, le persone si sono già spostate,
2: però loro hanno fatto i poliziotti erano in assetto antisommossa. Con scudi, con caschi, con un atteggiamento per cui le persone quando entravano dentro diciamo il perimetro dove ci hanno relegato, tra virgolette, non potevano uscire neanche per andare in bagno, cioè avevano un atteggiamento che tutto tutto poteva essere tranne che di protezione. No, quindi non parliamo di protezione, ma parliamo di ennesimo atto di politica di accondiscendenza. Ora, non è confermato che il ministro degli esteri iraniano fosse lì in questi giorni, ma è abbastanza facile pensare che lo fosse, perché
1: quindi secondo voi c'è stata un'interferenza, una pressione nei confronti di Parigi perché venisse da parte di Teheran perché venisse vietata la manifestazione?
2: Non abbiamo dubbi, perché anche nel 2023 accade questo, e anche nel lontano 2005
1: 10 secondi, Virginia, chiudi.
2: Sì, e questo è il punto, cioè ancora una volta di fatto c'è stata anche una conferenza proprio concomitante a questa manifestazione che era tenuta dalla presidente Maryam Rajavi, e questo in realtà i 100.000 sono diventati molti di più, perché di fatto ha fatto il giro del mondo ancora in maniera ancora più prorompente.
1: Infatti,
2: quindi l'Iran non è riuscito nella sua repressione, mi dispiace.
1: E quindi è stata controproducente sicuramente da parte
2: nonostante
1: loro.
2: Nonostante il negativo della situazione che abbiamo subito, diciamo che è stato comunque un successo, perché il successo mediatico non può non essere valutato.
1: Grazie Virginia Pishbin, presidente Associazioni Giovani Iraniani. Ora arrivano le news.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
9: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'ora solare tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
3: In Blu 2000 News.
1: Nonostante le minacce di Trump giunte ieri, che hanno rischiato di far saltare i negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, le parti parlano di progressi significativi. Al termine del primo round di colloqui su X, il ministro degli esteri iraniano Arashi annuncia revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio, revocate il blocco, sbloccati alcuni beni congelati, ha avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. E poi i mediatori pakistani e qatarini spiegano che è stata decisa una linea di comunicazione per evitare incidenti ad Hormuz ed è stata decisa una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. Le autorità russe hanno chiuso temporaneamente 4 aeroporti di Mosca dopo che è stata intercettata una raffica di droni, 59 quelli intercettati, ancora raid di Kiev sulla Crimea occupata, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Così ieri all'Angels, lo Leone XIV, nel ricordare la giornata mondiale del rifugiato. Accogliamo, ha detto ancora il Papa, chi è vittima di persecuzione. Vivere la fede oggi è impegnativo. Nuovo attacco di Trump a Meloni e agli alleati. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci. Non va bene. Dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, ha detto il presidente americano. Palazzo Chigi è restata in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme, non rispondere più alle accuse. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. Le ragazze erano a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto lontani dall'appartamento della madre. Mondiali di calcio, l'Egitto a Vancouver ha sconfitto 3-1 in rimonta la Nuova Zelanda. Miami finisce 2-2, la sfida Uruguay-Capoverde, pareggio 0-0, Belgio-Iran. Questa era l'ultima notizia.
10: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: L'avete sentito anche dalle news, e insomma, se state seguendo oltre agli sviluppi medio orientali anche quelli russo-ucraini, capite che in questo momento c'è sicuramente una ripresa dell'iniziativa da parte ucraina nei confronti della Russia, soprattutto per gli obiettivi che sta raggiungendo l'Ucraina a colpire il territorio o russo, come è avvenuto questa notte, costringendo addirittura a chiudere temporaneamente 4 aeroporti di Mosca, oppure in territorio ucraino ma occupato da russi come la Crimea, con i raid di Kiev che di fatto hanno lasciato al buio parte dell'isola e sospeso la distribuzione di carburante ai mezzi privati. E tra poco cercheremo di capire le evoluzioni sul fronte Russia-Ucraina, ma in realtà volevamo capire meglio quello che sta succedendo tra Kiev e Varsavia, alleata di ferro la Polonia da inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. Eppure ci sono delle frizioni, tant'è che Varsavia ha deciso di ritirare una onorificenza importante a Zelensky, che l'ha restituita subito. Cosa succede? Raggiungiamo a Varsavia Sebastiano Giorgi, direttore di Gazzetta Italia. Buondì, direttore.
1: Ciao Chiara, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, ci aiuti a capire quello che sta succedendo?
1: È un brutto pasticcio, veramente un brutto pasticcio. Allora, la questione è che il massacro della Voligna, quando tra il 43 e il 45 sono stati eliminati praticamente 100.000 polacchi, è una questione diciamo di memoria viva che è finita sotto il tappeto fino all'89, come era finita sotto il tappeto Katyn, l'altro massacro di Katyn. Ora esatto, ora Gorbaciov nel 90, solo nel 90, ha riconosciuto dopo 50 anni le responsabilità russe. Sulla Volinia invece non si è mai arrivati a parlare, soprattutto fino all'89, entrambi i paesi comunisti, di questo tema era vietato parlare. Ora, perché, come dicevi te giustamente, in un momento come questo di guerra, due paesi che sono così vicini e così, diciamo, legati in prospettiva antirussa, in questo momento finiscono in questo pasticcio qua? Ora, questa è la domanda da farsi. Allora, la sensazione è questa, che Zelensky debba ingraziarsi di più i nazionalisti, perché chissà, forse probabilmente siamo in una direzione, anche questo bombardamento di Mosca, siamo in una direzione di fine guerra, e probabilmente dovranno accettare delle concessioni territoriali ai russi, e quindi probabilmente la sensazione è che Zelensky debba ingraziarsi i nazionalisti. E la reazione di Varsavia verso il fatto che vengano premiate storicamente l'armata insurrezionale ucraina che fece quel massacro, poteva essere presa in varie maniere, nel senso si poteva convocare l'ambasciatore, parlare, reagire in maniera diplomatica. Invece, secondo me, con poco sangue freddo, il presidente ha sparato e ha deciso di ritirare l'ordine dell'Aquila Bianca. Ricordiamo che questa onorificenza è stata ritirata una sola volta nella storia, nel 1932, e che questa onorificenza ce l'hanno anche personaggi tipo Schröder, che sappiamo tutti che in Polonia, ma non solo, forse viene considerato praticamente alla stregua di una spia russa. Quindi è abbastanza in attesa questa mossa. Ma dirò una cosa in più: Navrozky, siccome è un tema, i polacchi non hanno relativismi storici, ce lo siamo detti più volte qui in trasmissione.
0: Sì, ce l'hai spiegato molto bene.
1: Allora, cosa fa Navrozky? Probabilmente in un momento in cui politicamente forse è un po' all'angolo, perché comunque il governo funziona, perché soprattutto Zelensky è atteso la settimana prossima a Danzica per il grande convegno Rebuild Ucraina, praticamente mette un paletto tra Polonia e Ucraina, e la reazione di Tusk è abbastanza tiepida, nel senso che Tusk alla fine non attacca Navrozky, perché ripeto, sul tema Volinia i polacchi sono sensibili, e di certo non dice che non è una cosa importante, ma cosa fa? Dice semplicemente che è una questione che riguarda Navrozky e Duda, cioè i due presidenti polacchi che sono susseguiti, perché Duda ha dato l'onorificenza e ora Navrozky la toglie. Quindi spero di aver fatto un quadro, ma questa è la situazione.
0: Sei stato molto chiaro, perché appunto a volte sono dei meccanismi meccanismi, dei passaggi che si spiegano non solo con la storia ma anche con gli equilibri interni, no? Poi ai paesi, e anche col modo di approcciarsi a certe tematiche, quindi è bene farsele raccontare in loco da chi conosce molto molto bene la Polonia, i polacchi e la storia di questo paese. E secondo te, in un modo o nell'altro, si arriverà però al superamento diplomatico? Quindi anche il fatto che lo stesso Tusk non abbia voluto più di tanto entrare nella questione, vuol dire insomma che si spera che si stemperi da sé?
1: Allora, un membro della cancelleria di Zelensky è già venuto a Varsavia a parlare con la cancelleria del presidente Navrotsky e con il ministro della difesa. Gli incontri che non hanno sortito grande successo, però da parte, diciamo, del governo polacco, quindi non della presidenza della Repubblica, c'è la massima volontà. Certo. E poi non di collaborare. Non dimentichiamo che in questo momento in Polonia ci sono un paio di milioni di ucraini che lavorano, che sono rifugiati e che sono praticamente, ma sono integrati ormai, insomma, sono 4 anni la guerra, dimentichiamo che è una guerra più lunga della prima guerra mondiale, insomma, questa è ormai gente integrata che sta qui, che finita la guerra una parte di loro ritornerà in Ucraina, ma una parte resterà qui. Esatto, quindi è un po' un autogol. Tra le reazioni, appunto, dicono, perché se ne sente tutti i colori, l'ex presidente del Parlamento polacco ha detto: ah beh, questo è un regalo ai tedeschi, perché allora saranno loro a ricostruire l'Ucraina. E un altro ha detto: questo è un regalo ai russi, perché non vedevano l'ora che si rompesse l'asse polacco-ucraino. Quindi è una situazione, un pasticcio da cui bisogna uscirne. Diciamo che ci vorrebbe più sangue freddo e speriamo che lo trovino nelle prossime settimane. Questa è la mia opinione.
0: Ce l'auguriamo. Grazie direttore, buona giornata a Sebastiano.
1: Grazie,
0: Giorgi.
1: Chiara, alla prossima.
0: Grazie, lasciamo a Varsavia Sebastiano Giorgi, direttore di Gazzetta Italia, giornale italo-polacco. E bentornato all'ambasciatore Francesco Zazo, che è stato proprio ambasciatore a Kiev in Ucraina. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo cercato di spiegare un po' ai nostri ascoltatori le frizioni in questi giorni, Kiev, Varsavia, ma con lei vorrei tornare a guardare proprio al fronte russo-ucraino e capire se con questi stop and go rispetto alla possibilità di negoziati, in realtà forse questa è la volta buona perché qualcosa accada. Abbiamo detto è il terreno, no, a dettare le condizioni di possibili negoziati e colloqui. Ne vediamo che sul terreno niente sta succedendo, nel senso che si continua a morire, è una guerra di attrito, però in realtà la Russia è abbastanza ferma sul fronte e anzi l'Ucraina in alcune aree ha ripreso l'iniziativa e ha riconquistato dei fazzoletti di territorio. Quello che però registra proprio un cambio della situazione è la capacità dell'Ucraina di colpire, soprattutto con droni ma non solo, il territorio russo anche in profondità fino alla Siberia, oppure il territorio ucraino ma occupato da russi come appunto la Crimea. Ecco, di fronte a questa situazione, unita al fatto che ormai è consolidata che l'economia russa sta cominciando ad avere qualche problema, possiamo pensare che Putin si convinca che forse è il caso almeno di congelarlo il conflitto o no?
2: Al momento ancora, ecco, questo è il mio convincimento, Putin è ancora, nonostante tutto, convinto a raggiungere i suoi obiettivi. Va tenuto presente che Putin vive in una bolla mediatica, in una sorta di realtà parallela. Putin non usa l'internet, i telefonini, si fida solo dei rapporti dei servizi segreti. La Russia è una dittatura basata un po' sulla propaganda, sull'adulazione. Sì. Nessuno dei più stretti collaboratori ha il coraggio di dire la verità. Per cui, nonostante tutto, è ancora convinto di poter vincere. Conta sulla guerra di logoramento, sul disimpegno progressivo degli Stati Uniti, sulla superiorità delle risorse umane e militari, e inoltre va anche tenuto presente questo elemento di irrazionalità, cioè Putin è proprio ossessionato dall'Ucraina, li considera un po' traditori, poiché lui è un sostenitore del Ruski Mir, no? Secondo lui i russi e gli ucraini sono lo stesso popolo, per cui c'è intanto questo elemento. Ma è anche vero che poi, anche se volesse fermarsi, per lui è molto difficile, ne va della sopravvivenza del suo regime, come fa a giustificare un bilancio fallimentare, una guerra che dura da oltre 4 anni, una guerra di durata superiore a quella della grande guerra patriottica. Il suo bilancio fallimentare, non è riuscito a prendersi Kiev, ad acquisire il controllo dell'Ucraina, la NATO si è allargata ad est con l'adesione della Finlandia e la Svezia, ha perso l'accesso al grande mercato europeo, costretto a vendere la materia prima a prezzi scontati sul mercato asiatico, relegato a un ruolo sempre più ancillare rispetto al suo principale alleato, la Cina. Anche a livello, anche il ruolo geopolitico della Russia si è indebolito in Siria, Venezuela, ha perso il suo principale alleato in Europa, Orban, anche l'Armenia, ecco, paese che si sta allontanando nel Caucaso. E dunque il bilancio come fa a fermarsi? Ecco perché credo che nonostante tutto non è ancora arrivato il momento, però vedo anche dei segnali per cui si potrebbe avvicinare il momento in cui si convincerà che non può più puntare alla capitolazione, alla resa incondizionata di Kiev. E i segnali sono tanti, no? come anche lei ha sottolineato, perché al fronte la Russia non riesce a sfondare, anche grazie a questo muro di droni eretto dagli ucraini, crescenti difficoltà nel reclutamento di soldati volontari da inviare al fronte, no? E incapacità di rimpiazzare le enormi perdite, si parla di 30.000 uomini al mese. Poi sono le difficoltà dell'economia russa, poi gli ucraini, come ha detto lei, oggi capaci di attaccare in profondità con i droni missili ucraini il coso, e arrivando persino a colpire Mosca e San Pietroburgo, anche l'immagine, ecco, infliggendo un duro colpo alla credibilità di Putin, i gravi danni, no? Alle infrastrutture energetiche russe, per cui forse, ecco, siamo arrivati, se continua questo trend, si avvicinerà forse il momento in cui il regime di Putin si convincerà che dovrà accettare un compromesso.
0: Il regime di Putin o Putin? Sì. Perché il regime di Putin o Putin, nel senso che qualcuno vicino potrebbe, come dire, decidere di bucare con uno spillo questa bolla di Putin, metterlo di fronte alla realtà e alle sue responsabilità, e sappiamo che non sono mai questioni intellettuali, no? Questa in Russia.
2: Sì, beh, io direi, risponderei il regime di Putin, non solo Putin, attenzione, perché il regime di Putin ha le caratteristiche di una dittatura, di una gerontocrazia, un aspetto che vorrei sottolineare, perché parliamo di una classe dirigente, gli ex apparati di sicurezza chiamati i Siloviki, gli uomini della forza, tutti gli uomini vicinissimi a Putin che appartengono alla sua generazione, uniti tutti da questo forte risentimento e sentimento di umiliazione per la perdita di status di grande potenza della Russia, per cui attenzione, non è solo Putin, è il cerchio intorno a lui. Io personalmente credo che non cambierà nulla finché non ci sarà un cambio generazionale in Russia, cioè l'unica speranza è che un domani in Russia possa arrivare al potere una classe dirigente più giovane, che anche una visione più, una maggiore attenzione verso il soft power, verso l'economia, perché questi sono questi uomini degli apparati di sicurezza, i militari, è gente che ha una visione di politica estera basata sul hard power, quello che conta è la potenza militare. Sarebbe molto meglio che pensassero invece a sviluppare l'economia russa, che è assurdo che un paese che è 52 volte più grande l'Italia ha un PIL globale inferiore a quello dell'Italia, cioè la Russia non è neanche tra le prime 8 economie al mondo, il che è assurdo, no?
0: Sì, perché comunque è un paese che ha sempre puntato, o meglio, insomma, da 30 anni a questa parte, sulla logica di potenza, quindi il recupero dell'idea dell'impero, tutto è stato investito unicamente in quella direzione. In Russia non si fabbrica niente al di là delle armi, no? Cioè prodotti russi all'estero. E certo, è assolutamente
2: basta
0: assurdo.
2: Basta guardare la TV russa, fanno vedere solo parate militari, la sublimazione del potere militare, della forza, è una visione del mondo molto pericolosa e che assolutamente va contrastata, e qui veniamo anche al punto chiave, Bisogna sempre tenere presente che il regime di Putin rispetta solo il linguaggio della forza, ha una visione quasi ottocentesca, no, dei rapporti internazionali. Non si va da nessuna parte così.
0: Anche perché si capisce che lì c'è proprio, si spiega molto bene, anzi questa lettura la trovo poco presente solitamente nelle analisi, invece mi convince, ovvero che ci sia proprio un problema di regime di Putin, di gerontocrazia, quindi sono tutte persone che anagraficamente appartengono a un certo contesto e che quindi ormai hanno delle logiche categoriali, mentali di un certo tipo, difficili da scardinare.
2: Oltre a questo elemento della gerontocrazia aggiungerei l'elemento della oligarchia, perché attenzione, tutto il cerchio magico di Putin, che sono quasi tutti uomini di fiducia di Pietroburgo e gli altri, e sono tutte persone che hanno accumulato enormi ricchezze grazie, ecco perché è così difficile scalfire dall'interno con una puntura, come dice lei, di spill per distruggere questa bolla. È molto difficile intaccare questo sistema che è monolitico e che purtroppo i russi subiscono, la popolazione russa subisce.
0: Senza dubbio. Cerchiamo di essere positivi, creiamo un passaggio, diciamo così, disegniamo un quadro di scuola, cioè succede qualcosa, alla fine motivazioni varie X, per cui la Russia dice sì, apriamo i negoziati, che significano anche interlocuzione con l'Unione Europea, e noi sappiamo che su questo fronte in questi giorni c'è un grande dibattito dopo le parole, le iniziative di Costa. A me quello che interesserebbe sapere, visto anche la sua densa e importante carriera diplomatica, come lo vede l'interlocutore ideale espresso dall'Unione Europea? Chi dovrebbe essere poi una persona, un gruppo di persone? Cioè, come dovrebbe apparecchiarsi l'Unione Europea?
2: È una bella domanda. Allora, innanzitutto io sono convinto che quello di Putin è solo un atteggiamento tattico.
0: Sì,
2: oggi si dice pronto a parlare con gli europei, però attenzione, non va dimenticato che per Putin il principale nemico oggi non sono gli Stati Uniti, è l'Unione Europea. La vuole debole e divisa, perché vuole ritornare a un'Europa divisa in sfere di influenza, no? Altrimenti come fai a creare un impero nel cuore del continente europeo? Vuole perlomeno riacquisire una sfera di influenza sui paesi dell'Europa orientale, soprattutto riacquisire il controllo diretto dei paesi ex membri dell'Unione Sovietica, dove vivono, no, minoranze russe. Allora va sempre tenuto per questo presente. Allora, facendo questa premessa, io credo che Putin è pronto ad accettare un inviato europeo solo qualora questo sia pronto ad accettare le condizioni della Russia. Cioè sarà è disponibile a parlare con un inviato, però solo alle sue condizioni, cioè che l'Europa accetti in toto le richieste russe, che sono fondamentalmente, credo, tre: la completa cessione del Donbass, la smilitarizzazione totale o parziale dell'Ucraina e un divieto permanente di adesione dell'Ucraina nella NATO. Per cui e questo è un punto da tenere presente. Alla domanda quale potrebbe essere il possibile identikit di un interlocutore europeo, dovrebbe essere innanzitutto una figura europea autorevole, influente, percepito non pregiudizialmente dai russi come non ostile a loro. Credo più, ecco, si parlava, no, del presidente del Consiglio europeo Costa come possibile inviato europeo, ipotesi che non piace neanche, comunque, da quello che leggo, ai principali paesi europei, Germania, Francia,
0: direi che è già bocciato.
2: Ecco. Ma non solo, attenzione, nei giorni scorsi Cremino ha ribadito che i leader europei vogliono fomentare la guerra. Addirittura il ministro degli esteri Lavrov ha detto: ah, l'Europa vuole riammarsi per preparare un conflitto contro la Russia entro il 2030. Non mi sembra che si parta con le migliori premesse. Diciamo che pensando, io, ecco, alla sua domanda dico francamente, al momento mi riesce difficile identificare un identikit ideale, ma dovrebbe essere però un ex leader di un paese europeo importante, attenzione, non credo tanto all'ipotesi che possa essere il leader o un ex leader di un paese piccolo o medio
0: come è stato detto da qualcuno.
2: Sì, perché i russi hanno sempre avuto, conoscendo la loro mentalità, una visione basata proprio sui rapporti di forza,
0: sì,
2: cioè non rispettano i piccoli paesi.
0: Sono convintissima
2: Per cui, ripeto, tornando alla sua domanda, il problema è un altro, cioè la Russia ancora al momento è pronta a parlare con un inviato europeo solo alle sue condizioni, e questo è il punto fondamentale, per cui diventa secondario la questione di identificare un possibile, però è anche vero che l'Europa ha il dovere di avviare un canale negoziale con la Russia, perché non può delegare tutto a Trump, di cui non può fidarsi, che ha adottato una politica di appeasement fallimentare, troppo condiscendente, non può lasciare a Trump il mononegoziato con Putin, e dunque l'Europa fa bene a muoversi, a fare delle proposte che pro tempo al momento verranno sempre rigettate dai russi.
0: Una parola su Trump.
2: Però tutto può dettare se continuerà, se la Russia continuerà a incontrare sempre maggiori difficoltà se questo stallo continuerà a prolungarsi, se proseguiranno gli attacchi in profondità degli ucraini, se l'opinione pubblica russa si stancherà sempre di più di questa guerra interminabile, a quel punto forse, e soprattutto se ci saranno forti segnali di indebolimento dell'economia russa, potrebbe accettare anche di avviare un canale negoziale con gli europei per arrivare a un compromesso.
0: Visto che l'abbiamo citato, e sicuramente non è trascurabile, no, il nodo Stati Uniti e dunque Trump, noi sappiamo che ormai da un anno a questa parte gli Stati Uniti non regalano più, non forniscono più armi direttamente all'Ucraina, ma lo fanno su commissione europea, anche se poi l'impegno in Iran sta rallentando alcune consegne. Sicuramente però gli Stati Uniti, insieme anche al Regno Unito, oltre che alla Francia, stanno continuando a fornire un elemento essenziale, no? Che è l'intelligence, che è quello che permette poi anche ai droni ucraini di mettere a segno risultati importanti, quindi ancora gli Stati Uniti fanno parte della partita. Vediamo anche che Trump sta dimostrando, perlomeno a livello di dichiarazioni ufficiali, una certa delusione rispetto a Putin, e allo stesso tempo anche obtorto collo, ma deve ammettere che l'Ucraina le sue carte, per parlare in gergo trumpiano, ce l'ha e le sta mettendo sul tavolo. Questo cambierà qualcosa? Forse, come dire, anche un Putin perdente piace meno a Trump?
2: Direi di sì, perché Zelensky sta dimostrando di avere le carte da giocare, che Trump non gli riconosceva, e come, cioè è la cosa che ha colto di sorpresa non solo Putin ma anche Trump stesso, è che loro si aspettavano che un accordo, che il progressivo disimpegno americano avrebbe praticamente portato la Russia a prevalere sul campo, così invece non c'è stato per due motivi. Non solo gli ucraini continuano a resistere, grazie soprattutto, ecco, va detto, all'indispensabile aiuto fornito agli europei, che ormai si sono sostituiti agli americani. Lei ha ricordato questo meccanismo, cioè oggi quando Trump è arrivato al potere, gli Stati Uniti non forniscono più aiuti finanziari all'Ucraina e forniscono armi e l'intelligence solo se poi, e soprattutto le armi, se sono pagati dagli europei, no? Con questo meccanismo chiamato Purple. Ma non solo, cioè gli ucraini continuano non solo a resistere con questa situazione di stallo nel boss, ma addirittura a portare questi micidiali attacchi con profondità il territorio russo, con i droni, con questi missili Flamingo che addirittura, l'abbiamo letto stanotte, sono arrivati a colpire una città di Tiumen a quasi 2000 chilometri in Siberia. E dunque questo è qualcosa che ha colto di sorpresa sia Putin che Trump, e i motivi sono due, abbiamo detto: uno, perché gli europei si sono mostrati compatti nel sostegno a Kiev, e oggi di fatto gli europei sono i primi donatori e hanno saputo sostituirsi agli americani. E non solo, gli ucraini hanno fortemente rafforzato la loro capacità di produzione autonoma militari, e questo è incredibile, cioè è una cosa, e così sono in grado di sopperire al loro principale problema, che è quella della cronica carenza di risorse umane. E oggi l'Ucraina ha di gran lunga il più forte esercito in Europa, a mio avviso, è destinato a diventare Israele d'Europa. Per cui, rispondendo, alla, credo che questo è un elemento di novità che Trump deve riconoscere, però da lì a, ecco, abbiamo visto adesso al G7 di Evian si parla di questa, no, del ritorno a un'unità, che anche gli Stati Uniti, sì, sono d'accordo nel rafforzare la pressione sugli europei. Io però a riguardo sarei molto cauto, non è la prima e l'ultima volta che Trump dice sono pronto a rafforzare la pressione sulla Russia e poi ritorna indietro, e questo è successo altre volte, per cui sono abbastanza, cioè, al momento vedremo, ma non è affatto detto che gli Stati Uniti, cioè, con Trump siano veramente disponibili ad andare fino in fondo a rafforzare la pressione, e la pressione, come sappiamo, deve essere soprattutto sulle le sanzioni alle esportazioni degli idrocarburi russi. Oggi potrebbero farlo perché, grazie a Dio, con l'intesa, no, di Hormuz,
3: sì, se regge, sì.
2: Sempre che regga, però oggi,
3: però già il,
2: diciamo,
3: prezzo
2: Trump
3: del petrolio è in calo, quindi già questo ovviamente è un minor guadagno,
2: però bisogna dubbio vedere, ecco, oggi come oggi Trump è ancora la sua attenzione principale è rivolta ancora al Medio Oriente, all'Iran, all'Iran,
3: sì,
2: non
3: sì,
2: al conflitto,
3: sì, sì, sì. No, su questo non ci sono dubbi per acclarati motivi. Grazie ambasciatore, vedremo i prossimi,
2: grazie,
3: sviluppi.
2: Grazie a voi, grazie,
3: sempre un piacere avere con noi l'ambasciatore Francesco Zazzo, ottimo, è stato un nostro grande ambasciatore a Kiev. E a proposito di Hormuz, lì andiamo. Allora, le ultime notizie ci dicono che in realtà, nonostante l'Iran, dopo gli attacchi che si sono susseguiti in Libano a ridosso di venerdì, abbiano deciso di chiudere nuovamente Hormuz, in realtà pare, come dire, che Hormuz sia chiuso ma a metà, quindi le navi stanno continuando a passare. Questo è quanto viene riferito anche dal CENTCOM, quindi dal centro operativo militare statunitense nel Golfo. Sappiamo che gli Stati Uniti con Trump hanno di nuovo minacciato l'Iran, che se non avessero tenuto aperto Hormuz l'Iran sarebbe stato cancellato, o meglio i delegati in Svizzera non avrebbero avuto più un paese dove tornare, e questo è stato detto nel bel mezzo dell'avvio dei negoziati. Infatti i negoziati hanno rischiato di saltare, invece poi sono andati avanti. Nottetempo sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte iraniana e da parte dei due paesi mediatori, Qatar e Pakistan, che ci dicono che sono stati fatti dei progressi significativi, e tra quello che è stato deciso anche una linea di comunicazione tra le parti proprio per garantire la riapertura in sicurezza di Hormuz. E quindi tra stop and go, però, diciamo che si sta andando verso una riapertura vera dello stretto. Bisogna ancora capire se poi ci sarà una gestione da parte dell'Iran e dell'Oman oppure no. Noi vogliamo fare una riflessione su questi 100 giorni di chiusura di Hormuz. Che cosa è successo e come questi giorni di chiusura hanno pesato sulle aziende italiane, sulle imprese italiane, soprattutto ovviamente sulle imprese dell'export, e quali sono gli scenari che si vanno ad aprire. C'è un'interessante indagine pubblicata proprio da Promos Italia, che è l'agenzia nazionale del sistema camerale dedicata all'internazionalizzazione delle imprese, che supporta proprio anche le piccole e medie imprese nell'export. Il direttore è Giovanni Rossi, direttore generale di Promos Italia. Buongiorno direttore.
4: Buongiorno, buongiorno a lei.
3: Grazie per essere con noi. Allora, ci aiuta a capire questi 100 giorni che impatto hanno avuto per le imprese dell'export italiano?
4: È abbastanza significativo nelle aspettative. Per il resto sono dei tempi un po' lunghi, perché infatti poi si vedano sulle quantità. Quello che abbiamo misurato, che sostanzialmente 7 sì. Probabilmente che Hormuz ha impattato molto sulle loro aspettative, ma va anche detto che negli ultimi 5 anni, se mettiamo in fila le crisi che hanno impattato o potenzialmente impattato sulla capacità italiana di esportare, ce ne sono un bel po'. Cominciamo dal Covid, se vuole, poi il conflitto russo-ucraino, i dazi, ci ricordiamo tutti il Liberation Day dal giardino rosa della Casa Bianca, sembra dimenticato, eppure a un certo momento non si parlava d'altro. E fatto sta che in questi 2, 3, 5 anni l'export italiano ha continuato a crescere, anche quest'anno nei dati ultimi che abbiamo a disposizione di aprile parlano addirittura di un 8,8% rispetto alla stessa data nell'anno. Quindi questo significa che comunque Al di là di questo, le imprese italiane finora stanno mostrando una certa capacità di resilienza che si sta trasformando in deterrenza. E che cosa intendo? La resilienza è una resistenza.
0: Sì.
4: La deterrenza, ne parla in me purtroppo tanto in questi ultimi nostri anni in ambito militare, ma possiamo traslare il concetto anche in economia, è la prevenzione, che passa attraverso una strategia che è molto semplice, che è quella della diversificazione dei mercati di sviluppo. Infatti la cosa secondo me più interessante che viene fuori dagli intervistati è che 7 su 10 sono abbastanza convinti del fatto che si passi di là, e addirittura 4 su 10, o meglio il 45%, ha già attuato azioni di diversificazione, cioè ha già cominciato a cercare e esportare nuovi mercati, e un altro 30% lo sta considerando. Quindi è chiaro che, e termino, in un contesto del genere poter diversificare i mercati di sbocco, ma magari anche banale dirlo, è la strategia da cui passare, e in questo però voglio dire, siamo in buona compagnia, perché a partire dalla Commissione Europea questa strategia è stata abbracciata. Nell'ultimo anno la Commissione Europea è stata molto attiva, un attivismo che praticamente ha visto chiudere accordi nell'ultimo anno, che non c'erano chiusi negli ultimi 20 anni, vogliamo ricordarli, Mercosur, India,
0: sì, ma anche altri paesi dell'Asia, no? Abbiamo degli interessanti dossier aperti con Laos, Vietnam, che comunque sono mercati sempre più interessanti. C'è stata un'accelerata proprio.
4: Cosiddetta Asia, e c'è l'Asia centrale, i cosiddetti STAN, che sono un mercato da 150 milioni, dove tutti i mercati in cui noi siamo attivi, accompagniamo le imprese, le prepariamo, e naturalmente io le direi che il tema è che naturalmente qua bisogna fare un po' di fatica. Le rotte, le abitudini consolidate da sole non bastano più. Faccio un esempio molto concreto, senza parlare dei soliti Stati Uniti. Conflitto russo-ucraino, non faccio nomi e cognomi, ma sono storie vere. Produttore di mobili diciamo di high end, di lusso, della Brianza, si trova all'improvviso a venir meno il suo unico compratore, nel senso che non aveva neanche tanto bisogno di andarsene a cercare altri, perché era un compratore perfetto, ideale,
0: storico, tradizionale, ormai ecco veramente canali avviatissimi, no? Quindi era dato certo, sicuro, stabile.
4: E ha rimboccato le maniche, adesso lo dico, ha cominciato ad aprire dei canali nell'area cosiddetta GCC, che sarebbe Saudi Arabia, e Emirati, e naturalmente anche lì adesso bisogna fare i conti. Però questo è quello che succede. Per far questo naturalmente bisogna investire in relazioni, bisogna investire in dati, bisogna investire in intelligence. E questo, devo dire, per le piccole e medie imprese c'è il sistema Italia che una mano la dà.
0: Per forza, perché da sole non riuscirebbero, no?
4: Sì, forse è anche il momento di investire una narrazione che negli anni, ricorda quando si diceva tanto che i francesi sapevano muoversi all'estero, si muovevano in blocco con una falange a corte, no? Devo dire che oggi questa narrazione è superata, nel senso che abbiamo fatto dei gran progressi. Noi abbiamo un piano, magari il grande pubblico non lo sa, ma noi abbiamo un piano da marzo dell'anno scorso per l'export, per la crescita dell'export, con un obiettivo addirittura, che questo è stato fissato dal Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Internazionale, di arrivare a 700 miliardi di euro. Siamo a 640 nel 2020.
0: Però, buono, cioè, su 700, 640 è un obiettivo, caspita.
4: 640?

0: del nostro prodotto interno lordo viene dall'Expo.
1: Ah certo, sì sì.
0: Noi siamo il quarto, a volte quinto, insomma ce la stiamo giocando con il Giappone, con la posizione paese esportatore, uno dei pochi ad avere un surplus commerciale e in un contesto di calo demografico e quindi necessariamente il calo dei consumi interni, capisce bene che bisogna compensare con le esportazioni. E se c'è una luce verde negli ultimi 20 anni sul cruscotto dell'economia italiana è questo. Quindi bisogna essere contrari, però è una battaglia che si combatte ogni giorno, perché là ci sono, là fuori sono dei competitor agguerritissimi, economie che stanno emergendo, quindi non ci si può distrarre un attimo.
1: No, questo è vero. Tra l'altro, se pensiamo come il nostro paese, le nostre imprese hanno, diciamo, delle zavorre, no, a livello di produzione, perché sappiamo che l'energia in Italia costa molto di più, la paghiamo molto di più, non solo come cittadini privati, ma anche come imprese. Se mettiamo che le nostre imprese, da un punto di vista anche tecnologico, ora lo stanno coprendo, però scontano anche un certo gap, c'è proprio da, come dire, da stupirsi, ma in positivo, della grande efficacia, efficienza e forza del prodotto italiano, se i risultati dell'export sono comunque così promettenti e in continuo aumento.
0: E se poi la guardiamo da un'altra parte, ti immagini il potenziale inespresso, se invece queste
1: zavorre le alleggeriamo, le togliamo.
0: Sappiamo bene che questa energia ci penalizza, vuol dire che. E naturalmente magari questo significa che i nostri imprenditori a volte fanno sacrifici sulla redditività di certe commesse e poi finisce che magari non si investe. Quindi è chiaro che il vantaggio competitivo deve essere mantenuto. Anche perché un'altra cosa che magari il grande pubblico non sa è che noi quando parliamo di export italiano la mente va subito alle cosiddette 3F.
1: Sì.
0: Food, furniture, plantation, oppure all'italiana, diciamo, le 3A, abbigliamento, arredo e alimentare. Ma in realtà il primo comparto di esporto in Italia è la meccatronica. Il secondo è la farmaceutica. Cioè questo paese qua, voglio dire, al di là di una forte caratterizzazione sui prodotti di lifestyle, rimane competitivo anche in settori che hanno a che fare molto con l'innovazione tecnologica. Questo si fa meno, va bene.
1: No, assolutamente. Tra l'altro noi abbiamo veramente anche il know-how della, adesso la dico male ma per farmi capire a tutti, della formazione, anche della costruzione, realizzazione di alcuni microchip che sono parti importanti poi di macchinari altamente perfezionati nell'industria pesante. Questo noi l'abbiamo sempre detto. Ancora l'Italia, anche qua, è un miracolo che continui ad essere un'eccellenza nell'esportazione della meccanica e della meccatronica, rispetto invece a delle politiche italiane negli ultimi non 5 ma 10, 20, anche più, forse 30 anni, dove non c'è stato un grande investimento, no? Si è persa un po' la politica industriale, rispetto poi ai governi di diversi colori che si sono succeduti. Invece l'industria continua a rendere il nostro paese un'eccellenza, e ricordiamoci che è l'industria poi che rende particolarmente ricco anche il PIL individuale di un paese, dei suoi cittadini. Cioè, se fossimo tutti votati al turismo, poi cos'è? Facciamo con massimo rispetto per queste categorie, ma facciamo un popolo di camerieri, di chef, di bagnini? Cioè, invece avere un'industria, degli investimenti nell'industria, vuol dire per indotto tenere anche alte gli investimenti in alcune categorie lavoro.
0: Spero che la politica industriale è un mestiere difficile, è vero,
1: certo,
0: che una traiettoria vera e propria nell'innovazione a volte fai fatica a rintracciarla. Qualche giorno fa il suo collega Federico Cubini, del Corriere della Sera, mostrava una tabella interessantissima,
1: sì,
0: che faceva vedere che gli investimenti stanno risalendo in Europa sulla tecnologia. E ahimè siamo terzi ultimi, cioè siamo davanti all'Estonia, credo, che è un paese di 5.000 abitanti, alla Grecia.
1: Sì, noi vogliamo bene all'Estonia e anche Grecia, però preferiremmo essere in altra compagnia.
0: Dove l'Italia dovrebbe essere, diciamo, la sua posizione naturale, visto che siamo il quarto paese esportatore. Però va anche detto che, ad esempio, Industria 4.0, anche Industria 5.0, forse Industria 4.0 ha funzionato un po' meglio, ha aiutato molte di queste imprese della meccanica e della meccatronica a fare gli investimenti tecnologici che dovevano. Quindi.

0: va detto anche questo.
1: No, io veramente dico, cioè mi spiace dire questa cosa, ma i risultati delle nostre imprese sono miracolosi rispetto alle condizioni di partenza. Quindi c'è veramente una ricchezza dei nostri imprenditori, del sapere evidentemente osare, crederci, rischiare, perché non è che li stiamo aiutando molto come contesto. Io spero proprio che invece, insomma, ci sia sempre più la consapevolezza che si traduca poi in investimenti seri rispetto al nostro tessuto imprenditoriale e produttivo.
0: E come diceva lei, bisognerebbe mettere nel mirino prima di tutto ancora maggior convinzione, non che dopo figli abbia visto anche recenti decisioni,
1: no,
0: la politica energetica, e questo è fondamentale. Abbiamo degli esempi preclari, i nostri vicini che ce l'hanno fatta, quindi se ce l'ha fatta la Spagna ce la possiamo fare pure noi, sicuramente, con tutto il rispetto. E poi occhio all'intelligenza artificiale, perché questa è un'altra roba che sta cambiando il paradigma. Cioè l'intelligenza artificiale, ad esempio, per una piccola e media impresa come quelle che seguiamo noi, abbassa le barriere, perché oggi io praticamente poche migliaia di euro mi posso fare un agente AI dell'export. Anche l'azienda che non si può permettere un professionista dell'export, però può avere un agente AI, e un po' di cose si cominciano a fare. Però il tema qual è? Che se si abbassa la barriera del costo dell'investimento, si alza quella del sapere. Quindi bisogna, da questo punto di vista, stare attenti anche a non perdere terreno. Un'altra indagine che abbiamo fatto qualche giorno fa faceva vedere come, sì, è vero, in Italia gli investimenti delle aziende nell'export con l'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni sono triplicati, vuol dire che sono passati dal 5 al 10 al 15% delle aziende, per in Europa al 19. Quindi questi sono le minacce sul lungo il percorso, no? Perché è un attimo che poi perdi le posizioni competitive.
1: Molto interessante. Direttore, torniamo presto a sentirci. Intanto grazie per questa mattina,
0: grazie
1: Giovanni Rossi. Grazie. Giovanni Rossi è direttore generale di Promos Italia, l'agenzia nazionale del sistema camerale dedicata all'internazionalizzazione delle imprese. E sicuramente la riapertura di Hormuz, facendo gli scongiuri che veramente non sia una riapertura a singhiozzo, ma che si procede, sappiamo che le tempistiche non saranno brevi, a una vera riapertura e quindi una assicurazione della ripresa in sicurezza della navigazione, e che si torni il prima possibile a un certo flusso di passaggi in entrata e in uscita, e soprattutto che non vengano imposti pesaggi o tariffe. Però questo è ancora tutto da capire. E intanto sicuramente lo vediamo anche le borse questa mattina, la tenuta dell'apertura di Hormuz sta facendo bene, e come. Quello che ci chiediamo è però come continuano a impattare questi 100 giorni di chiusura anche rispetto all'agroalimentare. Buongiorno Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti, buondì.
2: Buongiorno.
1: Allora, questi 100 giorni quanto hanno pesato sul settore dell'agricoltura italiana? E mi riferisco non solo alla questione dell'energia con i prezzi che sono schizzati, ma anche ai prodotti importanti per l'agricoltura che da lì arrivano, no? Soprattutto la questione dei fertilizzanti e non solo. Cioè, il fatto che in questi 100 giorni non siano arrivati i fertilizzanti, come avete fatto? Perché non è che la natura si può fermare, no? Cioè, i tempi della semina, della coltivazione, comunque sono quelli, sono dettati dalla natura, e quindi l'impatto di questi 100 giorni l'abbiamo già scontato a livello di prezzi e produzione, o lo sconteremo nelle prossime settimane e mesi?
2: Ma guardi, dal punto di vista dei costi lo stiamo ancora scontando, perché comunque i prezzi dei fertilizzanti, ma anche dei carburanti, sono praticamente raddoppiati, per cui ci ritroviamo con dei costi di produzione che sono molto più elevati dello stesso periodo del 2025.
1: Okay.
2: La cosa che noi stiamo denunciando da alcune settimane, addirittura abbiamo fatto delle manifestazioni davanti alle prefetture, consegnando un documento sulla speculazione per quello che riguarda i cereali, per quello che riguarda l'olio, c'è un grossissimo problema sul riso. È che, contrariamente a quello che uno potrebbe pensare, i prezzi all'origine, ovvero sia i prezzi per le aziende agricole, sono assolutamente al di sotto di quelli che sono i corrispondenti prezzi del 2025. Quindi non solo non c'è un recupero di quelli che sono i maggiori costi, ma addirittura i prodotti si stanno venendo pagati meno di quello che venivano pagati nel 2025. Questo è il paradosso e la grossa difficoltà delle aziende agricole italiane, delle imprese agricole italiane in questo momento. Quindi l'olio, ripetiamo, Il riso addirittura è quotato il 50% di quello che aveva quotato l'anno scorso, con un'Unione Europea che vuole fare delle ulteriori aperture alle importazioni dall'Oriente. Quindi c'è questo paradosso delle difficoltà determinate da Hormuz, ma anche da Suez. Ricordiamo che anche lo stretto di Suez rimane problematico, con la necessità di circumnavigare l'Africa per poter portare richieste in tutto il mondo, nell'Oriente appunto, che è un mercato crescente, e noi abbiamo ancora queste difficoltà, ma oltre a questo abbiamo anche dei prezzi bassissimi che non riescono a coprire questo aumento dei costi.
1: E quindi c'è, cioè, lo scenario che si va a delineare qual è? Perché se da una parte Hormuz non è stata ancora risolta e c'è ancora la coda lunga di quello che ha determinato la chiusura, dall'altra parte rispetto all'Unione Europea non c'è, come definire, una sorta di tutela dei prodotti autoctoni, e a questo si aggiunge la speculazione e il quadro è nero.
2: Ci aggiungiamo un'altra cosa di cui ci dimentichiamo troppo spesso, che il nostro approvvigionamento di fertilizzanti arrivava dalla Russia, dalla Bielorussia
1: e dall'Ucraina
2: quindi da questo punto di vista noi stiamo aspettando qualche segnale, che l'Unione Europea finalmente ci consenta di utilizzare fertilizzanti alternativi come quelli naturali derivanti appunto dagli allevamenti in maniera più consistente, in modo tale da poter l'utilizzo della chimica e poter utilizzare quelle che sono delle vere e proprie materie prime e seconde che derivano dagli allevamenti, quindi i riutilizzo tecnici, quindi pollina, letame, appunto il liquame, ma poi anche questi prodotti lavorati con appunto la produzione di energia, con quel digestato che assolutamente è un materiale da dover utilizzare.
1: E perché non si utilizza? Perché finora c'è un veto da parte dell'Unione Europea?
2: Non si utilizza perché finora l'Unione Europea ha posto dei vincoli facendo sì che ci fosse l'importazione di concimi chimici, limitando appunto l'utilizzo di questi materiali, che sono materiali in cui invece all'interno dell'Unione Europea abbiamo abbondanza e che chiudono il circolo, perché tutti parlano di sostenibilità, più sostenibili di questi materiali evidentemente non ce n'è.
1: Ma la motivazione per cui invece ha posto questi limiti qual è formalmente? Perché non si capisce.
2: La motivazione deriva dalla direttiva nitrati, va bene? Perché in base alla direttiva nitrati hanno posto dei vincoli all'utilizzo di quelli che sono quei materiali organici che derivano dagli allevamenti, senza mettere alcun vincolo ai concimi chimici, per cui noi siamo assolutamente d'accordo sul fatto che ci debba essere una regolamentazione e che non ci debba essere la dispersione nell'ambiente di quantità eccessive, ma siccome le colture bisogna restituire quello che viene asportato con i raccolti, noi ai terreni dobbiamo poter dare fosforo, azoto e potassio nella misura in cui il mais piuttosto che il riso, piuttosto che il frumento eccetera eccetera hanno asportato con i raccolti, altrimenti il terreno si sterilisce e i raccolti saranno sempre più scarsi. Questa è la motivazione. L'Unione Europea, con un'ottica green sbagliata, ha prima vincolato i concimi organici per poi non guardare quello che era l'utilizzo dei concimi chimici. Dovrebbe essere esattamente l'opposto, cioè prima incentiviamo l'utilizzo di quello che abbiamo, che è una pratica circolare e sostenibile. Dopodiché quello che manca lo integriamo con limitate quantità di concimi. Dovrebbe essere il concetto.
1: Ma da questo punto di vista c'è la possibilità di aperture da parte dell'Unione Europea, dato
2: ci sono alcuni segnali, bisogna passare dai segnali alla fattibilità, perché se non riusciamo a farlo è chiaro che rimane lettera morta.
1: Ma nel caso ci fosse apertura in questo senso da parte dell'Unione Europea, l'Italia sarebbe autosufficiente?
2: L'Italia non sarà autosufficiente, ma può dare un grosso contributo a quella che è la strada dell'autosufficienza, nel senso che noi possiamo comunque parzialmente coprire questi materiali con quello che produciamo internamente e quindi poi piano di affrancarci da quello che può essere l'importazione di concimi chimici e di prodotti che appunto derivano da altri paesi.
1: Quindi l'Italia non sarebbe totalmente autosufficiente, però può dare un contributo importante, e l'Unione Europea potrebbe essere anche qua autosufficiente, o comunque un tot di fertilizzanti, concimi chimici dovremmo acquistarli?
2: È chiaro che se noi fotografiamo la situazione attuale, nella situazione attuale probabilmente non si sarebbe autosufficienti.
1: No, ma dico in prospettiva, nell'immediato per forza.
2: In prospettiva, incentivando questo tipo di... Sì, incentivando non soltanto l'utilizzo dei reflui geotecnici per produrre energia, ma anche con i materiali, con quello che può essere il digestato, un utilizzo come il concime chimico, ma di questo materiale che deriva appunto dagli reflui geotecnici, noi in prospettiva potremmo anche arrivare a quello che può essere un'autosufficienza.
1: E allora perché non farlo? Cioè, se da un punto di vista di obiettivi ambientali che di obiettivi autonomia
2: questo sarebbe la vera sostenibilità e la vera circolarità.
1: Infatti. Aggiorniamoci su questo fronte, Bazzana, perché ci interessa per più motivi. Grazie, buon lavoro, buona giornata.
2: Grazie a voi altrettanto.
1: E direi anche buon viaggio. Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. Adesso arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ancora insieme per l'ultima ora col Buongiorno in Blu.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura, ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Stanno bene, sono state ritrovate a casa dello zio materno a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre, a tenerle una donna di circa 80 anni, lontana parente, che dice di non sapere niente della vicenda. Le sorelle di 12 e 16 anni saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio, fermati per sequestro di persona la madre con il compagno e il nonno. Finito il primo round di colloqui Iran-Stati Uniti in Svizzera, fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembrava poter mettere in bilico le trattative. I mediatori pakistani di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Nuovo attacco di Trump alla Premier ieri sera. Meloni e l'Italia non sono stati a difenderci, non va bene, dopo i miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, scrive Trump. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme di non rispondere più alle accuse. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte attacco russo su un edificio residenziale nella regione di Sumi, 3 le vittime. Non voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, così ieri il Papa dopo l'Angelus, ricordando la giornata del rifugiato che si è celebrata sabato 20 giugno.
2: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
1: In Colombia, Abelardo de la Espriella, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali, secondo i dati preliminari non ufficiali. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato, ha chiesto il riconteggio dei voti evocando possibili brogli. Il calcio, storica prima vittoria dell'Egitto ai mondiali, che vince 3-1 sulla Nuova Zelanda, prosegue la favola di Capoverde, 2-2 con l'Uruguay. La Spagna si impone 4-0 sull'Arabia Saudita, 0-0 fra Iran e Belgio. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dopo le news delle 9 si riaccende il microfono del Buongiorno in Blu e ritroviamo con piacere l'ambasciatore Giovanni Castellaneta, già ambasciatore negli Stati Uniti e anche in Iran per Guerini Associati con Marco Carnelos. Ha pubblicato Berlusconi, il mondo secondo lui, una lezione di politica estera nell'attuale disordine globale, raccontato da due ambasciatori. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi tutti e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ambasciatore, vediamo che l'ira profonda di Trump nei confronti di Meloni e dell'Italia sembra che sia destinata ad avere una sorta di coda lunga. Vediamo che è tornato alla carica nelle scorse ore, ieri ha nuovamente ribadito che Meloni lo ha tradito, è rimasto deluso, l'Italia non ha aiutato, e quindi capiamo che al di là delle frizioni personali ci sono elementi probabilmente proprio nei rapporti Stati Uniti-Italia. Si parla della questione delle basi italiane nel Golfo che l'Italia per motivi tecnici non ha concesso. In realtà, insomma, nel mirino pare ci sia più la questione anche delle spese militari dell'Italia che non soddisfano Trump, e poi sicuramente può aver pesato anche l'appoggio totale, il sostegno totale del governo italiano nelle frizioni tra, anzi frizioni no, a senso unico, l'attacco di Trump nei confronti del Papa. Secondo lei siamo di fronte a delle scaramucce che rientrano o si profila veramente l'apertura di una crisi?
1: È da tempo che queste dichiarazioni sono fatte. L'ira profonda del Presidente Trump non è solo nei confronti dell'Italia, ma di tutti gli alleati NATO, amici e naturalmente poi contro i nemici, quindi è un larghissimo raggio. Da tempo Trump rimprovera i membri della NATO, alleati, di non fare quello che lui ritiene doveva essere giusto. L'attacco all'Iran ha scatenato questa, ha dato la prova, secondo Trump, della reticenza di tutti gli alleati, inclusa l'Italia. Quindi non è un attacco all'Italia, è un attacco all'Europa, agli alleati, e anche dal punto di vista interno ha attaccato un po' tutti Trump, dai componenti della Corte Suprema che lui stesso aveva nominato, che l'ha chiamato traditori, a Obama, a Biden, che tratta peggio, molto peggio di tanti altri, gli epiteti irripetibili, quindi fa parte un po' della questa sua personalità così aggressiva, così con un linguaggio tonituante che è un po' più il linguaggio dell'immobiliarista di New York che non di un uomo politico del paese più importante del mondo.
0: Sì, su questo veramente ogni parola ormai è un di più. Forse i toni di delusione nei confronti di Meloni sono proprio perché Meloni, rispetto agli altri leader europei, la considerava più alleata, quantomeno c'era una condivisione di idea rispetto anche ai temi del sovranismo e del nazionalismo, e che quindi da Meloni si aspettava un atteggiamento diverso, posto che lo stesso Trump fa capire che non ha alleati, perché parlando di Meloni ha detto che era una sua fan e quindi lo ha deluso, no? Quindi c'è proprio un rapporto completamente alterato delle relazioni internazionali.
1: Ma se poi Trump riduce tutto al rapporto personale, mentre nella politica internazionale non ci sono amici, ci sono alleati, un po' come nella politica interna, nessuno è mai amico, può essere amico oggi, nemico domani e viceversa. Invece Trump ha questa sua politica che va al di là delle istituzioni, che è personale, vedete come utilizza i suoi persone più vicine per portare avanti delle negoziati diplomatici, tralasciando completamente quelle che sono le istituzioni, la diplomazia, quella che è la normale assetto istituzionale di qualsiasi dialogo internazionale. Quindi nel confronto della nostra Presidente del Consiglio, sì, infatti c'è stata forse una esagerazione all'inizio, c'è una comunanza sicura di ideologica, quindi considerava che Giorgio Meloni non avrebbe seguito gli esempi del francese, dell'inglese, soprattutto dello spagnolo, e che fosse stata, se fosse mantenuta, avrebbe superato diciamo, avrebbe sostenuto la lealtà rispetto all'interesse, cosa che Meloni non ha fatto. Giustamente, prima di tutto c'è l'interesse dell'Italia, se tu sei Presidente del Consiglio sei Presidente di tutto il Paese, quindi difendi gli interessi nazionali, non gli interessi di un partito.
0: Ma secondo lei Meloni ha fatto bene a rispondere in quel modo diretto e vibrante, senza neppure mandarle a dire troppo a Trump, no? Anche quando gli ha detto si preoccupi della sua di popolarità, insomma è stata veramente una reazione piccata, mentre ora il registro è quello di ribadire la posizione dell'Italia, ma diciamo non rincorrere le provocazioni proprio per salvaguardare i rapporti tra Stati Uniti e Italia. La reazione del primo momento, quello a caldo, sarebbe stato meglio evitarla, perché abbiamo visto negli attacchi anche molto personali di Trump nei confronti di Macron, di Starmer, di anche di Sanchez, ci sono state reazioni ferme, ma sempre sul filo del linguaggio diplomatico. Meloni è stata più calda come reazione.
1: Ma intanto in un'epoca diversa, diciamo, adesso siamo all'epoca del Twitter, dei social, quindi bisogna rispondere nei successivi 10 secondi di qualsiasi notizia, quindi questo ormai è purtroppo nel senso che fa parte del patrimonio, insomma, delle reazioni comuni. In un'altra epoca sarebbe stato un sorriso, un beffardo, una intenzione di fatto, avrebbero richiamato l'ambasciatore qui e dire guarda, no, di al tuo capo che non, queste cose non si dicono, sarebbe finito. Nell'epoca del mediatica tutto poi è utilizzato a fini interni, tutto è pubblico e quindi porta voti o leva voti, quindi c'è un obbligo di rispondere in maniera diversa rispetto all'epoca quale siamo arrivati. Il Twitter, i social non erano imperanti come lo sono adesso. In effetti poi siamo la nostra Presidente del Consiglio ha questa sua personalità forte, che è temprata in anni e anni di opposizione, quindi l'opposizione, la reazione è una cosa che riesce meglio.
0: Assolutamente.
1: Lo fa benissimo, e quindi è portato su un terreno in cui lei tiene giustamente di essere forte, quello della polemica e dell'attacco. Anni e anni di opposizione lo hanno affinato questo suo senso della reazione, del rispondere a caldo. Anche lì, tra rapporti tra stati bisogna rispondere colpo su colpo, ma allo stesso tempo guardare le cose in un'ottica più di lungo periodo. Certo. E comunque queste sono, non dico scaramucce, però non toccano il fondo dei rapporti tra stati, in questo caso degli Stati Uniti, che sono rapporti consolidati da centinaia di anni, 250 anni adesso,
0: tra
1: pochi giorni.
0: Certo. Bisogna capire però, visto che siamo soltanto a un anno e qualcosa di amministrazione Trump, come ci arriveremo alla fine di questa legislatura statunitense, no? Non solo come Italia, come Europa.
1: Sì, intanto perché io credo una delle ragioni di questo atteggiamento così ipersensibile, così aggressivo di Trump è proprio che in questo anno e mezzo, prima dell'elezione di midterm a novembre di quest'anno, i risultati sono molto magri, non riesce a portare alle elezioni di novembre dei risultati né sul piano internazionale né sul piano economico, quindi è un po' come un leone in gabbia, che in un angolo che diventa più aggressivo. Se le elezioni, come molti analisti ritengono, saranno una sconfitta per Trump, allora cambierà molto, perché molti dei suoi executive order, cioè i suoi decreti presidenziali, non potranno passare così facilmente come lo sono adesso in un congresso che non è più a maggioranza democratica, e quindi tante cose non si possono fare. Penso per esempio che Trump ogni tanto agire lo spauracchio che esce dalla NATO.
0: L'ha ridetto anche nelle scorse ore, che lo sta valutando.
1: È impossibile, perché non è che lui non può valutare uscire dalla NATO da presidente. La NATO è è stata fatta attraverso leggi approvate dal Congresso, c'è tutta una serie di aspetti legali.
0: No, ci sono proprio delle blindature normative.
1: Delle blindature,
0: no?
1: Che non può, non dico cambiare la nostra Costituzione, ma quasi, quindi certo. Anche la mattina si alza e dice che esce dalla NATO, sai, direi è impossibile. E questo appunto verrà accentuato se i risultati politici a novembre saranno contro Trump.
0: Certo, bisogna mettere in conto che cosa si inventerà Trump se veramente la midterm si dovesse risultare una debacle elettorale, no? Perché abbiamo già visto Capitol Hill, quindi poi il personaggio fa fatica a metabolizzare le sconfitte, però questo ancora lo lasciamo nella categoria delle possibilità, vedremo. E invece so che la domanda è impropria, ma io gliela faccio lo stesso, ambasciatore. Berlusconi come avrebbe reagito, come si sarebbe rapportato secondo lei con questo Trump, con questa amministrazione Trump?
1: Beh, appunto, il libro che ho scritto insieme a Marco Cannello, se appunto vuole parlare non di Berlusconi persona, nonostante io l'abbia presentato
0: certo,
1: con lui tanti
0: certo.
1: anni, però abbiamo solamente sottolineato la sua attività come protagonista della politica internazionale in quei vent'anni in cui è stato al potere, e quindi il libro sottolinea il metodo Berlusconi, che è il dialogo, cioè parlare con tutti, cercare di capire l'esigenza degli altri, mantenere ben chiara l'interesse nazionale italiano e europeo. Diciamo, un europeo molto, molto convinto. È un metodo che a mio avviso andrebbe applicato qui, non è sempre con una dose di ottimismo forte. Berlusconi stizzito, arrabbiato quando lo paragonavano a Trump, perché con Trump no, non c'è nessuna similitudine, io sono un ottimista, sono una persona che ascolta gli altri, non tante altre cose. Però
0: no, questo è vero, era il primo che rifiutava questo paragone, come avrebbe Berlusconi, che anche lui un suo bel carattere definito e sicuramente anche non un'attitudine all'inginocchiarsi, ecco, mettiamola così, nei confronti di Trump, secondo lei la forza caratteriale anche proprio della persona oltre che del politico Berlusconi, l'avrebbe facilitato o avrebbe reso scoppiettante la relazione con il tycoon?
1: Avvolgente, sempre un po' con il sorriso, però avrebbe detto le sue ragioni. Ricordo che in un incontro con Bush, Bush voleva che l'Italia scendesse in guerra nell'operazione militare in Iraq, nonostante l'amicizia fortissima con Bush, Berlusconi disse no, io non posso, sia perché la Costituzione me lo proibisce, sia perché non lo considero giusto. Ecco, questo è un po' il suo atteggiamento. Amici, ti abbracci, e invece di lanciare ingiurie, abbracciare anche la persona che non ti sta particolarmente simpatico, e nello stesso tempo mantenere dritta la barra dell'interesse. E lui, essendo un uomo d'affari, alla fine quello interesse è il risultato, non i metodi, quindi andava il risultato. L'esempio, per esempio, della riunione di pratica di mare, quella che riuscì a mettere insieme Putin da una parte e Bush dall'altra, è un po' un capolavoro di questo suo atteggiamento nel dialogo, della considerazione di tutti, però avendo a mente sempre il risultato finale nell'interesse dell'Italia e dell'Europa.
0: Grazie ambasciatore, le auguro una buona giornata, a presto Giovanni.
1: Grazie
0: Castellaneta.
1: A voi, buona giornata.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Castellaneta grazie. È stato nostro ambasciatore negli Stati Uniti e anche in Iran. Ci siamo concessi questa parentesi anche a riferimento al libro che Castellaneta ha scritto con Marco Carnelos, anche lui diplomatico, per Guerini Associati, Berlusconi, il mondo secondo lui. E torniamo a cercare di capire quello che sta succedendo ad Hormuz, perché l'abbiamo detto, dalla Svizzera i negoziati hanno registrato dei progressi. stessi, come affermato dagli iraniani ma anche dai mediatori qatarini e pakistani, e addirittura c'è stato detto che rispetto ad Hormuz è stato deciso di istituire una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto e garantire il passaggio sicuro delle navi, passaggio che l'Iran aveva annunciato nel fine settimana di aver nuovamente bloccato dopo gli attacchi israeliani in Libano, ma che fonti statunitensi dicono che al 50% in realtà però anche nel fine settimana le navi hanno continuato a passare. Ora il 50% non ci basta, ovviamente lo stretto deve tornare navigabile e quindi c'è tutta la questione anche delle mine che non risolvi in due giorni, e soprattutto alle condizioni pre-28 febbraio, quindi senza pedaggi e senza tariffe. Punto situazione le vogliamo fare con Salvatore Messina, presidente Assarmatori. Buongiorno presidente.
1: Sì, buongiorno, buongiorno.
0: Lei che notizie ha dallo stretto? Si passa o non si passa in questi giorni?
1: Al momento non si passa con regolarità e pianificazione, salvo qualche passaggio spot che c'è stato e magari ci sarà, in una gestione diciamo molto sul singolo viaggio. C'è un atteggiamento attendista, la dinamicità, la volatilità di quelli che sono stati gli eventi degli ultimi giorni portano ad oggi. Poi l'altro ieri già era diverso, giovedì venerdì sembrava tutto risolto. Oggi siamo molto attendisti e da escludere dato una riapertura strutturale stabile.
0: Anche nella migliore delle ipotesi sappiamo che non verrà risolto in un giorno, no? Perché c'è la questione proprio delle mine, che Trump ha detto sì 3-4 mine, tutto torna come prima, in realtà non sono 3-4, sono molto di più, e poi alcune sono insidiose perché sono le cosiddette mine fluttuanti. Quindi anche se veramente si arrivasse al migliore degli accordi per un ripristino condizioni ex ante di Hormuz, la normalità quando la potremmo calendarizzare?
1: Il tema delle mine è quello che va risolto urgentemente. Su questo confidiamo che la presenza della Marina Militare Italiana insieme ad altre dell'Unione Europea, non solo, nel giro di qualche settimana o risolva o comunque dia visibilità totale di quelli che potrebbero essere i tempi. Secondo quelle che sono le nostre fonti autorevoli, quindi di chi ha la professionalità a partire appunto dalla Marina Militare, certo, stiamo parlando di qualche settimana, un ordine di grandezza si potrebbe dire 4-6 settimane, okay, quindi un paio di mesi, questo è il termine di cui indicativamente, ma ripeto, si vive molto alla giornata, ogni giorno c'è uno stato di avanzamento di informazioni, più volte al giorno si fanno i punti delle situazioni, le aziende private magari anche più volte al giorno con le proprie strutture, i comandi d'armamento, i comandanti delle navi, momento dopo momento portare uno stato d'avanzamento del processo decisionale che vede sempre la sicurezza della navigazione, degli equipaggi, del carico, della nave stessa, certo, come priorità.
0: Cosa hanno implicato questi 100 giorni di blocco di Hormuz a livello di costi, a livello di sicurezza degli approvvigionamenti?
1: Ma direi innanzitutto sicurezza degli approvvigionamenti non è venuta meno. Io penso che da esponente della società civile, non voglio essere retorico, ma il vero problema sia la guerra, siano le conseguenze verso le popolazioni civili,
0: certo,
1: quelli che sono, certo, gli effetti poi sulle popolazioni civili che subiscono gli effetti, quindi stiamo parlando, ma chi vive in loco, gli iraniani stessi,
0: gli iraniani sappiamo stessi, che ci sono
1: gli
0: stati
1: libanesi,
0: sì,
1: gli yemeniti, tutti ne subiscono le conseguenze, ma ripeto, questa è una considerazione da cittadino civile. Sotto il profilo del business, diciamo come operatore marittimo portuale, mai venuto meno rischio approvvigionamenti, vedi petrolio crudo in export dai paesi che affacciano sul Golfo, vedi gas, mai rischiato, impennata di prezzi che poi è già ridiscesa, questo vuol dire quindi fenomeno, conseguenza, certo, verso l'Italia, verso l'Europa, no? Questo è un problema di quotidianità, di costo, ma non di mancanza di prodotto. Per quanto riguarda anche materie prime, qualche diversità di approvvigionamento, qualche rialzo dei costi, ma nell'ordine ancora oggi di fenomeni inflattivi assolutamente ragionevoli e non drammatici, ecco.
0: Però una situazione di tale incertezza non può continuare, no? Le imprese, tutte le imprese hanno ovviamente bisogno di chiarezza, di certezze, di capire qua si può navigare, a queste condizioni qua non si può navigare, allora uno si deve inventare, che ne so, altre rotte o comunque alternative di vario tipo. Si sta facendo, e soprattutto a livello, non dico tanto d'Italia perché poi l'Italia da sola, ma a livello d'Europa che sembra così assente e silente, si sta agendo nella giusta direzione per dare le certezze di cui avete e abbiamo bisogno?
1: Ma oggi le certezze sono più relative alla merce e alla produzione, all'import-export. Noi siamo, noi vettori, noi armatori, quindi che trasportiamo il carico, siamo degli strumenti, cioè abbiamo come asset degli strumenti per trasportare la merce. Se la merce lì non viaggia, le navi vanno in altre destinazioni.
0: Certo.
1: La merce oggi si muove in import in quei paesi, oppure ancora di più l'esportazione di quei paesi verso ad esempio l'Europa, il Mediterraneo, l'Italia, ma non solo, tramite corridoi diversi, no? Quindi con quantità inferiori si muovono via camion per andare nel porto di Soar, che è in Oman, quindi fuori stretto di Hormuz, oppure addirittura nella costa occidentale dell'Arabia Saudita, nel porto di Jeddah, nel Mar Rosso, dove poi le navi caricano la merce e la portano in giro. Noi ci adattiamo, gli armatori si adattano, la nave ha un motore, ha un'elica, un equipaggio schillato, forte, formato, invece che andare a Hormuz vai in India, vai in altri paesi. Il problema è quindi quello di quello che accadrà nella politica internazionale. Da quello noi ci adatteremo, nel momento in cui ci saranno le condizioni di sicurezza torneremo a entrare in Hormuz. Come le dicevo all'inizio, oggi non ci sono assolutamente presupposti.
0: No, certo. Una domanda, perché non se ne parla più, però il fronte Mar Rosso, non Suez, ma Bab el Mandeb, e quindi la questione Houthi, Yemen, lì sappiamo che nonostante non venga sparato un colpo ormai da mesi, però ovviamente la sola minaccia ha fatto sì che il traffico marittimo commerciale diminuisse in modo importante. Me lo conferma questo? Da Bab el Mandeb si passa come prima oppure no?
1: Si passa, io lo confermo, la diminuzione è significativa ma non ridotta, cioè mentre quando parliamo di Hormuz siamo quasi allo 0% rispetto a 100-110 giorni fa, a Bab el Mandeb siamo intorno al meno 40-50%, perché comunque il canale di Suez ovviamente è regolarmente aperto, i traffici in Mar Rosso sono aperti, numerosi operatori fanno Bab el Mandeb, ci sono lì, parlo da italiano, c'è la missione Aspides dell'Unione Europea, all'interno della quale noi Italia abbiamo una leadership, cioè il comando della squadra navale, quindi esistono metodi di protezione sia attiva che passiva attraverso la quale sono garantiti i passaggi programmati in sicurezza senza mai venir meno, diciamo, l'interruzione.
0: Io la ringrazio tanto, Presidente, per questa mattina. Credo che torneremo presto a sentirci e speriamo di sentirci per salutare degli sviluppi positivi. Buon lavoro.
1: Speriamo per tutti, buon lavoro a voi. Grazie.
0: Grazie Salvatore Messina, buongiorno. È Presidente di Asso Armatori. E adesso vi porto direttamente a Roma, all'Università LUMSA, perché è stato presentato nei giorni scorsi una missione che ci interessa e molto, perché torniamo a parlare parlare di minori e legalità, di minori e formazione nella legalità, e quindi parliamo del primo sportello a Roma, sportello di ascolto e orientamento per la prevenzione dell'abuso e delle violenze sulle vittime minorenni di reato. Parallelamente a questo, anche l'attivazione di un corso di formazione specialistica per tutori volontari impegnati proprio nella tutela dei minori stranieri non accompagnati. Ringrazio per essere con noi la professoressa Letizia Caso, associata di psicologia sociale, responsabile del progetto dello sportello all'Università LUMSA. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, ci aiuta a capire qualcosa in più rispetto a questo sportello, come funziona, se è già attivo, da quando sarà attivo, proprio una sorta di guida allo sportello di ascolto.
2: Sì, lo sportello è attivo, è stato presentato la settimana scorsa alla presenza anche della Garante, che è quella che in qualche modo ha sostenuto e ha voluto questo sportello, cioè, si trova in via Belli a Roma, è il primo sportello che si occupa proprio di vittime minori, non ce ne so, gli altri sportelli sono più generalisti, più legati appunto alla violenza contro le donne, quindi questo ha, diciamo, di caratteristica un po' la novità sulla sulla città di Roma, e c'è un indirizzo email che è infovittimeminori@lunsa.it oppure un numero di telefono che è il 06 68 422 935, al quale risponde un operatore formato, uno psicologo giuridico, che filtra in qualche modo la richiesta e poi incontra chi contatta lo sportello con l'idea di orientarlo verso i servizi più adatti in base alla gravità della situazione. C'è anche una consulenza legale, tutto chiaramente assolutamente gratuito, quindi è uno sportello di orientamento, perché diciamo le situazioni nelle quali noi ci troviamo sono davvero moltissime oggi, c'è l'abuso, il maltrattamento, la violenza assistita, la violenza sessuale, la trascuratezza, soprattutto il bullismo e cyberbullismo, sono tutte situazioni che i ragazzi hanno molta difficoltà spesso a esplicitare in casa, e allora è uno sportello che vuole rendere gli adulti competenti, cioè in grado di comprendere, senza minimizzare ma neanche senza, come dire, allarmismi, qual è la condizione psicologica nella quale si può trovare un ragazzo, un adolescente. Questo è un po', diciamo, l'idea di questo sportello. Noi non ci aspettiamo ragazzi che ci chiamino, anche perché c'è tutto pronti, ma chiaramente legato al fatto che non si fa ascolto di un minore, soprattutto se ha subito un reato, quello spetta all'autorità giudiziaria, anche sarebbe addirittura deleterio. Ma molti operatori, anche gli insegnanti, spesso non sanno come regolarsi di fronte a un cambiamento improvviso di uno studente, e quindi è uno sportello che vuole proprio accompagnare gli adulti verso quelli che sono, come dire, i servizi più adeguati, senza diciamo, evitando che certe situazioni per i minori possano poi, come dire, incancrenirsi e diventare poi difficili anche da gestire.
0: Quindi in realtà è uno sportello che apre l'attivazione di una rete di protezione.
2: Esattamente, proprio così, cioè senza rete sarebbe uno sportello un po' inutile, ecco. Quindi noi abbiamo attivato dei protocolli di intesa con ASL Roma 1, con Servizi Sociali di Roma Capitale, con l'Ordine di Psicologi per quanto riguarda la parte più di supervisione, e stiamo cercando anche di attivare rete con altri servizi, perché è quello che in qualche modo può davvero, come dire, rispondere a un bisogno, accogliere in base alla gravità, quindi ripeto, se è un reato o se è il villaggio, il problema che viene presentato. È una presa in carico rapida, ecco quello che dicevo prima, evitare che certe situazioni si prolunghino per un ragazzo nel tempo, perché a quel punto l'età adolescenziale, soprattutto essendo un'età molto delicata, può come dire, rendere più stabile le azioni di sofferenza, e l'intervento diventa più difficoltoso poi andando avanti.
0: Ma come dire, la messa alla prova del sistema, cioè la capacità finora di fare rete, cosa ci dice? Cioè tutte queste diverse operatori, attori, no? Quindi l'ASL, gli psicologi, i servizi sociali, i servizi per i minori e quindi anche l'università, sanno già fare rete o dovranno anche loro imparare?
2: Allora, questa è una domanda sicuramente importante. La rete, fare rete è molto difficile, questo è vero, perché c'è un po' una cultura del ogni servizio fa da sé, con un sovraccarico spesso, diciamo, dei lavoro nei servizi, pensiamo soltanto per esempio agli assistenti sociali, a quante, quanto sono caricati di lavoro e di risposte di disagi. Uno sportello può avere anche, a mio avviso, la capacità di risolvere situazioni che se intercettate tempestivamente in qualche modo risolvono un problema che una famiglia può non riuscire a gestire. Questo l'abbiamo visto anche con altre realtà, per esempio lo psicologo di base, adesso vado peraltro, ma è situazioni in cui un iniziale, cioè un disagio di un minore non compresa, appunto, può o fare una costruzione della vita del minore completamente falsata, o comunque creare, come dire, delle tensioni familiari, perché la maggior parte dei problemi, purtroppo, ahimè, nascono proprio in famiglia. Molte situazioni di bullismo, cyberbullismo, ma molte situazioni sono una risposta inadeguata del genitore, il quale dice: non so cosa fare, non so come comportarmi, non sono in grado, ma non so neanche a chi rivolgermi, vado dalla polizia, oppure lasciamo perdere, ne parliamo in famiglia, oppure vado dallo psicologo, ma quale psicologo? E c'è una in una situazione sicuramente di maggiore disagio dei ragazzi, c'è anche una difficoltà dell'adulto nel capire cosa fare. E allora una risposta tempestiva, gratuita, quindi ti viene voglia sia di venire perché giustamente magari non hai di possibilità, ma hai il diritto alla salute, e un'analisi, come dire, della domanda, ecco perché è proprio quello che noi faremo, può in una piccola percentuale già forse risolvere alcune questioni che, se protratte nel tempo, potrebbero invece trasformarsi in qualcosa di diverso. Poi in fare rete lavoreremo con i servizi, in che senso? Cercando per esempio di avere un riferimento unico al quale poter fare un invio, quindi questo può dare la possibilità di da parte dei servizi di capire chi arriva con quale problema, ma di avere anche una risposta, diciamo, tempestiva per quella famiglia, quel ragazzo che ha una situazione di difficoltà. È una sfida, io non dico che abbiamo risolto il problema del disagio o della violenza con uno sportello, ma uno sportello, se risponde alla propria titolarità, cioè non si sostituisce i servizi, ma accoglie la domanda e cerca di decodificarla in qualche modo, a mio avviso possiamo essere sicuramente un

0: abbiamo eletto la nostra maturanda ed è Madricco, studentessa del liceo classico Banfi di Vimercate, che dopo le due prove scritte è in collegamento con noi per raccontarci com'è andata. Buongiorno Emma.
1: Ciao Chiara, che bello sentirti, eccoci finalmente.
0: Allora dai, parte dell'esame è andato, i due scritti.
1: Un pezzettino è andato.
0: Esatto. L'orale, il colloquio ce l'hai il 4 luglio?
1: Il 4 luglio. È l'ultimo, la penultima data della scuola. C'è solo una ragazza, il 6, quindi siamo proprio alla fine.
0: Ma come? Però... solo una il 6?
1: Sì, poverina. Infatti eravamo tutti un po' preoccupati per lei, andremo a trovarla.
0: Direi, un po' di supporto ci vuole sicuramente. Allora Emma, prova d'italiano, quale traccia hai scelto?
1: Io ho scelto Pavese, in maniera assolutamente inaspettata. Avevo categoricamente pensato di escludere tutte le tracce di letteratura e sì, ho scelto Pavese alla fine.
0: Come mai? Sì. Perché lo conosci particolarmente?
1: Guarda,
0: perché ti piace?
1: Non avevo mai letto una poesia di Pavese,
0: ecco.
1: Non l'ho mai studiato a scuola. Ma spero di non essere troppo polemica, ma le altre tracce sono state proprio da mettersi le mani nei capelli, o meglio l'effetto che abbiamo avuto noi leggendole è stato proprio di panico.
0: Sì,
1: Nel senso, sì, nel
0: però
1: senso
0: quello
1: che
0: sulla Costituzione non ve la, forse era l'unico che ci
1: per
0: stava,
1: fortuna,
0: no?
1: Per fortuna, grazie Saragat, grazie al costituente che avevamo modo di parlare di qualcosa di non so come dire, di potente, ecco, il resto ci ha fatto.
0: Era complicato.
1: Sì, ma più che complicato, diciamo che...
0: Sì, sì, vi ha preso in contropiede, vi ha proprio spesato la tipologia di scelta.
1: Sì, diciamo che, ma in particolare gli adulti scienti, quando l'abbiamo letto, forse ci siamo proprio tutti un po' agitati, nel senso che per chi non è in mente, hanno scelto un brano da un... di un sociologo inglese che ha proprio composto questa opera, mi sembra Marcare i confini per preservare l'identità, che quindi... Sì.

0: confini culturali, comunque posizioni di remigrazione, e prendeva proprio questa tesi secondo la quale la nostra generazione non sta acquisendo gli strumenti per diventare adulta, è assolutamente bloccata in questa eterna adolescenza. E ovviamente però, essendo lui un sociologo, era difficile ribaltare la tesi nella propria risposta, nel proprio tema. Quindi anche lì abbiamo proprio percepito che ci fossero delle scelte un po' orientate, ecco. Però per fortuna c'è stato Pavese, per fortuna poi c'è stata una traccia bellissima sulla meraviglia,
1: sì,
0: sulla memoria, mi sembra il testo di Calabresi, che comunque a tanti ragazzi ha proprio ispirato, quindi alla fine è andato tutto bene, sì.
1: Dai. E invece una bella sorpresa è stata, voi avevate la versione, il secondo scritto, la versione di latino, Quintiliano è l'amico di tutti noi.
0: Mamma mia, la musica come strumento pedagogico, ma ringraziamo il cielo. No, stupendo. Davvero molto carina, anche le domande abbastanza relativamente semplici, che quindi non volevano andare a mettere in difficoltà, molto carino. Cioè, nel senso, per noi che ma per tutti i ragazzi di quinta liceo classico il terrore è tacito, un Seneca o un Cicerone, e invece Quintiliano ci ha proprio rasserenato quando abbiamo letto il titolo, ecco.
1: Io ho pensato, che sono una persona anziana e maliziosa, ho pensato che vi avessero dato una versione approcciabile, non appunto particolarmente ostica, per farsi perdonare il fatto che al colloquio vi hanno messo matematica, che matematica al liceo classico, cioè io non lo so come può venire in mente, perché in teoria dovevano essere scelte, no, quelle materie identificative del percorso, quindi italiano sì, latino sì, storia sì, ma matematica.
0: Sì, ma per esempio al liceo artistico non è uscita storia dell'arte, gli hanno fatto uscire filosofia e fisica. Quindi proprio ragazzi disperati, ma giustamente, forse anche peggio di matematica orale. Quindi sì, diciamo che è proprio una maturità un po' sperimentale, ecco, però pian piano si fa tutto. Sì,
1: ormai è sempre sperimentale, tutti gli anni c'è una nuova riforma,
0: c'è qualcosa che cambia,
1: sappiamo. Senti, cosa tolta matematica, che sicuramente preoccupa te, ma non soltanto te, a livello di compagni di liceo classico, tra le altre italiano, latino, storia, qual è su cosa punti di più, quindi qual è la tua passione, la tua materia?
0: Ma allora, in realtà io queste tre materie le adoro tutte e tre, nel senso che per diversi motivi, per diverse sfaccettature delle tre materie, ci sono delle cose che mi affascinano tantissimo. Io ho sempre adorato storia, poi ho avuto un docente davvero in gambissima che ci ha fatto lavorare sui genocidi, sui vari processi, su Hannah Arendt, cioè abbiamo fatto dei lavori molto interessanti, però il professore, essendo esterno, non sappiamo bene che cosa ci chiederà. Sicuramente abbiamo bisogno di fare uno studio molto più nazionistico, cause, effetti, date, e quindi quello mi fa molto paura, paradossalmente la mia materia preferita, ma un po' paura. E italiano, vabbè, quello che cioè, il programma alla fine è abbastanza simile a quello delle altre scuole, con la differenza che il rigore con cui vengono richieste certe cose, le ore che si passano su determinate poesie sono maggiori, quindi c'è proprio un universo, e spero con tutto il cuore di arrivare all'esame sapendo il più possibile, non tanto per l'esame, ma perché nel senso arrivare a assorbire il più possibile dei nostri programmi riguardo a queste materie è davvero una super opportunità per noi.
1: Beh, certo,
0: cioè, è un bagaglio culturale.
1: Ma infatti è questo il modo giusto, l'approccio giusto nei confronti dell'esame, ci mancherebbe.
0: Quindi io spero, diciamo che spero di arrivare il più sereno possibile, soprattutto avendo avuto modo di coprire tutto il programma. E poi il nostro terrore sono i testi di latino, noi abbiamo un 16 testi che dobbiamo saper tradurre vedendo e dobbiamo saper riconoscere da che libro sono, eccetera, e quelli fanno tanta paura. Fanno tanta paura a tutti, anche perché la peste stessa è esterna, quindi dobbiamo capire quanto peso darà a queste traduzioni, ecco.
1: Sì, sì, però, sicuro, questo ci
0: diciamo
1: sta, no?
0: È tutto molto un interrogativo.
1: Infatti c'è, come dire, sempre negli esami e nella vita, però c'è l'incognita fortuna che pesa, perché se ti tirano fuori un test è impossibile sapere tutto perfettamente. È ovvio che ci sono delle cose e dei testi che conosci meglio e altri meno, quindi sarà anche un po' la fortuna, ma torno a dire, questa è una componente che poi lo vedrete nella vita, insomma, torna o non torna sempre. Ma tecnicamente voi oggi saprete i risultati degli iscritti?
0: Allora,
1: perché ai miei tempi, in epoca di Quintiliano, appunto, si conoscevano soltanto in sede orale.
0: Noi proprio per legge abbiamo diritto a sapere almeno 2 giorni prima che inizino gli orali della nostra scuola, della nostra sezione, i risultati. Allora, tante scuole di Vimercate, della mia città, hanno già avuto tutti i risultati, ma ovviamente la versione rispetto ad altre prove è un po' più lunga da correggere.
1: Certo.
0: E quindi noi immaginiamo che arrivino i risultati fra oggi pomeriggio e giovedì, perché poi noi saremo la settimana successiva. Diciamo che è questo un po' il punto che risulta un po' o la svolta oppure la salita, nel senso che ci sono compagni che potrebbero entrare già con 60, quindi con la serenità di dire ok, vado lì e dico quello che so, invece altri ragazzi che hanno proprio bisogno di dimostrare determinate cose all'orale per passare l'anno. Quindi
1: infatti è quello che ci domandavamo noi adulti già maturati, se è un pro e un contro, perché in alcuni casi saperlo prima, appunto, ti potrebbe dare una certa serenità, no? Della serie, ok, l'esame, comunque il punteggio l'ho raggiunto per conseguire il risultato, posso anche essere più rilassata e, come dire, godermi anche il colloquio. Altri invece potrebbero essere presi da una certa ansia perché lo scritto non è andato così bene.
0: Certo.
1: Non lo so, sono molto combattuta nel dire se è meglio o peggio.
0: Allora, questo non lo so, ho avuto proprio l'impressione che soprattutto quest'anno che è così sperimentale, il colloquio in particolare, perché alla fine le versioni, ovvio, hanno orientato in maniera diversa le tracce,
1: certo.
0: In altre scuole hanno dato degli spunti diversi rispetto al solito, però rimanevano generalmente le stesse, invece questa, diciamo che il colloquio cambia proprio e gli stessi insegnanti non sono sicuri di come dovranno, di come sarà necessario muoversi. Quindi forse penso che avere chiaro quanto si è riusciti a mettere su carta gli scritti aiuti un pochino il ragazzo.
1: Okay.
0: Però ovviamente non lo so, ecco.
1: Quindi Emma, ti ringrazio, perché non è che pretendevo ovviamente una risposta, però il tuo ragionamento, il tuo modo di parlare conquista, e sono certa che conquisterai anche l'intera commissione. Noi ci risentiamo a ridosso, così ti facciamo l'in bocca al lupo e vediamo anche come andrà, perché il 4 luglio,
0: grazie,
1: quella settimana lì, siamo ancora in onda. Grazie, un abbraccione,
0: grazie,
1: Emma.
0: Ciao.
1: In bocca al lupo.
0: Grazie.
1: A presto, cara. E buongiorno, Ugo Scali. Tempi di esami finiti per te, Ugo Scali?
2: Un altro secolo.
1: Sì. Proprio
2: Ciao,
1: tecnicamente un altro secolo, ma anche per me. Allora, Ugo Scali, invece gli esami, volendolo vedere in questa declinazione dei mondiali di calcio, come stanno andando? Che ci interessano poco, l'abbiamo detto, noi siamo fuori, quindi siamo anche un po' indispettiti. Però per chi li segue come te, che mondiali sono?
2: Allora, sono i mondiali che per ora regalano pochi spunti di novità, al netto che c'è un Giappone che fa sul serio, il Curaçao ancora è tra noi con il pareggio di ieri con l'Ecuador, la Spagna si gode Jamal che torna veramente ad essere quel piccolo campioncino facendo meglio di tanti altri campioni della storia del calcio, siamo soltanto all'inizio, però è finora il mondiale, se vogliamo buttarla un po' in caciara, del cooling break, ovvero dello stop per far sì che i calciatori prendano dell'acqua fresca perché c'è troppo caldo, eccetera, eccetera. Ti fermi una volta, ti fermi due volte, ti fermi tre volte, qualcuno come l'allenatore Bielsa ha detto secondo me qua ci si ferma un po' troppo, non è che devono mettere degli spot in TV, già che ad esempio insomma negli Stati Uniti sono abituatissimi a spezzettare le partite, insomma il football americano
1: lo sappiamo, se qualcuno mai avesse seguito è veramente un'interruzione continua.
2: Finora è questa cosa qua, e anche il mondiale che ha introdotto giustamente la regola dell'espulsione se ti copri la bocca per dire qualche cosa, perché potresti dire qualcosa di brutto, ad esempio un attacco razzista al tuo giocatore vicino, al tuo avversario, è successo l'altro giorno con un'espulsione, ed è comunque il mondiale che come tutti i mondiali diventerà interessantissimo tra qualche partita. Sicuramente quello che abbiamo capito che tutte queste squadre è, per dirla insomma, all'inglese, all'americana, too much, davvero, troppe squadre, troppe partite, si perde un po' il filo.
1: Chi è che se lo gioca il mondiale? Cioè quali sono
2: i soliti nomi? L'Argentina prova a vincerlo il secondo di fila, ma naturalmente c'è la Germania che peraltro è già qualificata, il Messico stesso già qualificato al prossimo turno, la Spagna la vedo molto bene, la Francia, l'Inghilterra è sempre lì perché loro hanno inventato il calcio, poi da tanti anni che non lo vincono. Diciamo che i nomi potrebbero essere questi, ma ripeto, siamo in quella fase in cui tutti o quasi possono ancora sognare.
1: Tranne noi.
2: Noi si dice, non siamo neanche andati a dormire, siamo sempre svegli.
1: Esatto. Grazie Ugo Scali, buona giornata, buon lavoro.
2: Presto.
1: E grazie a tutti voi per averci seguito, vi ricordo le voci, le interviste che avete ascoltato al Buongiorno in Blu, potete recuperarle con l'app Play 2000, invece per la diretta ci sentiamo domani alle 7 puntuali su In Blu 2000, grazie a Daniele Caruso in regia. When I first saw you.

0: giorno in blu 2000.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona Ora.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
9: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Finito il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Fra i punti concordati, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico i colloqui. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa, 2 le vittime. Nelle ultime 24 ore abbattuti 14 velivoli senza pilota e a Sumi colpito un edificio residenziale, 3 le vittime. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano, sono state trovate in un appartamento di forme dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente, ottantenne, che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso fra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacloban sull'isola di Leyte, lo ha riferito la polizia con un comunicato. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente 15enne del primo anno di liceo. In Gran Bretagna ore contate, atteso per questa mattina l'annuncio delle dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer per un passaggio di testimone al suo sfidante per la guida dei laburisti Andy Burnham, tornato parlamentare dopo una vittoria schiacciante nell'elezione suppletiva di un collegio della Grande Manchester. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne conducente dell'auto che si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, provocando la morte di 3 ragazzi di 17 anni. Nell'auto erano 9 le persone a bordo senza cinture di sicurezza, tutti di età compresa fra i 17 e i 19 anni. Il giovane conducente, risultato positivo all'alcol test, aveva il tasso 3 volte superiore a quello consentito. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: A tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Ci troviamo in Piazza San Giovanni per la 17ª edizione del Festival a tutto volume e sono in compagnia di Antonio Padellaro, Solo la verità lo giuro, giornalisti, artisti, pagliacci. Ben trovato a Ragusa.
1: Grazie a voi.
0: Un libro dove si mette a nudo 50 anni di giornalismo italiano, consegnandoci la sua testimonianza diretta. La verità, quella che ha cercato, che ha raccontato, quella per cui a volte magari non ha dormito bene, quella per cui ha consumato le suole delle scarpe e che ha cambiato anche il suo sguardo sul mondo. Cosa direbbe al giovane Antonio Padellaro che si avvicinava alla professione un po' forse per curiosità e dopo invece come scelta consapevole?
1: Gli direi che è il lavoro più bello del mondo. Quando ho cominciato mi meravigliavo pure che mi pagassero, perché ero talmente felice di farlo, e quindi di fare questo lavoro, di farlo con grande impegno, un lavoro faticoso. È faticoso perché la ricerca dei fatti, la verità è una parola troppo impegnativa, la ricerca dei fatti è una ricerca complicata, non semplice, in un mondo come quello di oggi, che è un mondo molto corazzato, soprattutto il mondo del potere. Il potere è corazzato, il potere è blindato, il potere non ti consente di conoscere quello che non vuole che si conosca. E quindi è un lavoro impegnativo, bisogna essere molto coscienziosi, verificare, avere le fonti buone, ed è anche un lavoro di scrittura, perché la scrittura è lo strumento che abbiamo per arrivare al pubblico. E una scrittura non deve essere barocca, non deve essere, qui dico barocca perché sono davanti a un monumento straordinario del barocco siciliano, deve essere una scrittura chiara, deve essere una scrittura limpida e con le virgole al posto giusto.
0: Molti ricordi, le rivelazioni e retroscena presenti in Solo la verità, quando Casaleggio sentenziò voi siete morti. I mesi in cui il fatto denunciò la trattativa Stato-mafia, il rapimento di Moro, la morte di Pasolini, vissuta da giovane cronista al Corriere. Raccontare la storia che accade è, come ha detto poc'anzi, qualcosa di affascinante, complesso e richiede tanta responsabilità. Pensando a un errore che non bisogna sottovalutare.
1: Se dovessi fare un libro sugli errori, dovrei fare un libro ampio come quello di cui stiamo parlando, perché gli errori si fanno. È un mestiere, ripeto, complicato, perché non è facile arrivare al cuore dei problemi. Gli errori che non bisogna fare ed essere accaniti, l'accanimento nei confronti delle persone che magari si trovano in una situazione difficile. Io penso che se qualcosa mi rimprovero è di aver esagerato nei giudizi di confronti di persone, di politici, di imprenditori che erano accusati di gravi reati. Ecco, bisogna cercare di avere anche un po' di considerazione per la vita delle persone. Quando uno finisce sul giornale, finisce nella cronaca giudiziaria di un giornale, non è mai una cosa bella. E io ricordo sempre la frase che mi disse un importante personaggio dell'imprenditoria che fu arrestato, gli fece un'intervista e lui gli disse: quando sono venuti a prendermi a casa, io c'è una cosa che non dimenticherò mai, ed è lo sguardo di mia figlia che allora aveva 12 anni, era uno sguardo perduto. Ecco, noi dobbiamo pensare anche quando parliamo di cose gravi, di personaggi che sono macchiati di qualcosa di poco onorevole, di pensare sempre che c'è un aspetto umano che non va mai dimenticato.
0: Intense anche le pagine dedicate alla strage di Charlie Hebdo e sulla scelta di allegare al fatto il numero speciale della rivista uscito dopo la strage. Decisione sicuramente difficile, ma anche molto coraggiosa. Vorrei proprio aprire una parentesi sul coraggio. Il coraggio cosa ha significato per lei nella sua vita, ma anche nella sua professione?
1: Più che coraggio parlerei di sventatezza, di spericolatezza, del non pensare alle conseguenze delle cose, dei pericoli, dei rischi, perché se uno comincia ogni volta a dire ma però attenzione, in che guai ci mettiamo, come per Charlie Hebdo, perché ci fu, io racconto, una riunione di redazione in cui io da direttore dissi: cosa facciamo? Io sono favorevole alla pubblicazione del prossimo numero di Charlie Hebdo, ricordiamo che era stata una strage degli islamisti che aveva praticamente decimato la redazione di Charlie Hebdo per una copertina non gradita, e noi, pubblicando a scatola chiusa il numero successivo alla strage, ci mettevamo in una situazione difficile. Però la domanda era: quale solidarietà possiamo dare a questi nostri colleghi che sono stati colpiti così violentemente, se non quello di prendere una piccola parte di questo rischio? E lo abbiamo fatto pensando che era il nostro lavoro. Un mio collega mi disse: se non lo fa il Fatto Quotidiano, non lo fa nessuno. Infatti non lo fece nessuno, lo facemmo soltanto noi.
0: Una parentesi un po' legata alla sua infanzia, alla sua adolescenza. Lei ha conosciuto i gesuiti a scuola, al liceo Massimiliano Massimo a Roma. Cosa ha significato per lei questa conoscenza? Che impronta hanno lasciato nella sua formazione i gesuiti?
1: Tanto hanno lasciato delle pagelle pessime, perché io non ero uno studente brillante. Hanno lasciato però un'apertura mentale. Ecco, diciamo che era una scuola religiosa molto laica, cioè la laicità, cioè la capacità, cioè di giudicare le cose non secondo criteri preconcetti, ma attraverso l'analisi dei fatti, delle cose, con questa grande libertà. E hanno lasciato il grande orgoglio di sapere che uno, secondo me, dei più grandi papi che abbiamo avuto, Papa Francesco, era un gesuita. Ed era un gesuita molto poco gesuita, perché in genere si dice: ma se i gesuiti sono un po' ipocriti, sono un po' doppi. Beh, una persona più diretta, più vera, più autentica. Quindi il gesuito è anche Papa Francesco, oltre che gli insegnanti che mi mettevano quattro.
0: Un'ultima domanda per aprire un po' una parentesi su quello che è il suo ultimo progetto, Quando eravamo felici, che è questo nuovo libro, dove è ancora più intenso dal punto di vista intimo ed emotivo, che raccoglie un po', diciamo, quelle che sono i suoi ricordi della sua vita, ma anche di una parte della storia d'Italia, e anche per dirci in un certo senso che ancorarci ai ricordi ci salva.
1: Questo libro si presenta con una domanda, che è una domanda che può sembrare strana, però è questa: è possibile cancellare i bei ricordi che ci fanno male? Perché noi pensiamo, spesso i bei ricordi ci fanno stare meglio. Però ci sono dei bei ricordi che vorremmo cancellare perché li abbiamo vissuti con persone che magari non ci sono più. E allora a me capita una canzone, un luogo, una vacanza, una frase, un film. Io provo, pensando alla persona che non c'è più, con una stilettata al cuore, e vorrei cancellare quei bei ricordi perché mi fanno troppo male. Ecco, questo è un libro sulla memoria, sulla nostalgia, sul lutto. È un libro scritto su vari piani e anche sulla bella età, l'età dell'adolescenza, che ho vissuto in Versilia in un anno lontanissimo, il 1962, in cui sono accadute delle cose molto importanti, e non soltanto per la mia vita.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano le nostre interviste per la 17ª edizione di A Tutto Volume e ci troviamo in Piazza San Giovanni insieme a Stefania Auci, autrice di L'Alba dei Leoni, la saga dei Florio. Ben trovata!
1: Sono molto emozionata, grazie!
0: Con L'Alba dei Leoni sceglie di tornare alle origini della saga dei Florio. Il romanzo ci riporta al 1772 a Bagnara Calabra. Per raccontare l'inizio di tutto, da dove nasce l'esigenza di tornare alle origini?
1: Ho voluto colmare quel vuoto che riguardava proprio l'inizio di questa famiglia, una famiglia particolarissima, forte, e anche grazie proprio a questa narrazione che riguarda il periodo calabrese, spiegare da dove è nato questo bisogno spasmodico per i Florio di trovare il proprio posto nel mondo, avere questa volontà di autorealizzazione che li segna in maniera così forte, così marcata. Per questo ho pensato e ho sognato per un po' di tempo, fino a che questo sogno non è diventato realtà, di raccontare i Florio prima dei Florio.
0: Un romanzo che si discosta però un po' dalla dettagliata ricostruzione storica dei primi due, è a causa dell'assenza di grandi documentazioni storiche. Una scelta narrativa dunque che porta a dare maggiore importanza all'aspetto psicologico, caratteriale, emotivo dei personaggi. Ricostruire una veridicità psicologica, caratteriale, emotiva, penso che sia stato molto sfidante.
1: Sì, è stato complesso, anche perché noi oggi scriviamo, pensiamo, parliamo e leggiamo come persona del XXI secolo. Qui invece mi trovavo a confrontarmi con personalità che invece non avevano sperimentato tutto quello che ha a che fare, per esempio, con la psicanalisi o con il femminismo o con le rivoluzioni culturali che sono state dettate dall'avvento di due conflitti mondiali come è accaduto nel Novecento. Quindi è ovvio che ci fossero delle differenze molto marcate. L'aspetto storico, che potremmo definire un po' più sfumato, poi è legato anche dal fatto che in quel momento storico proprio la Calabria era un po' ai margini dei grandi eventi, e a parte appunto il conflitto e la politica revanchista che poi si verificheranno dopo, quindi con il cardinale Ruffo, di fatto la Calabria non aveva un ruolo fortissimo, almeno in quella fase storica, sicuramente importante, ma non era, diciamo, il centro dell'azione, non era il centro degli eventi.
0: Scegli di dare buio per un capitolo e vorrei approfondire un po' questa scelta, che racchiude a mio avviso diversi elementi. Buio per scoprire le origini di questa famiglia, ma anche le scelte di alcuni personaggi, quali Francesco. Il buio forse per mettere in luce il contesto familiare, le vite anonime di molti esseri umani che vivevano quel territorio in quell'epoca. Il buio per lasciarci anche un messaggio, e che può essere il buio l'inizio di una nuova vita, quindi un modo per trovare la luce.
1: Il buio in questo caso è soprattutto un buio interiore. Nel momento in cui vengono meno le certezze, bisogna ricominciare a ricostruire o costruire sin dalle fondamenta, quindi un po' come accade al seme, che ha bisogno del buio, ha bisogno del calore della terra per poter germogliare, così anche le vite degli esseri umani talvolta hanno bisogno di attraversare delle fasi di oscurità per potersi ricostruire, per potersi ripensare ed essere nuovamente protagonisti del proprio destino, con più consapevolezza, probabilmente anche con maggiore maturità.
0: Fatica, resistenza, trasformazione, come definirebbe l'equilibrio tra questi tre elementi nella famiglia Florio?
1: È appunto un equilibrio: fatica perché nulla viene se non c'è la fatica alle spalle, resistenza perché la resistenza alla fatica, perché bisogna tenere duro, bisogna andare avanti, bisogna resistere, bisogna lottare, trasformazione perché la trasformazione è necessaria per sopravvivere, e nel momento in cui la trasformazione si interrompe, automaticamente ci si sterilisce e si muore.
0: La libertà è un altro tema importante che attraversa il libro. È qualcosa di desiderato, ma è anche qualcosa di costoso per i personaggi. Che cos'è la libertà?
1: La libertà è la possibilità di scegliere, ed è secondo me una delle grandi libertà, per tornare al tema, che è stata data agli esseri umani. Il libero arbitrio, la possibilità di poter capire cosa fare della propria vita.
0: Nel romanzo emergono anche tante figure femminili, figure determinanti ad esempio per il contesto familiare, per i figli, ma diverse. Abbiamo Rosa, abbiamo Giovanna, abbiamo Petronilla, che è un po' più moderna rispetto alle altre, soprattutto per la sua visione legata all'amore. Com'è il legame, la sorellanza tra queste figure femminili?
1: Così come me lo sono immaginato, è una sorta di ancora di salvezza, uno strumento di sopravvivenza a tratti, che permette a queste donne di affrontare la vita in un contesto anche duro, anche difficile. Il riconoscersi in una visione comune e soprattutto Il sapere di poter contare le une sulle altre le aiuta a superare i momenti più complessi e soprattutto genera quella situazione che, per citare Nadia Terranova, genera una sorta di comadria, la possibilità di poter crescere insieme sia come figlie che come madri. Quindi un aspetto secondo me molto forte.
0: Il libro inizia con la nascita di Paolo, troviamo però un Paolo che ancora è giovane, poi abbiamo Francesco, abbiamo Rosa, tantissimi personaggi. Lei cerca di evitare di identificarsi con qualcuno dei suoi personaggi, cercando di mantenere una sorta di limite e quindi restando semplicemente una sorta di testimone dei fatti storici, anche facendo riferimento agli altri due romanzi, o comunque a volte capita di identificarsi?
1: Identificarsi no, mai, perché io scrivo i libri ma io non sono i miei libri. Però sicuramente ci sono magari degli aspetti, delle sfumature che magari mi appartengono più e che sono più tipiche di un personaggio rispetto a qualcun altro. In generale cerco sempre di essere anche realistica dal punto di vista storico, dal punto di vista della coerenza dei personaggi. Non sono tecniche semplici, ma secondo me è molto utile, perché poi alla fine la coerenza, la verosimiglianza, perché no, anche la linearità del personaggio è quello che il lettore spesso vuole. E anche nel caso in cui ci siano dei momenti di incoerenza, devono essere, scusate il gioco di parole, coerenti, ma funzionali all'evoluzione del personaggio.
0: Il libro è dedicato all'amore familiare, quindi anche alle famiglie. Che cos'è la famiglia? Che cosa dovrebbe significare? Dare veramente valore alla famiglia dal punto di vista sociale, culturale?
1: Secondo me dare valore alla famiglia non è gettare proclami urlando e parlando di famiglie tradizionali, perché la famiglia vera è la famiglia dove ci si rispetta, dove ci si ama, indipendentemente dal sesso, dalla religione, dall'appartenenza a qualunque tipo di categoria. Quindi credo che esistano famiglie molto più forti e più solide, per esempio composte da due persone dello stesso sesso rispetto ad altri che magari stanno insieme ormai solo per interesse. E questo per me riassume anche il concetto di famiglia. Famiglia è stare insieme, supportarsi e sopportarsi e volersi bene.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

a tutto volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: E continuano i nostri approfondimenti dedicati ad A Tutto Volume. Siamo in compagnia di Serena Mazzini, autrice di La tua solitudine è il nostro business, come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni. Ben trovata.
1: Ciao, grazie mille.
0: La nostra emotività è diventata una risorsa economica. Il tuo libro è un'indagine culturale, sociale, politica. Ci invita a porci diverse domande, a risvegliare le nostre coscienze e a restare pienamente umani. Perché abbiamo permesso tutto questo?
1: Fondamentalmente i temi sono legati, quindi da un lato abbiamo un'erosione di tutti quelli che sono stati i rapporti sociali negli ultimi 60 anni, come avrete notato abbiamo perso un po' la dimensione collettiva da un punto di vista ideologico, quindi disgregazione dei partiti, di tutto quello che poteva essere anche un rapporto sindacale tra lavoratori, dall'altro l'erosione di tutto quello che era un rapporto anche religioso. Tutto quello che è stato anche la perdita dei terzi luoghi, quindi la piazza, il campetto, luoghi di incontro in cui potevamo ritrovarci. E dall'altro lato la tecnologia ha in un certo senso creato dei surrogati che sono andati a sostituire tutti i rapporti sociali che sono stati erosi. Quindi abbiamo dalle app di dating che comunque ancora cercavano un rapporto con l'altro, a con l'intelligenza artificiale tutta una serie di sostituzioni tra uomo e macchina.
0: ChatGPT esce nel 2022 e viene presentato come uno strumento. Nel giro di poco tempo però cambia tutto, si trasforma in qualcosa che diventa una dimensione intima, emotiva per le persone. Eppure le aziende tecnologiche non hanno fatto niente per fermare questa cosa, ma anzi hanno accompagnato questa visione, questa trasformazione. Tu quando ti sei resa conto che stava cambiando anche il linguaggio?
1: Tendenzialmente durante le mie ricerche ho visto proprio come le grandi aziende tecnologiche abbiano prima tentato di misurare questa solitudine. Quindi pensate che addirittura Meta ha collaborato con la più grande agenzia demoscopica del mondo per tentare di misurare quante persone si sentissero sole. I risultati erano impressionanti perché una persona su quattro a livello globale si sente sola. Dall'altro lato hanno proprio cambiato il loro linguaggio. Voi pensate che un'azienda come Microsoft che ci ha fornito Excel, e non penso che qualcuno di noi dica i propri segreti a Excel, ci ha poi creato Copilot, quindi copilota, una presenza. Dall'altro lato, aziende come Google hanno creato Gemini, che è il partner del pensiero. ChatGPT stessa si è presentata proprio come uno strumento di lavoro, e poi lo stesso Sam Altman, quando hanno rilasciato la versione 4, l'ha presentata solo con la parola Her, che è il titolo di un film in cui un uomo si innamora proprio di un'intelligenza artificiale. Quindi loro stessi hanno incentivato questa percezione di presenza che queste piattaforme, che in realtà dovevano essere strumenti, hanno iniziato appunto a definire.
0: Il libro è frutto di una accuratissima ricerca. Hai testato molte di queste piattaforme. Le ricerche sono state, penso, difficili anche a livello psicologico, emotivo per te. Ma che cosa hai notato? Che cosa ti ha colpito di più? Che cosa ti spaventa, ti preoccupa di più?
1: Forse la parte che mi ha impressionato di più è il modo in cui tentano di fare manipolazioni affettive per trattenerti dentro appunto allo strumento. In particolare per tutti quei servizi che replicano il fidanzato o la fidanzata in termini virtuali. Quindi calcolate che voi potete creare il fidanzato o la fidanzata come volete, addirittura creando un aspetto umano simile a qualcuno che desiderate effettivamente nella vita umana. Le inserzioni pubblicitarie sono terrificanti perché vanno dal finalmente puoi scoparti la tua collega al la relazione con la tua ex non è mai finita perché la puoi ricreare con l'intelligenza artificiale, e lì dentro si applicano delle vere e proprie estorsioni affettive per farti rimanere all'interno e per andarti a portare ad acquistare lo spazio a pagamento, che è quello poi sessuale.
0: In un certo senso ci stiamo accontentando, ci basta sentire in modo virtuale, forse perché proprio abbiamo paura del face to face.
1: Sì, questo secondo me è valido un po' per tutte le fasce d'età, ma lo vedo molto più sviluppato nei ragazzini più giovani. Io penso che non abbiamo mai razionalizzato quello che è successo durante la pandemia, e il fatto che chi era più piccolo in quegli anni si è abituato a relazionarsi agli altri attraverso uno schermo, e quindi non vedono così assurdo il fatto di relazionarsi con qualcuno che una persona non è, ma ne replica la presenza.
0: Le normative arrivano tardi, restiamo sempre un passo indietro rispetto alla tecnologia, l'educazione digitale è un po' anche quella indietro e anche l'educazione emotiva. Secondo te, da dove dovremmo ripartire?
1: Innanzitutto iniziando a capire che la battaglia contro questo tipo di strumento è anche una battaglia politica, nel senso che in questo momento Viviamo in una totale sudditanza tecnologica nei confronti degli Stati Uniti. Capire che cosa vogliono effettivamente queste aziende e il fatto che andiamo verso comunque quello che potrebbe essere uno stato di sorveglianza totale, sempre più pervasivo, dovrebbe iniziare a farci pensare che dobbiamo attivare una serie di rivendicazioni collettive anche per richiedere una sovranità digitale più estesa anche all'interno del nostro paese.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi, è stato molto bello.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitole. In Gran Bretagna Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Finito il primo round di colloqui Iran-Stati Uniti in Svizzera, mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le nuove minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano ieri sera poter mettere in bilico le trattative. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 le vittime, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa, 2 vittime. Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno abbattuto 14 velivoli senza pilota. A Sumi colpito un edificio residenziale, 3 i morti. Torniamo in Italia. Trovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Sono state trovate in un appartamento di Formia dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente ottantenne che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. L'anticiclone africano e il caldo intenso non intendono lasciare tregua al nord e al sud, temperature record di giorno e di notte. Secondo le previsioni, il caldo torrido è previsto ancora per tutta la settimana ed è atteso un prossimo fine settimana da bollino rosso. In Colombia Abelardo de la Espreia, candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali secondo i dati preliminari non ufficiali. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato e ha chiesto il riconteggio dei voti evocando possibili brogli. Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacloban sull'isola di Leyte. Lo ha riferito la polizia. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente quindicenne del primo anno di liceo. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: Quando ascoltiamo le storie del Vangelo, la nostra attenzione viene catturata subito dalle cose eclatanti. Ecco perché vorrei con voi, proprio lasciandoci guidare dalla parola di Dio, poter fermare, sostare su questa parola, chiedendo proprio la grazia al Signore attraverso lo Spirito Santo di avere questa parola come un fendente, come una spada che sa entrare nel profondo della nostra esperienza, aprire uno squarcio e far entrare la luce. È il potere della parola che Gesù annuncia. Lì dove la parola viene annunciata, le persone vengono attratte come il miele. Ed è un'esperienza molto bella perché quando nella vita finalmente qualcuno ci annuncia la parola, non una parola, ma la parola con la P maiuscola, che è la parola del Vangelo, senza manomettere il Vangelo, credendo profondamente che il Vangelo da solo ha già una sua grande efficacia, quando ci viene proposto questo, si crea dentro di noi una sorta di attrazione nei confronti di Gesù. E sapete il motivo? non è un motivo intellettuale, non è un motivo in cui a un certo punto le cose che prima non capivamo adesso le capiamo, ma è qualcosa di ancora più profondo, di più bello. Ci sentiamo capiti, che è un'altra cosa. La parola, a un certo punto, comincia a prestarti le parole, a dire quello che da solo tu non riesci a dire di te stesso. Ed è un'esperienza molto bella, perché più tu leggi il Vangelo, più tu capisci la tua vita, più capisci te stesso, più tu dici finalmente c'è qualcuno che mi sta dicendo chi sono, e lo sta dicendo senza condannarmi. Avete presente questo bellissimo racconto dell'incontro di Gesù con la samaritana? Durante questo incontro, è interessante, non avviene nessun miracolo. Eppure questa donna, quando va al paese a portare la notizia che ha incontrato Gesù, dice: ho trovato uno che mi ha raccontato tutto quello che ho fatto. Ma questa donna già conosceva la sua vita. Perché dice che ha trovato qualcuno che gli ha raccontato tutto quanto ha fatto? Perché ha trovato qualcuno che finalmente gli ha raccontato la sua vita dal verso giusto, nella direzione giusta. Ora, tutti noi abbiamo bisogno che qualcuno ci presti le parole, che sappia dire l'indicibile che ci portiamo dentro. Ecco che la parola fa questo. E quindi vorrei dire che più incontriamo il Vangelo, più incontriamo quindi questa parola che ci illumina, più cresce la nostra consapevolezza. Ma attenzione, questa è soltanto la base del nostro essere credenti. Il problema è che molto spesso noi ci fermiamo a questo livello, che è un livello di consapevolezza. Pensiamo che siamo diventati più credenti perché siamo diventati più consapevoli. E possiamo passare molti anni della nostra vita ad alimentare questa consapevolezza. Partecipiamo a delle catechesi, leggiamo, ci mettiamo nei banchi, ascoltiamo Tizio, Caio, Sempronio, tutte cose lodevoli, ma è ancora il primo livello, che è il livello della consapevolezza. Più ascoltiamo qualcuno che ci annuncia la parola, più cresce dentro di noi questa luce, qualcuno che ci dice le cose nel verso giusto, ma siamo ancora degli spettatori. E non possiamo pensare di essere credenti semplicemente perché abbiamo capito. Anzi, paradossalmente, l'aver capito ci mette in una situazione di grande pericolo, perché se tu sai qualcosa e non ti prendi la responsabilità di quello che hai capito, beh, allora sei davvero colpevole. La prima cosa che fa il Signore è una cosa molto bella: ti presta le parole e ti racconta la tua vita, ti fa capire cose e ti fa sentire capito, ecco. E in questa accoglienza che il Signore fa dentro la nostra vita, man mano cresce un secondo passaggio, e cioè cresce dentro di noi questa idea: ma se tutto quello che ho sentito è vero, allora deve avere un'efficacia. Se è vero, deve essere anche concreto. Se tu ti accontenti di una cosa vera che non arriva mai alla vita concreta, beh, allora anche qui guardate che il demonio ha la capacità a volte di lasciarci questa consapevolezza e di tenerci lontano quanto più possibile dalla concretezza della vita. E quindi noi diventiamo maestri in Israele, conosciamo le leggi, conosciamo la teologia. Le persone con cui Gesù parla sono tutti credenti, tutti credono in Dio, tutti conoscono la legge, tutti frequentano dei riti, hanno una pratica religiosa, ma non riescono a capire davvero le cose che hanno imparato. Conoscono la teoria, ma non sanno metterla in pratica. Allora, è bello ed è suggestivo quello che ci suggerisce il Vangelo di Marco quando ci racconta questa storia, e ci dice che in mezzo alla folla, tante persone che sono presenti ad ascoltare la parola, un gruppo di quattro, attenzione, la folla e poi una comunità di quattro persone, che ha una fede completamente diversa dalla folla. Sono quattro amici che fanno una cosa pericolosissima. Si caricano sulle spalle un loro amico paralitico e tentano di farlo entrare a tutti i costi dentro quella casa. Ma la folla impedisce l'incontro con Gesù. Ma loro non si arrendono. Si arrampicano sul tetto, scoperchiano il tetto e calano quest'uomo dal tetto per portarlo fin davanti a Gesù. Attenzione che la loro fede è veramente un passaggio decisivo, perché loro dicono: se la parola di quest'uomo è vera, allora non deve essere vera in astratto, deve essere vera su qualcosa di concreto. Noi qui non abbiamo una storia di sofferenza, abbiamo un uomo che soffre, concretamente un uomo che soffre, un uomo che è paralizzato, un uomo che ha bisogno. Vediamo se questa parola vera può fare qualcosa per un uomo concreto che sta vivendo una situazione concreta dentro la propria vita. E quindi vedete, è un passaggio di fede importante, è smettere di essere degli spettatori che nutrono semplicemente la loro consapevolezza perché ascoltano, ascoltano, partecipano, ascoltano, ma sono sempre tra i banchi in silenzio ad accumulare consapevolezza, ma mai a fare un passaggio ulteriore, un atto di fede ulteriore. Ve lo ripeto, il passaggio è questo: se quella parola è vera, deve essere efficace. Ed efficace significa che mi deve cambiare la vita. E io questa vita c'ho, con questi problemi. Sapete che cosa significa una paralisi? Noi pensiamo giustamente al corpo malato di una persona, no? Il corpo malato di una persona che è bloccato su una lettiga e che non può camminare, e quindi la sua libertà è limitata. Sostituite alla parola paralisi i problemi in casa, i problemi in famiglia, un problema relazionale, un problema al lavoro, un problema di malattia, un problema con noi stessi, un problema con il nostro passato, un problema contingente, concreto, qualcosa che è successo dentro la nostra vita e che non ci fa più essere liberi. E molto spesso noi preti, quando ascoltiamo i racconti delle persone, quasi mai le persone vengono a raccontarci questioni spirituali, ma ci vengono a raccontare molto spesso questioni materiali. E noi ascoltiamo questo non perché abbiamo gli strumenti per rispondere a tutto quello che queste persone ci raccontano, ma perché ci accorgiamo che dietro quelle vicende molto concrete, se uno viene e ti racconta che non riesce più ad andare d'accordo con il marito o con la moglie, apparentemente sembra che non è una cosa spirituale questa, è un problema di coppia. Se uno viene e dice: non sto trovando un posto di lavoro, apparentemente non c'entra niente la spiritualità. Uno non c'ha il posto di lavoro, è una cosa concreta. Guardate che è interessante che davanti a Gesù queste persone non vanno con una domanda spirituale, ma vanno con una domanda materiale. Un uomo paralizzato. Tu parli, annunci il Vangelo, dici le cose di Dio, ma qui abbiamo un problema concreto. Tu che dici le cose di Dio, in che modo interagisci con uno che ha un problema concreto? Guardate che interessante questo, eh? Perché certe volte noi diciamo: sì, Dio esiste, Dio è grande, Dio è meraviglioso, e lo spirituale in realtà è una sorta di astratto che non tocca mai la nostra vita. Lo spirituale che ci annuncia Gesù non è mai un astratto che non tocca una vita, ma è una cosa così concreta che va a prendere sul serio questioni che apparentemente non c'entrano niente con il cielo, con Dio, con lo spirito, apparentemente non c'entrano niente. Perché se c'è una cosa che impedisce la tua gioia, certo che c'entra questa cosa lo spirituale, anche se non te ne accorgi. Se c'è qualcosa che impedisce la tua vera libertà, questa cosa c'entra con Dio, anche se tu non te ne accorgi in quel momento. Però la cosa che secondo me dovrebbe colpirci è questa: a Gesù che annuncia il Vangelo, queste persone con una grande fede, una fede creativa tra l'altro, guardate che inventarsi di scoperchiare un tetto per calare un uomo dal tetto è una cosa molto creativa e molto pericolosa anche. Però queste persone hanno una fede che gli permette di sperimentare, che gli permette di osare, che gli permette di proporre qualcosa che non è più la via ordinaria. E calano quest'uomo e lo mettono davanti a Gesù. Ora, che cosa ci aspettiamo tutti? Che Gesù, vedendo la sofferenza di quest'uomo, che vedendo la paralisi di quest'uomo, faccia quello che tutti si aspettano, compresi gli amici che l'hanno portato davanti a Gesù, e cioè guarirlo dalla paralisi. E invece succede una cosa che è davvero strana. Gesù non guarisce quest'uomo, si rivolge a quest'uomo. Marco è bello che dica: vedendo la fede di questi amici, Guardate che sta vedendo la fede di questi amici, significa che quest'uomo non ce l'ha fede. Vedendo questa implicita preghiera di questi amici, perché a volte la preghiera vera è fatta di gesti, l'uomo sulla barella non prega, non ha fede e non prega, è portato, è come se fosse morto, è come se fosse Lazzaro chiuso dentro il sepolcro, capite? È lì, come un corpo morto. E Gesù, vedendo la fede degli amici, si rivolge a quest'uomo e gli dice: ti sono perdonati i tuoi peccati. Ma come perdonati i peccati? Ma noi non te l'abbiamo portato per perdonare i peccati di quest'uomo, te l'abbiamo portato perché tu lo salvi dalla sua paralisi. No, Gesù guarda la sofferenza di quest'uomo concreta e gli dice: ti sono perdonati i tuoi peccati. Questa è la cosa che dovrebbe davvero colpire ognuno di noi. Sapete perché? Perché Gesù sta vedendo qual è il vero problema di quest'uomo, che non è la paralisi. Non so se qualcuno vi ha detto che uno può farsi anche santo su una sedia a rotelle. Non c'è bisogno per forza di guarire da una sedia a rotelle per essere santi. Ma il problema non sono le circostanze concrete dentro alle quali noi ci veniamo a trovare, problemi concreti. Il vero problema è quello che ci portiamo dentro. Non sono le cose che ci succedono, ma le cose che accadono dentro di noi. E Gesù sta prendendo sul serio il vero dramma di quest'uomo, che non è la paralisi, ma sono i suoi peccati, che è una paralisi peggiore, perché è una paralisi che impedisce a lui di sperare, di pregare, di desiderare, di chiedere. Guardate, è terribile questo, eh? Finché una persona sta male e chiede aiuto, è ancora una buonissima notizia. Quante persone cercano Gesù e hanno questo tipo di fede? Vi ricordate l'emorroissa? Se soltanto riuscissi a toccare il lembo del mantello di quell'uomo, certamente sarei guarita. Il ragionamento che fa questa donna è straordinario, è bellissimo. Fa un gesto e questa donna viene guarita. Ma qui ci troviamo un uomo che non fa nessun ragionamento, non dice nulla, non pensa nulla, non prega, non fa nulla, è paralizzato. Questo è il frutto peggiore del peccato. Il peccato impedisce dentro di te il desiderio. Non desideri nemmeno più guarire, non desideri nemmeno più essere felice. Sei in una rassegnazione che non ha niente di cristiano, perché è la rassegnazione della morte. Gesù si rivolge a quest'uomo e gli dice: ti sono perdonati i peccati. Fratelli, guardate, dobbiamo fermarci davvero davanti a questa scena, eh? Ve lo ripeto, hanno portato quell'uomo davanti a Gesù perché Gesù guarisca quell'uomo, e Gesù invece ha perdonato quell'uomo. Il miracolo è quello, punto. Tutto quello che viene dopo, compreso il fatto che quest'uomo se ne torna a casa con le proprie gambe, non riguarda più quell'uomo, ma l'incredulità delle persone che sono lì presenti. In realtà Gesù farà un miracolo, ma farà un miracolo per dimostrare alle persone che sono lì presenti che lui ha il potere di perdonare i peccati. E la gente che lo critica, ma lo critica nel cuore. Gesù sa, legge questo mormorio che c'è nel cuore delle persone che sono lì presenti, che dicono: ma come dice una cosa del genere? Solo Dio può perdonare. Hanno ragione, è vero, solo Dio può perdonare. Non se ne sono accorti che quell'uomo lì non è semplicemente un bravo predicatore, non è semplicemente un uomo strano, non è semplicemente uno che attira la gente. Quell'uomo lì è Dio, è il Figlio di Dio. Non se ne sono accorti che Gesù è il Signore. La loro affermazione è giusta, solo Dio può perdonare. E Gesù dice: affinché capiate che il Figlio dell'uomo, cioè lui, ha il potere in terra di perdonare. Attenzione, che questa è una cosa molto importante. Quando noi pensiamo al perdono, diciamo: Dio può perdonare. Dov'è Dio? Dio è in cielo, quindi alla fine della nostra vita faremo i conti con lui, col giudizio finale che quando lo incontreremo, allora lì vedremo se saremo perdonati. Ma in questo momento della nostra vita, in terra, dove noi incontriamo il perdono di Dio? Ecco, questa credo che sia un'esperienza bellissima quella che racconta Gesù. Dice: affinché capiate che qui in terra il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati, si rivolge di nuovo a questo paralitico e gli dice: mettiti in piedi, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. E quest'uomo si mette in piedi, prende il suo lettuccio e va a casa. Tutti rimangono meravigliati, tutti rimangono sconvolti da questo miracolo. Ma il vero miracolo era già successo, ed era successo nel cuore di quella persona. Ora, perché ho voluto questo brano del Vangelo che ci preparasse a questo ulteriore passaggio, no? In questo annuncio che voi state ricevendo in questi giorni? Perché io penso che se ci troviamo qui è perché qualcuno sicuramente ha creato un interesse nella nostra vita. Forse siamo la folla di persone consapevoli che si stanno beando di una consapevolezza che cresce dentro la loro vita. Ma possiamo tenerci semplicemente una consapevolezza, rimanere nei banchi come persone che guardano lo spettacolo di qualcun altro, o dobbiamo fare un passaggio ulteriore, un passaggio concreto? Qual è questo passaggio concreto? È quello di dire: se Dio mi sta dicendo delle parole vere, queste parole vere devono essere utili concretamente alla mia vita in questo momento. E Gesù prende sul serio la concretezza della nostra vita, ma per risolvere i problemi della nostra vita non si rivolge ai problemi, si rivolge al nostro uomo interiore, al nostro cuore. E ci sta dicendo: guarda, se tu ti riconcili dentro, hai risolto tutti i problemi della tua vita, perché potrai affrontarli in maniera miracolosa, li potrai affrontare con una roba che si chiama libertà interiore. Allora puoi viverti quella costrizione, ma ormai sei libero interiormente, non ti interessa più se sei su un lettino, non ti interessa più se hai quel problema che domani mattina si ripresenterà dentro la tua vita, lo affronti, hai libertà interiore per fare questo. Ma la domanda è: che cosa vogliamo da Dio? Che risolva i nostri problemi o che ci converta? Tutti vorremmo che Dio risolvesse i nostri problemi, non siamo disposti però a convertirci. Ma Dio non è venuto per risolvere i nostri problemi, ma per convertirci. Se da Dio vogliamo semplicemente uno che risolve i nostri problemi, il Dio in cui crediamo è il Dio mago. E abbiamo confuso la grazia di Dio per le magie che deve risolvere le nostre questioncine, piccoli o grandi della nostra vita. Ogni miracolo, anche quello esteriore, anche quello che diventa visibile dentro la nostra vita, ogni miracolo vero parte sempre da dentro. Ora vi dirò una cosa e spero che nessuno di voi si scandalizzi. Guardate che anche il demonio è capace di fare miracoli, eh? Ma i miracoli che fa il demonio non partono da dentro, sono solo una questione di fuori. Sono solo questioni che attirano la nostra curiosità, ma non intercettano il nostro cuore. Sento in questi giorni che qualcuno magari comincia a dire: no, ma quello che sta succedendo in un tale posto lì in Italia, no, sicuramente è la Madonna che appare perché ci sono dei segni straordinari. Ma non dovete lasciarvi impressionare dai segni straordinari. Vado ripetendo in questi giorni che basta leggere il libro dell'Esodo. Quando Mosè, davanti al Faraone, deve convincerlo a far uscire il popolo di Israele dall'Egitto, sapete cosa fa Mosè? Prende il bastone, lo getta a terra e lo fa trasformare in un serpente. Tutti rimangono impressionati. I maghi di corte, cioè i maghi del Faraone, riescono a fare la stessa cosa di Mosè. Come fai a capire che è Dio e non sono i maghi di corte? Come fai a capire se quel miracolo viene dal cielo o da sottoterra? Se quel segno straordinario è provocato dal demonio per confonderci o viene da Dio? Perché i miracoli che vengono da Dio convertono le persone, perché partono dal cuore e cambiano il cuore delle persone. E la conversione non è semplicemente dire: dopo che ho visto questo segno straordinario, ogni giorno dirò il rosario e vado a messa e faccio tutte queste cose. La conversione è che a un certo punto noi rompiamo definitivamente con tutto quello con cui eravamo scesi a patti. Rompiamo con il male. I segni veri della conversione non sono segni di esaltazione. I convertiti vanno sempre calmati. C'è una prima fase delle persone che si convertono, sono euforici. Ma il frutto più vero della conversione, lo sapete qual è? L'umiltà, la compassione, la mitezza, la capacità di perdonare, tutte cose che prima per noi erano impossibili. Questi sono i frutti della conversione. I frutti della conversione non sono tutte le volte che dico il rosario o gira il sole. Tutte le volte che mi metto a fare adorazione eucaristica sento delle emozioni, dei sentimenti straordinari che mi attraversano in tutto il corpo, ma quella non è la conversione. No, non confondete la fede con queste cose. Lo spirito, quando è lo spirito, sconquassa la nostra vita, ma non da fuori, dal cuore. Sapete cosa fa lo spirito veramente? Fa quello che fa Gesù con Lazzaro. Entra nei nostri sepolcri e ci tira fuori dal sepolcro. Lazzaro, vieni fuori. Ora, noi abbiamo in questo momento il desiderio di dire: che fede abbiamo? Siamo la fede dei consapevoli? Che belle parole che ha detto Don Luigi oggi pomeriggio, bellissime. Poi me le riascolto anche. Sì, sì. Possiamo rigirarci nel miele di alcune parole, no? A che serve? Nulla. Finalmente facciamo un passaggio successivo. Beh, bello questo discorso. Forse quando torno a casa devo prendere mio marito, mi devo sedere, devo affrontare questa roba che stiamo vivendo male. Devo cominciare a vivere diversamente il mio lavoro. Devo cominciare ad avere un atteggiamento diverso nei confronti dei miei parenti, dei miei amici. Bellissimo, questioni concrete. Di che cosa ti convinci? Che se Dio sta funzionando dentro la tua vita, torni a casa e tuo marito è convertito. La settimana prossima trovi lavoro, fai le analisi, tutto a posto, i valori sono a posto. Noi pensiamo che questo dovrebbe fare Dio dentro la nostra vita. No, prima di fare questo, se vuole fare questo, la cosa che ci domanda è questa: lasciarci riconciliare con Lui. Ora, voi sapete che Dio è onnisciente, no? Sa tutto. E quindi sa anche quello che ci portiamo nel cuore. Gesù sa quello che si porta nel cuore quella persona lì. Nella confessione, nel sacramento della confessione, noi partecipiamo di questa scena del Vangelo. Quando Gesù dice: per dimostrarvi che il figlio dell'uomo ha il potere in terra di assolvere dai peccati. Dov'è questo potere in terra del figlio di assolvere i peccati? Il sacramento della confessione. Un indegno sacerdote come me, nel momento in cui celebra il sacramento della riconciliazione, alza la mano e vi assolve, è Gesù che assolve in quel momento. È Gesù che sta dicendo a te: ti sono perdonati i tuoi peccati. Allora sì che puoi tornare a casa con il tuo lettino sulle spalle, e non c'è bisogno se l'hai risolta o meno la tua paralisi, perché il Signore ti ha dato qualcosa di più grande che è accaduta dentro di te e che, siccome è successa dentro di te, con il tempo diventerà visibile. Oserei dire questo: tutti i cambiamenti di Dio partono da dentro e poi diventano esteriori. Ma così come il seme, tu lo metti sottoterra e non è istantaneo che diventa spiga, c'è bisogno del tempo. Così succede per ciascuno di noi. Con il tempo, quel cambiamento che è successo dentro il nostro cuore comincia a diventare esteriore. Prima mi arrabbiavo subito, ora ci metto 10 minuti. E poi quei 10 minuti diventano 20, e poi mezz'ora, e poi so incassare. Prima mi era impossibile perdonare, ora invece capisco che prima essere stato perdonato sono io, allora sono disposto. Prima giudicavo tutti, adesso riesco a guardare le persone sempre con compassione, sempre rendendomi conto che siamo tutti dei poveretti sulla stessa barca, tutti. Le persone che giudicano, innanzitutto, non si sono accettate e poi non hanno mai incontrato la misericordia di Dio. Guardate che siamo in buona compagnia, eh? Anche Pietro ha fatto questo passaggio. Finché non ha combinato lui una cosa grossa, forse non aveva ancora capito fino in fondo che cosa significava seguire Gesù. Prima di rinnegare Gesù, Pietro andava in giro armato. Dice il Vangelo, e non lo dico io. Nell'orto degli ulivi, Pietro, il buon Pietro, o immaginate una persona che va a pregare e si mette una bella spada di fianco, no? Pietro fraintende la sequela con Gesù. Dobbiamo difenderti. Quando arrivano i soldati, tira fuori la spada e fende un colpo. Guardate che veramente per miracolo non uccide una persona, perché a meno che non è un chirurgo, ha beccato l'orecchio di quell'uomo, perché significa che aveva mirato la testa. E non so se ci avete mai riflettuto, l'ultimo miracolo che Gesù compie, l'ultimo miracolo che Gesù compie è la guarigione di uno dei gendarmi che era andato ad arrestarlo. Gli riappiccica l'orecchio e dice a Pietro: rimetti la spada nel fodero. Non così, Pietro, non hai capito niente. Lui che aveva professato le beatitudini, che aveva detto beati miti, e tu vai con la spada. Ma quando è lui a sbagliare, quando è lui a piangere, quando è lui a pentirsi, sentì cantare il gallo per la terza volta, si ricordò delle parole del Signore e scoppiò in pianto. Ecco la conversione. Bene, Pietro lì apprende che cos'è la misericordia. Sa che cosa significa passare attraverso un errore, cambiare il proprio atteggiamento di sequela nei confronti di Gesù. Tutti noi abbiamo bisogno di far questo. Ora, Dio sa tutto, conosce quello che ci portiamo nel cuore, ma la domanda è: tu sei disposto a consegnare a Lui questi peccati? Perché Dio perdona quello che tu gli consegni. Sei disposto a prendere delle zone della tua vita, dei punti della tua vita che ti imprigionano? Tra poco diremo che cos'è che ci imprigiona e che non ci permettono di andare avanti. Sei disposto a consegnarli al Signore perché Lui possa scioglierli, liberarci, perdonarci, estirparli dalla nostra vita? Allora, ho immaginato questo. Il Vangelo parla di quattro amici che portano sulle spalle un quinto amico paralizzato davanti a Gesù. Che cosa rappresenta quell'amico paralizzato? La nostra anima, diciamolo in una maniera più esistenziale, il nostro cuore. A volte il nostro cuore è paralizzato e abbiamo bisogno di quattro amici che lo conducano da Gesù. Sapete chi sono questi quattro amici? La ragione, la volontà, la parola e l'umiltà. La ragione, il primo amico: se tu non dai un nome alle cose che ti porti dentro perché ne hai consapevolezza che quella cosa ti fa male, se non capisci che quella cosa ti fa male, come fai a portarla al Signore? Solitamente le persone che non sanno leggersi dentro passano la vita a dare la colpa alle persone fuori. Una persona che sa leggersi dentro smette di trovare colpevoli intorno a sé, sa dare un nome al male che c'ha lui dentro, che a volte non è per forza una cosa sbagliata che abbiamo fatto, ma ad esempio un rancore che è nato da un dolore che abbiamo subito, e quindi l'abbiamo subito il dolore, e il rancore è nato dal dolore, e sì, ma tu non lo molli però quel rancore, te lo tieni stretto quel rancore. La tua ragione ti permette di dare un nome a quello che ti porti dentro. Due, la volontà. Voi sapete che una persona che si va a confessare e non ha nessuna voglia di cambiare vita, la sua confessione è invalida. Perché una confessione, affinché possa essere valida, ci deve essere il fermo proposito di non commettere più questo. Lasciate perdere che un attimo dopo noi siamo così fragili che cadiamo. Ma non è che dobbiamo partire dal presupposto che siccome siamo fragili viviamo sbracati. C'è bisogno della volontà, ad esempio la volontà di dire: devo andare e consegnare questo al Signore. Guardate che solitamente il primo amico è davvero il nostro migliore amico, perché noi ragioniamo molto con la testa, quindi non è che ci è difficile. E diventiamo tutti dei piccoli psicologi, facciamo le analisi delle nostre vite, no? Le sminuzziamo e facciamo proprio l'autopsia. Ah, ho capito, io soffro per questo motivo, e allora qua, là, su. E la domanda è, quindi, cioè, dopo che hai fatto tutta questa analisi, quindi ci vuole la volontà. E la volontà è fare come fanno questi, si caricano un uomo sulle spalle e lo portano, la volontà. Il terzo amico, la parola. Uno dice, io do un nome al male che mi porto dentro. Prova a dirlo. Dillo ad alta voce. Consegnalo a qualcuno questo male. Ah, voi non immaginate quanto sia difficile parlare dei nostri peccati in maniera semplice. È una forma di esorcismo. Voi sapete che per smascherare il demonio bisogna chiedergli il nome. Qual è il suo nome? Ora, finché noi non abbiamo il coraggio di andare lì e di dire io ho fatto questo, noi siamo ancora prigionieri di quel male e ci confessiamo girando intorno alle questioni. Giriamo, rigiriamo. Chiama le cose per nome. No, perché non pensate che il male se ne stia così nel frattempo, eh? Il male ci impedisce di fare tutte queste cose più o meno per tre motivi. Il primo è questo, la vergogna. Abbiamo una paura matta che gli altri ci giudichino, compreso il prete che sta ascoltando la nostra confessione. Che penserà mai questa persona se io gli dico questo? Allora questa vergogna ci impedisce di parlare. Vorremmo tanto dirlo, non ci riusciamo. Giriamo, diamo indizi nella speranza che la persona che abbiamo di fronte capisca, no? Ma il problema non è se la persona di fronte capisce o meno. Il problema è che dirlo è liberante. È liberante. E quindi con semplicità dire, io ho fatto questo. Io ho tradito questa persona. Io ho questa dipendenza. Io ho rubato, io ho fatto un... dirlo. La seconda, il secondo nemico di questi amici, il demonio, che cosa fa? Non vuole che ci stacchiamo dalle nostre dipendenze, perché il male non solo ti fa sbagliare, ma crea una schiavitù intorno a te. In che cosa consiste una dipendenza? Ad esempio, se una persona fa sempre lo stesso errore, ha una dipendenza dal peccato. La dipendenza, qual è lo scopo della dipendenza? Rassicurarti. La maggior parte delle cose che noi facciamo, le facciamo perché siamo dei disperati che non sanno trovare delle soluzioni e solitamente trovano soluzioni sbagliate. Volete un esempio? Se io soffro come un matto e non sopporto più la mia sofferenza e comincio a bere un sacco il vino, e comincio ad avere una dipendenza dal vino, non è che sto bevendo il vino perché sono un dissoluto, perché penso che il vino non mi faccia sentire la sofferenza. Mi rassicura il vino perché mi toglie il sintomo del dolore, però mi ha creato una schiavitù. Ora, quando uno viene a dire sei disposto a liberarti da quella schiavitù, in teoria noi diciamo sì, prova a toglierti una dipendenza, vediamo come fai. Io ricordo con i giovani universitari, ogni tanto li vedo che abusano del fumo, no? Dico, ma perché fumi? Questa cosa ti fa male. Don, io smetto quando voglio. Vediamo, vediamo, sono proprio curioso. Cioè, da oggi smetti. E qualcuno che mi ha preso sul serio, dice, guarda, sono durato due giorni, sono durato un giorno, una settimana. Non è facile togliere una dipendenza. E quindi la cosa più semplice qual è? Tenerci la dipendenza, però in una maniera tale che diciamo non mi togliere proprio tutto, lasciami qualcosina, no? A uno che è malato di cancro dice guarda non me lo togliere tutto il cancro, qualche cellula cancerogena lasciamela. Sapete che se succede una cosa del genere è finita, perché se se ne va in circolo tu sei morto. Ora, a noi non piace la dipendenza, ma quando qualcuno ci dice di togliercela è difficilissimo. Ed è bello che nella confessione non solo

E come funziona la superbia? Devo risolvere io questo problema, mi salvo da solo. Adesso mi metto, con tutta la mia buona volontà, affronto questa cosa e la risolvo. Dice un salmo che l'empio si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Faccio tutto da solo, mi salvo da solo. Mi faccio diagnosi, cura, la superbia. Gesù l'ha detto nel Vangelo, soltanto che noi ce lo dimentichiamo. Senza di me non potete fare nulla. Il contrario della superbia è l'umiltà, che è il quarto amico. Per confessarsi bisogna essere umili, cioè bisogna diffidare di noi stessi e confidare nel Signore. Signore, se tu non costruisci la casa, invano vi faticano i costruttori. Se tu non custodisci la città, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare. È un salmo questo, E mangiate il pane di sudore. Il Signore ne dà ai suoi amici nel sogno. Che bello, no? Significa che quando tu capisci che da solo non ti salvi, ti lasci salvare dal Signore. La ragione, la volontà, la parola e l'umiltà sono i quattro amici che portano il nostro cuore davanti al Signore. Altro che stare nei banchi a bearsi delle parole di qualcun altro. Amici, dobbiamo alzarci, caricare la nostra anima e portarla davanti al Signore. Dice, ma è difficile, arrampicati sul tetto, ma c'è un sacco di fila, trova un'altra strategia, non te ne andare finché tu non consegnerai al Signore quel paralitico che è il tuo cuore, finché il Signore, rivolgendosi al tuo cuore, non dirà, ti sono perdonati i tuoi peccati. Boom! La libertà dentro di noi scoppia, la libertà interiore. I santi esercitano questa libertà interiore in maniera eroica. Allora, uno che ha fatto questa esperienza, vedete, non si fossilizza più sui problemi che gli succedono nella vita. Sa che il Signore, ve l'ho citato prima il Salmo, ne dà ai suoi amici nel sonno di grazie. Ma se tu sei amico suo, ma c'è bisogno che glielo dici tu che hai quel problema, lo sa già e sta già provvedendo. Solo che Dio è discreto, ci vuole bene, senza attirare l'attenzione. Allora tu non passi più la vita a dire a Dio, a convincere Dio di aiutarti. Non è questa la vita cristiana, la preghiera cristiana non è imparare a convincere Dio ad aiutarci. Dio è già convinto di questo. La preghiera cristiana è convertirsi. Perché prego? Per convertirmi, per questo prego. Perché ascolto la parola di Dio? Per convertirmi. Perché ho incontrato Cristo? Perché incontrando Cristo ho incontrato qualcuno che mi ha perdonato. Il perdono è da Dio. Per questo solo Gesù può perdonare. E questo potere Gesù lo dà, Gesù risorto. Vi ricordate questa apparizione del risorto ai discepoli? Soffia sui discepoli e dà loro il mandato di perdonare. A chi perdonerete sarà perdonato. Ora, pensate che quello che Gesù ha fatto un giorno concretamente nella vita di quest'uomo, dopo 2000 anni, è qui e può diventare il cambiamento di vita di ciascuno di noi. Abbiamo bisogno però di dare un nome al nostro male, quello che ci portiamo dentro, ecco la ragione. Fare qualcosa, ad esempio andarci a confessare, la volontà, dire chiaramente, senza girare intorno, quali sono le cose che ci ostacolano e che impediscono davvero la gioia dentro la nostra vita. Lasciarci salvare, l'umiltà, di permettere al Signore di mettere Lui le mani dentro la nostra vita. Allora sì che vedremo meraviglie, allora sì che vedremo miracoli. Perché? Perché noi siamo l'inizio di un miracolo. Io, la mia conversione ha creato un miracolo. Perché il Signore
è entrato dentro la mia vita

0: come una bomba è scoppiato questo amore e ha raggiunto tutto quello che avevamo intorno. Non serve a niente ascoltare queste parole e tornarsene a casa uguali, con umiltà, con semplicità. Domandiamo al Signore, attraverso lo Spirito, un vero pentimento dei nostri peccati. Voglio chiudere, così come gli Atti degli Apostoli ci raccontano una delle prime prediche di Pietro dopo la Pentecoste, cioè dopo che lui ha ricevuto lo Spirito Santo. Pietro parla alle folle che lo stanno ascoltando e gli dice: noi vi annunciamo che quel Gesù che voi avete portato fino alla croce, l'avete ucciso, è risorto. E attraverso di lui noi vi annunciamo il perdono dei peccati. E gli Atti degli Apostoli dicono che la gente che lo ascoltava si sentivano il cuore trafitto. Che bello! Sapete perché è bello avere il cuore trafitto? Perché significa che non è di pietra. È una grazia quando il Signore ci dà questa sofferenza salutare. Questo cuore trafitto ha un nome, è il pentimento. Ed è un dono dello Spirito. Il dono di pentirci, di sentire nel nostro cuore quel dolore che ci porta fino a consegnarci a Lui, ad arrampicarci sulle circostanze più difficili pur di arrivare davanti a Lui, di metterci davanti a Lui e di vedere questo miracolo. E Gesù, vedendo la loro fede, disse a quell'uomo: ti sono perdonati i tuoi peccati. Amen.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Assistiamo alla progressiva burocratizzazione della solidarietà insieme alla silenziosa mercificazione della vita umana. Così Papa Leone nel suo intervento al PAM, il Programma Alimentare Mondiale, questa mattina a Roma. Sebbene alleviare la sofferenza umana sia riconosciuto come essenziale in linea di principio, le questioni umanitarie rischiano sempre più di essere relegate a un posto secondario fra le priorità internazionali, ha sottolineato il Pontefice, rimarcando che l'accesso ai beni essenziali, compreso il cibo, è troppo spesso influenzato da considerazioni economiche o strategiche. In Gran Bretagna Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Starmer è rimasto in carica 2 anni. Finito il primo round di colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. I mediatori di Qatar e Pakistan parlano di buoni risultati. Sono in stato di fermo la mamma, il compagno e il nonno della sorella di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia nell'Aquilano. L'accusa è di sequestro di persona aggravato in concorso, la donna in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre, la donna 80enne è indagata a piede libero. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne conducente dell'auto che si è ribaltata ed è finita nel canale Villoresi a Senago, provocando la morte di 3 ragazze di 17 anni. Nell'auto erano 9 a bordo senza cinture di sicurezza, tutti di età compresa fra i 19 e i 17 anni. Il giovane conducente, risultato positivo all'alcol test, aveva il tasso 3 volte superiore a quello consentito. Fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, determinando valori termici che resteranno ben sopra la media anche nei prossimi giorni. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sostieni i miei passi con la tua promessa, Signore.
1: Meravigliosa è la tua alleanza. Per questo le sono fedele. La tua parola nel rivelarsi illumina. Dona saggezza ai semplici. Apro anelante la bocca, perché desidero i tuoi comandamenti. Volgiti a me e abbi misericordia. Tu che sei giusto per chi ama il tuo nome. Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola, e su di me non prevalga il male. Salvami dall'oppressione dell'uomo, e obbedirò ai tuoi precetti. Fa risplendere il volto sul tuo servo, e insegnami i tuoi comandamenti. Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi, perché non osservano la tua legge.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Sostieni i miei passi con la tua promessa, Signore.
4: Uno solo è il legislatore e il giudice. E tu chi sei che giudichi il tuo prossimo?
5: Dio si alza nell'assemblea divina, giudica in mezzo agli dèi. Fino a quando giudicherete iniquamente e sosterrete la parte degli empi?
6: Difendete il debole e l'orfano, al misero e al povero fate giustizia. Salvate il debole e l'indigente, liberatelo dalla mano degli empi.
5: Non capiscono, non vogliono intendere, avanzano nelle tenebre, vacillano tutte le fondamenta della terra.
6: Io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo, eppure morirete come ogni uomo. Cadrete come tutti i potenti.
5: Sorgi, Dio, a giudicare la terra, perché a te appartengono tutte le genti.
3: Uno solo è il legislatore e il giudice, e tu chi sei che giudichi il tuo prossimo?
4: Ho invocato il Signore, ed egli mi ha risposto. Nella mia angoscia ho gridato al Signore, ed egli mi ha risposto.
7: Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice.
4: Che ti posso dare come ripagarti, lingua ingannatrice? Frecce acute di un prode, con carboni di ginepro.
7: Me infelice, abito straniero in Mosoc. Dimoro fra le tende di Kedar. Troppo io ho dimorato con chi detesta la pace.
4: Io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ho invocato il Signore, ed egli mi ha risposto.
8: Tu, nostro Dio, sei buono e fedele, sei paziente e tutto governi secondo misericordia. Conoscerti, infatti, è giustizia perfetta. Conoscere la tua potenza è radice di immortalità.
9: Dio di misericordia e di grazia,
10: lento all'ira e grande nell'amore.
11: Preghiamo. O Dio, che sei il padrone della vigna e della messe, e assegni a ciascuno il suo lavoro e la giusta ricompensa, aiutaci a portare il peso della nostra giornata accettando serenamente la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
10: Amen.
11: Benediciamo il Signore.
10: Rendiamo.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 22 giugno.
2: Sono le 12 e 18 minuti.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: Sono le 12:39.
2: È lunedì 22 giugno.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È lunedì 22 giugno.
2: Sono le 12:54.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. La fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, così Papa Leone parlando al PAM, il programma alimentare mondiale. Gran Bretagna si dimette il Premier Starmer dopo soli 2 anni in corsa per la successione, l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Iran e Stati Uniti concordano una roadmap di 60 giorni. I mediatori parlano di buoni risultati, definita una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz. Ritrovate in un appartamento di Formia le sorelle scomparse nell'Aquilano, indagati la mamma, il compagno e il nonno. Buongiorno da Antonella Mitola. La fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, lo ha detto Papa Leone intervenendo questa mattina al PAM, il programma alimentare mondiale a Roma. Ci colleghiamo. Sentiamo Rita Salerno.
2: La fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Papa Leone XIV fa visita alla sede romana del programma alimentare mondiale e sosta prima brevemente davanti al Memorial Wall e poi si rivolge ai presenti ricordando che le questioni umanitarie sono sempre più relegate in secondo piano. A 10 anni dalla visita di Papa Francesco del 13 giugno 2016, il Prevost cita nel suo discorso in inglese il pontefice constata che oggi più che mai gli stati destinano risorse per la sicurezza nazionale e la stabilità interna, a scapito della solidarietà e della vita umana sempre più mercificata. Uno squilibrio fondamentale, sottolinea il Papa, nelle priorità politiche e morali, che poi conclude con un appello ai popoli e ai governi perché rinnovino il loro impegno per aumentare le risorse per la solidarietà, per l'educazione e a favore della cooperazione multilaterale. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite avverte che il peggioramento della fame mette a rischio significativo 13 aree critiche sul pianeta. Sentiamo Franco Rossi.
3: L'insicurezza alimentare acuta è destinata a peggiorare ulteriormente per milioni di persone in 13 paesi. Lo rende noto un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale. Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina le zone più critiche. Si aggiungono il nord-est della Nigeria e la Somalia. Il rapporto avverte che ulteriori aspetti peggiorano le prospettive, come le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente e l'epidemia di Ebola in alcune zone della Repubblica Democratica del Congo orientale. Secondo il rapporto, i conflitti armati sono le cause principali dell'insicurezza alimentare acuta. Si aggiungono le crisi economiche, carenze di finanziamenti e rischi crescenti legati al Niño, destinato a portare precipitazioni irregolari, siccità e inondazioni. In questi paesi soffrono la fame circa 266 milioni di persone. Franco Rossi, linea allo studio.
1: E ora in Gran Bretagna con Keir Starmer, che ha annunciato questa mattina le sue dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro britannico. La sua uscita di scena spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: L'uscita di scena di Keir Starmer era nell'aria da giorni e stamani l'annuncio ufficiale in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, con le sue dimissioni Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Le candidature alla leadership del partito laburista, che deve essere ricoperta da un membro del Parlamento, potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, come ha precisato lo stesso Starmer. Quando sarà sostituito, la Gran Bretagna si ritroverà con il 7° primo ministro in un decennio, un ricambio senza precedenti nella sua storia moderna. 63 anni, ex avvocato, Starmer ha sempre dichiarato che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di destituirlo, ma la schiacciante vittoria di Burnham nel collegio elettorale di Makerfield nel nord-ovest della Gran Bretagna e le fortissime pressioni dei parlamentari laburisti lo hanno indotto a un ripensamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E si è concluso il primo round di colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre la fine del conflitto nel Golfo. Stabilità roadmap per portare a un accordo entro 60 giorni. Marco Burini.
5: La scorsa notte in Svizzera è finito il primo giro di colloqui tra i delegati di Stati Uniti e Iran per mettere fine davvero alla guerra che ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero. senza decidere granché. I capi di Pakistan e Qatar, che hanno fatto da mediatori, dicono che i contendenti hanno stabilito una linea di comunicazione diretta per agevolare il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz e affrontare la questione Libano. Ma la distanza e la diffidenza tra le parti sono ancora grandi, anche perché Trump stava per far saltare tutto. Ieri da Washington ha sparato una raffica di minacce ai rappresentanti del regime iraniano. Se tenete chiuso lo stretto di Hormuz, non avrete più un paese. Non riuscirete più nemmeno a tornarci nel vostro, e qui una parolaccia, paese. Arachki e Ghalibaf si sono infuriati, hanno sospeso le trattative. Poi il presidente del Parlamento iraniano ha risposto per le rime a Trump, mentre il ministro degli esteri iraniano ha preferito sottolineare i progressi importanti conseguiti dalla mediazione di Qatar e Pakistan. Marco Burini, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente oggi visita pastorale a Gaza dei patriarchi latino ortodosso Pizzaballe e Teofilo. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
6: Sì, buongiorno, la visita è ancora in corso per il cardinale Pizzaballa, durerà fino a domani, mentre il resto della delegazione rientrerà già oggi a Gerusalemme. Sono arrivati alle 8 italiani, una visita pastorale alla piccola comunità cristiana approvatissima e anche una visita di solidarietà fattiva a beneficio anche di migliaia di palestinesi di Gaza, anche grazie all'ordine di Malta di cui era presente il grande ospedaliere. E sappiamo che anche nella stessa città di Gaza la situazione è anche sanitaria emergenziale, perché il 2 milioni di palestinesi sono stipati di fatto nel 40% di territorio controllato da Hamas, e ci sono anche raid israeliani. Questa mattina ce n'è stato uno proprio nella parte ovest della città, nel mirino 2 miliziani di Hamas. E sappiamo che il piano di pace di Donald Trump è comunque di fatto ancora in stallo, come è molto tesa la situazione sull'altro fronte, quello con il Libano. Da questa notte non ci sono stati altri raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah nei razzi di ritorno, però sia il premier Netanyahu che il ministro della difesa Gaza hanno ripetuto che l'esercito non si ritirerà come vorrebbe l'Iran fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei confini israeliani e fino a quando Hezbollah non sarà completamente distrutto. E comunque domani ci sarà un altro round di negoziati delle delegazioni israeliana e libanese a Washington, appunto sotto il cappello della Casa Bianca. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora siamo al conflitto in Ucraina, sembra inasprirsi di giorno in giorno lo scontro nei cieli fra i due eserciti avversari, cioè quello russo e quello ucraino. Sentiamo Andrea Domaschio.
7: Nel Mar Nero droni russi hanno colpito alcune navi mercantili civili dirette in Ucraina, provocando la morte di un membro dell'equipaggio su un cargo panamense di proprietà turca. E bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa la notte scorsa hanno causato la morte di almeno 2 persone e il ferimento di alcuni altri civili. Kiev, da parte sua, ha risposto con un massiccio attacco di droni nella regione della capitale russa, che ha costretto Mosca a chiudere tutti gli aeroporti. Mentre si fa sempre più pesante la situazione nella Crimea occupata. Gli attacchi mirati ucraini sul ponte, sullo stretto di Kerch e sugli impianti energetici hanno provocato un vasto blackout nella penisola, mentre da giorni le pompe di rifornimento sono del tutto a secco. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E sono state ritrovate in un appartamento di Formia le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da oltre 2 settimane. Indagata la madre, il compagno e il nonno. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
8: Sono vive e sono tutto sommato in buone condizioni di salute. Le sorelle scomparse da una famiglia in Abruzzo sono state trovate ieri sera. A rintracciarle sono stati i carabinieri dell'Aquila con il supporto del ROS e dell'Arma. Delle due ragazzine di 16 e 12 anni si erano perse le tracce da 2 settimane. Subito le ricerche nei boschi di Civitella Alfadena, dove erano state viste per l'ultima volta. Gli accertamenti continuano per capire che cosa sia successo e per delineare eventuali responsabilità penali. C'è ancora molto da chiarire, come e con chi le sorelle hanno percorso i 110 chilometri dalla casa famiglia in Abruzzo fino alle case popolari di Formia. 3 fermi sono arrivati ieri, quando sono stati portati in procura la madre delle due ragazzine, suo compagno e il padre della donna. Le bambine invece, intorno a 1 di notte, sono uscite dalla casa di Formia e portate in una struttura protetta. Sarebbero state tenute in custodia da un'anziana signora di 80 anni, una lontana parente della madre, anche lei indagata. Caterina Dall'Oglio, lì nello studio.
1: Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Tacloban sull'isola di Leyte. Ad aprire il fuoco 2 studenti di 14 e 15 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia, i 2 ragazzini sono stati arrestati dopo aver sparato a caso. Hanno utilizzato una pistola Glock di calibro 9, appunto utilizzata nella sparatoria, era registrata a nome di un agente di polizia della regione, ha dichiarato il portavoce della Polizia Nazionale, aggiungendo che una donna è stata posta in stato di fermo. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Lugana. In occasione di Vinitaly, il consorzio tutela Lugana Doc ha presentato Lugana Vite, un progetto di ricerca dedicato alla caratterizzazione pedoclimatica del territorio alla base dell'identità dei vini Lugana. Il progetto Vite, acronimo di Vino Influenza del Terreno e dell'Ambiente, nasce dalla consapevolezza che le caratteristiche organolettiche dei vini siano il risultato diretto dell'interazione tra vitigno, terreno e clima. Il cosiddetto pedoclima, un tema centrale per la denominazione, affrontato attraverso un approccio scientifico e multidisciplinare che punta a restituire una lettura più approfondita e strutturata del territorio. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati obiettivi e attività del progetto che consentiranno alle aziende di comprendere con maggiore precisione l'origine delle caratteristiche dei vini, orientare le scelte produttive e rafforzare una comunicazione sempre più efficace e coerente con le specificità del Lugana. Il consorzio, capofila dell'iniziativa, ha coinvolto un ampio network di partner scientifici e tecnici, tra cui la Fondazione Edmund Mack, l'Università di Verona, Sata Studio Agronomico Benefit, oltre a diverse aziende del territorio e ad enti e consulenti specializzati come ERSAF Lombardia per le indagini pedologiche. Tra gli elementi distintivi del progetto, l'impiego di tecnologie e metodologie innovative, dalle analisi per individuare i composti varietali e fermentativi tipici della Turbiana, alle microvinificazioni sperimentali, fino alle degustazioni condotte con rigore scientifico e agli studi avanzati sulla morfologia del suolo. A questi si affiancano indagini sulla biodiversità e sulla qualità fisica e strutturale dei suoli, con un approccio integrato e multidisciplinare. Fabio Zenato, presidente del Consorzio Tutela Lugana Doc, ha spiegato: con il progetto Vite il Consorzio Lugana rafforza il proprio impegno nella tutela e promozione della denominazione in una prospettiva di lungo periodo, affiancando alla valorizzazione tradizionale un approccio fondato su solide basi scientifiche dell'identità territoriale. Il progetto di ricerca classificato al primo posto nella graduatoria della sezione competitività, finanziato da Regione Lombardia, rappresenta un significativo riconoscimento della validità dell'impostazione metodologica e degli obiettivi perseguiti. E poi continua: la collaborazione con qualificati centri di ricerca, tra cui la Fondazione Mack e l'Università di Verona, permetterà di dotare il territorio di una carta d'identità scientifica, contribuendo a rafforzare il posizionamento della denominazione a livello nazionale e internazionale.
0: Le parole della sostenibilità.
2: Questo cuore è un manicomio, cosa c'era nel bicchiere?

0: so low.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: Sono le 13:28.
3: È lunedì 22 giugno.

0: Che giornata, che giornata. Sono distrutto, eh. Sono distrutto. Cameriera, portami il vino.
1: Fatemi cantare.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È lunedì 22 giugno.
2: Sono le 13:51.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli della Radio Giornale della Radio Vaticana. Il Papa visita il PAM, le guerre sono alimentate meglio delle persone, non bisogna mercificare i bisogni. Proseguono in Svizzera i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, il disarmo di Hezbollah al centro di ogni discussione. Regno Unito si dimette, il Premier Starmer cade, il sesto primo ministro in 10 anni. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Per sconfiggere la piaga della fame sul pianeta serve rilanciare la cooperazione multilaterale tra gli stati, perché le guerre risultano alimentate meglio delle persone. Sono alcune delle considerazioni centrali fatte da Leone XIV durante la visita questa mattina alla sede del Programma Alimentare Mondiale. La cronaca di Alessandro De Carolis.
3: La stortura, ma sarebbe meglio dire dramma, l'aveva notata già Papa Francesco. Tanta estenuante burocrazia per far arrivare cibo e aiuti a chi sta morendo, mentre altrove il mercato delle armi corre via libero. È una delle sottolineature che colpisce dell'ampio discorso di Papa Leone ai membri del PAM. In effetti, i conflitti, dice, vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Questa realtà rispecchia non soltanto le carenze operative, ma anche uno squilibrio fondamentale nelle priorità politiche e morali. Il Papa analizza il lavoro delle agenzie di solidarietà e denuncia che il cibo è troppo spesso condizionato da considerazioni economiche o strategiche. Il suo appello alla comunità internazionale è il ritorno al multilateralismo, indebolito oggi dalle troppe crisi planetarie. E più tardi, parlando allo staff e ai familiari del PAM, prima di congedarsi, Papa Leone ricorda loro il valore alto della missione che svolgono.
4: You represent hope.
3: Voi rappresentate la speranza e il vostro lavoro, soprattutto nel raggiungere i più bisognosi, è assolutamente un segno di speranza, un'espressione concreta di quella speranza che tutti stiamo cercando.
2: E Marco Guerra, nostro inviato al PAM, ha intervistato Marco Cavalcante, direttore della divisione programmi del World Food Program, chiedendogli in particolare in quali aree del mondo oggi imperversa di più la fame.
5: Il Sudan, dove c'è una guerra da diverso tempo, è uno dei paesi in cui i nostri riflettori sono puntati maggiormente. La Repubblica Democratica del Congo, dove tra l'altro c'è anche una crisi umanitaria a seguito dell'epidemia di Ebola, è un altro dei punti caldi. La Somalia, Gaza, lo Yemen, la parte nord della Nigeria, il Sudan, Haiti. Potrei continuare purtroppo a lungo, perché sono tantissimi posti dove ancora oggi nel 2026 la fame è una realtà quotidiana.
2: Leone XIV, prima di recarsi al PAM, ha visitato il centro estivo Estate Ragazzi in Vaticano e risposto alle domande di alcuni dei partecipanti. Impariamo a non essere troppo dipendenti dalle tecnologie e a pensare, ha affermato. Dio guarda il cuore, non il telefonino. E Leone ha ricevuto anche i membri della Fondazione Jérôme Lejeune, medico che scoprì la trisomia 21. Il Papa esorta a non usare la tecnica contro la medicina, a non far prevalere calcoli di efficacia, di redditività o di utilità. Il valore della persona, spiega, non dipende da ciò che realizza o produce. Benedetta Capelli.
6: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata. È il concetto forte che Papa Leone ribadisce, membro della Fondazione Jérôme Lejeune, di cui quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita. Medico per vocazione, precursore della genetica moderna, perché scopritore dell'anomalia cromosomica responsabile della trisomia 21. Uomo di scienza e di saggezza, così il pontefice lo ricorda mettendo in luce tratti della sua sensibilità. Chiamava i pazienti i poveri tra i poveri. Il valore della persona non dipende da ciò che realizza o produce. Per questo un medico non dovrebbe mai permettersi, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. Il Papa sottolinea che lo stesso medico sapeva che la sua scoperta sarebbe stata usata per eliminare le persone prima della loro nascita. La tecnica può essere usata contro la medicina, afferma Leone, che è per natura al servizio della vita, come avviene quando sfugge a ogni controllo etico e quando prevalgono calcoli di efficacia, redditività o utilità.
2: L'attualità internazionale. Proseguono in Svizzera i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, concordata una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti per porre fine alle tensioni anche in Libano. E per il presidente israeliano Herzog, il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. Lorenzo Giovanardi.
4: Una roadmap verso un accordo entro i prossimi 60 giorni. È questo il percorso prefissato dai mediatori di Teheran e Washington dopo 18 ore di intensi colloqui politici andati in scena in Svizzera nelle scorse ore. Le parti sembrano aver raggiunto un'intesa sulla creazione di una linea di comunicazione per evitare tensioni nello stretto di Hormuz e di un'unità per la gestione dei conflitti. Quest'ultima ha come obiettivo quello di porre fine ai combattimenti nel Libano. La delegazione di Teheran ha lasciato l'hotel di Lucerna, luogo dell'incontro, questa mattina e ha mostrato cauto ottimismo. Tra i temi toccati nei colloqui, quello della vendita del petrolio iraniano e lo sblocco degli asset di Teheran al momento ancora congelati, e gli americani spingono affinché qualora venissero scongelati siano utili per aiutare il popolo iraniano. Intanto il fronte libanese continua a restare particolarmente complesso. Il ministro degli esteri israeliano Sahar ha insistito sul fatto che Israele non ha ambizioni territoriali in Libano, ma l'IDF non si ritirerà dalla zona di sicurezza nella parte meridionale del paese. E secondo il presidente di Israele Herzog, il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione tra Teheran e Washington.
2: E il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance annuncia il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran. Si tratta di una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare iraniano, ha affermato. Cambiamo scenario, lascio l'incarico più importante del paese per dedicarmi di più al lavoro più importante, quello di padre e marito. Queste le parole con cui il premier britannico uscente Keir Starmer ha annunciato le dimissioni dall'incarico, sesto premier dimissionario in sei anni. Il partito dovrà ora esprimere un nuovo primo ministro che secondo Starmer potrebbe essere Andy Burnham se non avrà avversari, ha detto, ed entrare in carica già a metà luglio. L'alternativa sarebbero le elezioni chieste invece dal leader della destra di Reform UK, Nigel Farage. E intanto ricorre proprio oggi il decennale del referendum per la Brexit, in cui il cosiddetto Leave vinse con il 51,89% dei voti. Sul difficile periodo vissuto da Londra, Francesco De Remigis ha parlato con Federico Fabbrini, professore ordinario di diritto europeo alla Dublin City University in Irlanda e direttore del Brexit Institute, stamattina ospite a Radio Vaticana con voi.
7: Brexit ha lasciato una ferita profonda nel sistema dei partiti inglesi. Negli ultimi 10 anni si sono susseguiti 6 primi ministri in instabilità politica senza precedenti nella storia inglese.
8: Ci sono stati evidentemente anche degli errori di calcolo politico.
7: Indubbiamente, poi sono successe altre cose, la pandemia, la guerra russa in Ucraina che ha impattato anche sull'economia inglese, ma resta il fatto che l'Unione Europea è il principale partner commerciale del Regno Unito. Quello che abbiamo visto negli ultimi 3-4 anni è un progressivo cambio di opinione da parte della popolazione inglese, addirittura proprio come la parola Brexit fu coniata prima del referendum per definire il processo di uscita dall'Unione Europea, è nata una nuova parola, regret, che in inglese vuol dire rimpiangere di aver fatto la Brexit, e tutti i sondaggi ci dicono che se ci fosse un voto oggi circa il 55% degli elettori sarebbe a favore di ritornare nell'Unione Europea.
2: In Sudan è stato ucciso un sacerdote che aveva denunciato un furto di medicinali. Si tratta di padre Yohanna Al-Amin, parroco della chiesa di San Vincenzo a Cauda. E in chiusura di Giornale La Cultura, Carlo Verdone si racconta ai media vaticani tra musica, Roma, famiglia e intelligenza artificiale. Nell'intervista il popolare attore e regista romano difende il valore dell'etica e della creatività. Il servizio è di Fabio Colagrande.
9: La musica come una carezza nei momenti difficili. L'amore per una Roma sempre più assediata da turisti e ristoranti. La convinzione che la tecnologia non possa sostituire il talento umano. Carlo Verdone, 76 anni il prossimo novembre, riflette sulle sfide del presente a partire da quelle della sua città.
10: E questa è una città che continua a non avere delle regole. Io ti dico francamente, quando è il weekend non vedo l'ora di prendere la macchina e andarmene in campagna.
9: Per Verdone però il problema riguarda più in generale la società di oggi, a cui, per citare un suo celebre film, mancano le basi.
10: La mancanza di etica che dovrebbe partire secondo me nelle famiglie. I figli dovranno scegliere dei compagni di viaggio bravi, per bene, con dei principi. E questo dipende sempre dalla famiglia.
9: Infine, sulla scia dell'enciclica di Papa Leone, una riflessione su intelligenza artificiale e creatività.
10: Non puoi delegare la sensibilità agli algoritmi. Devi essere te che hai quell'intuizione. La grande creatività, il colpo di genio, lo dà l'artista, non lo può dare un computer.
2: tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Damiano Caprio in regia e Michele Raviani in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana.
11: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
12: Le novità direi poche, anche se abbiamo, diciamo, un nuovo ingresso per quanto riguarda un artista di casa nostra che si è fatta valere al Festival di Sanremo, ma ne parleremo tra poco. Intanto la numero 19 è in discesa per Ultimo, questa è la sua nuova canzone dal titolo Romantica.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Vi sentite un po' tutte più romantiche, care fan di Ultimo, questo è il vostro momento anche per dire la vostra sul vostro Beniamino. Come l'ha detta tra l'altro Russell Crowe nella settimana scorsa, ne abbiamo parlato, ricorderete, intervistato al Taormina Film Festival dove ha presentato il suo nuovo film, lui ha detto di essere un grande fan di Ultimo, in particolare del suo album solo. Ha detto Russell Crowe, Ultimo ha delle bellissime canzoni, è un artista davvero di grande talento sia come cantante che come performer, e lo ha dichiarato mentre riceveva un premio alla carriera per presentare in anteprima mondiale a Taormina il suo nuovo film dal titolo Bear Country. Hai capito che fan d'eccezione che ha il nostro Ultimo, ovvero il mitico gladiatore Russell Crowe? Lo abbiamo ascoltato Ultimo alla 19 in discesa con Romantica. Tra l'altro, adesso che mi viene in mente, Russell Crowe ha anche un suo gruppo con cui realizza delle canzoni folk, pop, folk, rock, insomma un bel mistone di generi musicali, e si è esibito anche nel nostro paese varie volte. Numero 18 abbiamo la nuova entrata, l'abbiamo nominata prima, questo personaggio che si è fatto strada inizialmente con le prime collaborazioni, ad esempio con Rettore, ricorderete la loro canzone molto ritmata, Chimica, qualche Sanremo del Festival di Sanremo di qualche anno fa, e in questo caso si è fatta conoscere in solitaria nell'ultimo festival in cui ha conquistato la terza posizione con Che Fastidio. E non ci dà fastidio parlare di Dito nella Piaga, che è new entry alla numero 18 questa settimana direttamente dall'album Miss Italia. La sua canzone si intitola Businessman. Saliamo di un gradino, troviamo alla 17 stabile Fulminacci con Maledetto.

Buon lunedì pomeriggio, questa è la Chart Italia su In Blue 2000. Abbiamo archiviato il successo attuale di Fulminacci, Maledetto Me, che è in posizione stabile alla numero 17. Alla 16 incontriamo i The Colors con Rolling Stones, che ritroveremo più tardi con la loro nuova canzone estiva. Alla numero 15 sono stabili Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Saliamo alla 14 per la canzone estiva di Annalisa, che continua a scendere rispetto a 7 giorni fa. Mantengono invece la posizione stabile alla numero 13 Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento

0: È davvero un martello questo ritornello che non ci si schioda dal cervello e che fa anche rima con tutto quello che abbiamo ascoltato al mio paese. Brancale, Levante, Delia, premiata ditta davvero un bel trist di donne che accompagnano la nostra estate italiana 2026 con questa canzone che ormai è diventato un vero e proprio tormentone, che tra l'altro, se la memoria non mi inganna e non ci inganna, è stato anche al numero uno non solo della chart Italia ma anche della classifica di R1, che ogni settimana viene aggiornata con i nuovi dati per quanto riguarda l'airplay radiofonico nazionale. Numero 13 per loro, mentre al numero 12 c'è Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: E ciao!

Posizione numero 12 in discesa questa settimana per Achille Nazionale, Achille Lauro con Comuni Immortali, una delle sue tante ballad che negli ultimi mesi ci ha accompagnato con anche un bel effetto nostalgia. Alla numero 11 continua a salire un grande successo che si preannuncia tale dopo anche l'altrettanto grande successo dell'ultimo Sanremo, ovvero Italia Starter Pack. È ritornato I Pigliaio, la canzone di J-Ax. Lui ha sempre detto che dietro, diciamo, questa parvenza di diciamo così leggerezza, anche di libertà nello scrivere le canzoni, dice anche dei temi molto interessanti e molto seri, come ha fatto anche in ultime canzoni come il no alla violenza e gli estremismi, per difendere appunto la libertà individuale senza cadere nell'odio, nella contrapposizione continua. Belle parole profonde di J-Ax, che ha presentato questo singolo dopo il grande successo sanremese di Italia Starter Pack. Lo dicevamo prima, una canzone, quella di Sanremo, che è stata anche premiata con il disco d'oro, e anticipa questo progetto nuovo, questo disco che uscirà e che sarà presentato anche dal vivo in 4 concerti, dal titolo Vita, Morte e Miracoli. Quindi dobbiamo aspettare questo prossimo album che sta per arrivare e che sarà presentato live in vari appuntamenti tra Roma e Milano. E quindi l'ascoltiamo, la canzone nuova di J-Ax, questa è I Pigliaio. 1, 2,

lunedì pomeriggio in cui stiamo scalando la classifica italiana, la chart Italia di Blu 2000, che si arricchisce anche di canzoni estive dal ritornello facile e immediato come quella di J-Ax, appena ascoltata, la numero 11, in continua salita la sua EP Yayo, che rischia di arrivare veramente in top 5 da qui alle prossime settimane. La numero 10 invece per Madame Marrakesh, questa coppia che si è presentata con questo album, con questa canzone nuova, che diciamo ha vissuto un po' di sali e scendi nelle ultime settimane, in questo caso è stabile nella top 10, proprio in ingresso della top 10 al numero 10 con Volevo Capire con Marrakesh. Saliamo alla numero 9, dove è stabile Irama con

E sui Rama c'è da dire che c'è una certa severità che lo contraddistingue nei giudizi alle giovani promesse della musica italiana che si presentano, diciamo, alle selezioni di X Factor. Chi è andato a vedere le esibizioni live delle prime selezioni ha detto che Rama è molto severo, dice tanti no, e quindi staremo a vedere poi anche nella messa in onda. I Rama con Cabana direttamente alla numero 9, in posizione stabile, i ritmi latini delle sere, magari davanti ai falò sulla spiaggia. Questa fa molto falò sulla spiaggia, l'ho detto varie volte, mi ripeto, lo so che ci volete fare l'anzianità di carriera, ecco, diciamo così. Diretta at radioinblu.it per tutti i vostri messaggi, le vostre mail. Saliamo di un gradino alla posizione numero 8, sale questa settimana Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare

0: darti mai più.
1: Anche Noemi ultimamente, diciamo, in versione ritmata, anche per l'estate 2026 con la sua Tu cosa fai questa sera, è anche un bel video molto coreografato con il ballerino Nikita Perotti direttamente dall'ultima edizione di Ballando con le Stelle. Numeri coreografici grazie a Noemi, che si fa notare nella musica italiana di questo periodo alla numero 8. Al numero 7 stabile il nuovo successo di Samurai J dal titolo Flamenco Paranoia, e al numero 6 troviamo un ex new entry, parliamo di Partenope featuring Serena Brancale, i The Colors. Fa capolino questo funk mediterraneo con tanta voglia di ballare. I due producer Merck & Cremont si sono riuniti anche per quest'estate, firmando un po' a tavolino, diciamo la verità, cercando di far muovere il pubblico fin dal primo ascolto. Risultato è questo brano che guarda le grandi hit estive del passato, ma le rilegge secondo le intenzioni con una produzione contemporanea sulla quale si muovono a proprio agio la dance internazionale appunto di Merck & Cremont, l'anima funk pop dei The Colors e anche la vocalità potente di Serena Brancale, che tra l'altro abbiamo ascoltato prima anche con il insieme alle sue colleghe Levante e Delia per Al mio paese. E quindi ce l'ascoltiamo questa bella canzone estiva, Partenope, e alla numero 6 stabile.

La voglia d'estate di ballare a questi ritmi che hanno ricreato i producer Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors. La canzone Partenope l'abbiamo lasciata nella Chart Italia al numero 6 stabile. E qual è la vostra canzone preferita italiana del momento? Fatemi sapere mentre ci ascoltiamo e ci gustiamo la prossima canzone che ritroviamo alla numero 5 in salita. Lui è Francesco Gabbani con Summer Funk.

Beh, ormai possiamo dire che queste settimane ruotano attorno ai grandi successi italiani che ritroviamo puntualmente anche nella classifica ufficiale di Blu 2000, quella che ascolterete. Non si sa se mercoledì o giovedì prossimo, insomma, poi noi cambiamo anche i giorni, quindi vi spiazziamo, non è che vi facciamo adagiare, diciamo così, sugli allori e vi facciamo abituare su determinati giorni della settimana per una sola classifica. Tutto potrebbe cambiare. Intanto Francesco Gabbani nella Chart Italia era al numero 5. Alla numero 4 sale rispetto a 7 giorni fa Saif con Buona Domenica.

0: domenica.
1: I primi passi, ma già veramente avanti, diciamo così, rispetto al passato, quando era soltanto un cantante che cercava di farcela e quindi un po' anonimo. Invece Safe, se preferite, si è fatto valere all'ultimo Festival di Sanremo, dove si è classificato al secondo posto con Tu mi piaci tanto, davvero uno dei tormentoni di queste ultime settimane, anzi mesi. E questa è la nuova canzone estiva dal titolo Buona Domenica, la numero 4, continua a salire rispetto a 7 giorni fa, appunto Safe all'interno della chart Italia. Siamo in zona podio, troviamo alla numero 3 stabile la canzone di Gaia, giusto per fare un po' di storia di questa giovanissima cantante di talento. Ricordiamo che nel 2020 ha pubblicato anche la riedizione di un album in formato fisico intitolato Nuova Genesi, portando quest'album alla posizione numero 3 della classifica Fimi, sostenuto dal singolo italo brasiliano Chega, il quale ha ricevuto la certificazione per il doppio disco di platino dallo stesso ente, quindi dalla stessa Fimi. Poco dopo anche il disco Nuova Genesi ha ottenuto il disco d'oro, quindi poi dal 15 maggio al 5 giugno dello stesso anno 2020 ha partecipato come concorrente alla prima edizione del talent show Amici Speciali, una sorta di spin-off di Amici. Il 21 agosto poi è uscito il secondo singolo dell'album Coco Chanel, che è stato uno dei tormentoni dell'estate di quel periodo, che ha ottenuto il disco d'oro. E attenzione, a proposito di qualche estate fa o

Fa, parliamo delle classifiche dell'estate che ritorneranno anche quest'anno su Blu 2000 con tutti i successi del passato, dell'estate e anche dell'estate corrente, perché vi aggiorneremo settimana dopo settimana anche su quello che è l'andamento della classifica di Air One o dei tormentoni estivi che praticamente facciamo ascoltare anche qui su Blu 2000. Numero 3, quindi l'ascoltiamo, Gaia, questa è Bossa Nostra.

Siamo in top 3 della chart Italia di questa settimana. Quale sarà il buon vento che ci porterà alla vetta? Beh, avrete già capito che c'è qualcosa che cambia proprio rispetto alla prima posizione di settimana scorsa. Infatti non sono più al vertice Jovanotti e Alfa, scendono di un gradino, ma rimangono comunque in una degna seconda posizione. Questa è Buon Vento.

Avete fatto i giusti conti? Ecco, vi siete basati su quello che vi abbiamo raccontato magari la settimana scorsa. Qualcuno tra voi dirà, ma chi se lo ricorda? Ce lo chiedi proprio in questo pomeriggio. Vabbè, io che ho qui davanti anche lo storico rispetto alle classifiche del passato di qualche giorno fa, non è che andiamo indietro di tantissime settimane, vi dico subito che è cambiato il vertice, quindi Giovanotti Alfa scendono e le abbiamo ascoltate alla numero 2 con Buon Vento. La nuova numero 1 della settimana, dalla 2 alla 1, meritatissima prima posizione per Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

con Sorry Scusa Lo Siento. La classifica di oggi termina qui, era la Chart Italia e quindi è cambiata la vetta della classifica. Nuovi numeri uno sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi e vi auguro buon pomeriggio sempre qui su Blu 2000.

0: In blu 2000 news.
1: La persona umana non è più costantemente posta al centro dell'azione internazionale. Questa è la sfida etica da raccogliere, lo ha affermato stamane Papa Leone nel suo discorso nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. Le forme di aiuto e i progetti di sviluppo, dice Prevost, sono ostacolati da decisioni politiche complesse, incomprensibili di fatto. Ha osservato il Papa, i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Il presidente iraniano Pezeshkian, atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Intanto il vicepresidente americano J.D. Vance fa sapere che gli iraniani hanno accettato di inviare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Infine il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che proprio l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul tema del nucleare. Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro britannico. La sua uscita di scena spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
2: L'uscita di scena di Keir Starmer era nell'aria da giorni e stamani l'annuncio ufficiale in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, con le sue dimissioni Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Le candidature alla leadership del Partito Laburista, che deve essere ricoperta da un membro del Parlamento, potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, come ha precisato lo stesso Starmer. Quando sarà sostituito, la Gran Bretagna si ritroverà con il 7° primo ministro in un decennio, un ricambio senza precedenti nella sua storia moderna. 63 anni, ex avvocato, Starmer ha sempre dichiarato che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di destituirlo, ma la schiacciante vittoria di Burnham nel collegio elettorale di Makerfield nel nord-ovest della Gran Bretagna e le fortissime pressioni dei parlamentari laburisti lo hanno indotto a un ripensamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La vicenda delle due sorelline, la mamma, il compagno e il nonno delle minori di 12 e 16 anni che sono state ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato al concorso e interrogati dalla procura a Sulmona. La donna in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle due bambine a Sulmona. Sara e Alice intanto erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, 80enne, è indagata a piede libero. È tutto. Torniamo insieme alle 16.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Trunnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi accogliamo al telefono un amico, perché ormai sono tanti anni che seguiamo questo straordinario festival di musica, non vorrei nemmeno definirla, perché appunto è una delle caratteristiche principali di questo festival, l'Emilia Romagna Festival, è proprio quello di far dialogare generi differenti, tempi differenti. È giunto alla 26esima edizione, si apre il 1 luglio, va avanti fino al 12 settembre ed è con noi il direttore artistico, il maestro Massimo Mercelli, al telefono. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: Allora, dicevamo, ritornano questi 2 mesi appunto di musica, di grande musica, in tantissimi luoghi e prestigiosissimi. Si comincia già alla grande, no? Con l'Abbazia di Pomposa per celebrare un anniversario e tra l'altro con un'opera straordinaria, è Carmina Burana.
1: Sì, si comincia dall'Abbazia di Pomposa che compie 1000 anni, il prossimo anno saranno anche i 1000 anni di Guido Monaco, che visse nell'abbazia di Pomposa per un lungo periodo, quindi stiamo veramente concentrati a fuoco su questo luogo che ha dato così tanto al mondo musicale. Iniziamo con i Carmina Burana, che sono Carmina che furono trovati nell'abbazia di Büren, abbazia benedettina in Baviera, quindi c'è anche questa connessione tra i due luoghi, entrambi benedettini. Il luogo è di grandissimo fascino e cominciare con questo lavoro mastodontico ci fa veramente piacere e ci incoraggia nel proseguire il nostro cammino, ormai lungo. Il nostro cammino cominciò 26 anni fa come Emilia Romagna Festival, ma in realtà quando eravamo una piccola associazione cominciò proprio all'Abbazia di Pomposa nel 1992 con un recital di José Carreras, quindi c'è un legame che dura da tempo con questo luogo.
0: Ma i Carmina Burana in qualche modo mi offrono anche lo spunto per poter parlare proprio anche di questo discorso di dialoghi, no? Perché di per sé i Carmina Burana sono una composizione degli anni 30 del secolo scorso, appunto di Karl Orff, ma su testi che invece risalgono al Medioevo. E un po' tutto l'Emilia Romagna Festival ha sempre questa caratteristica, generi differenti ma anche tempi diversi della musica, che non è mai, diciamo, in qualche modo riscoperta come un antico cimelio, no? In questo caso voi eseguirete per esempio Bach, no? Le variazioni Goldberg, tanto per dire, tutte sono sempre riviste, riascoltate, rieseguite come una straordinaria innovazione, vorrei dire, come qualcosa che ancora parla all'oggi.
1: Sì, uno dei nostri scopi è proprio quello di evitare che la musica colta, antica, la musica profonda sia considerata un po' polverosa, come dicono i francesi, poussière. E quindi questa è una delle prime missioni, come anche quella di commissionare lavori. Siamo forse il festival italiano che ha avuto delle prime più importanti negli ultimi decenni, partendo da Penderecki, Ubaidulin, Naiman, Glass, i premi Oscar, i giovani compositori. C'è sempre stata attenzione a buttare acqua in questo fiume che è la creazione di nuovi lavori. Se il fiume si secca la musica, e pescando anche dall'antico e cercando di renderlo un po' un patrimonio quotidiano, non qualcosa che dia soggezione. Tu hai citato le Goldberg prima, abbiamo fatto un ciclo che è durato 3 anni dove sono state eseguite in tutte le forme possibili, dalla versione per cembalo a pianoforte, al trio flauto, viola e arpa, al trio d'arc, in tutti i modi le abbiamo fatte, e proprio per far conoscere alla gente questo grande capolavoro quanto moderno e attuale.
0: Voi, tu poco fa nominavi i premi Oscar, no? Anche le colonne sonore, per esempio Morricone sarà presente nel programma.
1: Le colonne sonore sono sempre state presenti, possibilmente con la presenza dell'autore. Più che sulla colonna sonora del film, noi abbiamo spesso focalizzato sulla musica strumentale composta dai grandi compositori. Circa 20 anni fa, proprio per un millennio, quello della cattedrale di San Vicino a Sarsina, commissionammo Morricone, Vuoto d'anima piena, che era una cantata mistica molto bella, imponente, che appunto era musica strumentale, non musica finalizzata alla produzione di un film, ecco. Stessa cosa è stata per Nyman, stessa cosa per Glass, quindi abbiamo cercato di dare sempre una visione completa di questi grandi compositori, perché stiamo parlando di compositori veramente straordinari. L'ultima è stata Rachel Portman, la prima donna a aver vinto l'Oscar con questi 3 concerti per flauto che ho eseguito con i solisti veneti. E l'anno prima fu Nicola Piovani con anche lui 3 concerti per flauto. Quindi c'è questa analisi dell'operato, del lato meno conosciuto del compositore cosiddetto cinematografico, che riserva grandi sorprese, perché essendo finalizzato alla performance mostra dei lati più complessi, più strutturati, più colti di questi compositori.
0: Tu hai nominato Rachel Portman, dicevamo appunto di Morricone, e tra l'altro nel programma c'è anche Arvo Part, no? Stiamo parlando di un concerto in maniera particolare che è legato poi al meeting dell'amicizia fra i popoli alla fine d'agosto a Rimini.
1: Esatto, il 24 agosto al Teatro Galli di Rimini abbiamo legato assieme Arvo Part e Rachel Portman, che può sembrare una cosa stranissima, ma cosa gli è comune, cosa li lega è l'interiorità. Arvo Part, l'interiorità la raggiunge anche molto attraverso la spiritualità, e Rachel Portman la raggiunge con la semplicità, l'immediatezza, la profondità delle cose che fa, che scrive. Quindi questo è stato un po' il filo rosso che ha legato la composizione di questo programma, al quale ho aggiunto anche il Notturno a Passacaglia, che mi scrisse tanti anni fa Ennio Morricone, perché è un meraviglioso esercizio di stile classico, appunto si basa su una passacaglia, notturno perché è l'atmosfera che racconta, però è una bellissima pagina di quel lato strumentale che Ennio chiamava musica assoluta, per distinguerla proprio in maniera netta da quella cinematografica. Devo dire che l'ultimo decennio di Morricone queste due anime si sono avvicinate l'un l'altra e hanno partorito delle cose veramente straordinarie, come anche quella che citavo prima, la cantata Vuoto d'anima piena.
0: C'è poi una cosa che mi ha incuriosito molto, devo dire, che è legata ad un altro grande musicista del Novecento, cioè Astor Piazzolla, perché voi, ho capito bene, ricostruite un concerto di cui si era persa traccia praticamente.
1: Si era persa la musica, lo spartito, però c'era una registrazione discografica o su nastro, e quelli che una volta chiamavamo orecchianti, ascoltando, è riuscito a trascrivere lo spartito e a riproporlo. Cioè, è una cosa che a me fa veramente impressione, perché nell'epoca della intelligenza artificiale, tecnologie incredibili, che per fare una cosa del genere si rivolga a qualcuno che sicuramente ha l'orecchio assoluto, ascoltando un disco riesce a scrivere quello che viene eseguito. Ci riuscì Mozart durante il suo passaggio al Vaticano, ascoltando la Cappella Sistina.
0: Miserere.
1: C'era un miserere, esatto, di cui non venivano date le musiche, e lui fece questo lavoro di orecchiante. Non so se c'è un termine moderno, francamente, però dà l'idea dell'orecchiante.
0: Sì. E questo è il 22 luglio, ancora all'Abbazia di Pomposa, anche questo concerto, questo Piazzolla ritrovato.
1: Esatto. il Piazzolla ritrovato, sì, con grande attesa, perché sarà un connubio di musica, narrazione e danza. Poi la voce narrante la conosciamo tutti, perché è la doppiatrice di Angelina Jolie in Tomb Raider, quindi una voce piuttosto nota dal punto di vista della categoria dei doppiatori.
0: Certo, Elda Olivieri, no?
1: Esatto.
0: Con delle poesie di Borges. E stiamo parlando di un concerto che era del 1987, questo The Rough Dancer and the Cyclical Night, appunto il concerto, esatto, ricostruito, in qualche modo ritrovato.
1: Esatto.
0: Un'altra cosa che l'Emilia Romagna Festival fa sempre è prestare molta attenzione non soltanto ai grandi musicisti, interpreti internazionali che appunto affollano il vostro programma, ma anche ai più giovani, agli strumentisti più giovani.
1: Sì, questa è una cosa che ci ha caratterizzato dall'inizio, sia facendo una residenza per vincitori di concorsi con il concorso Fischhoff degli Stati Uniti da 26 anni e con altri concorsi, e cercando di promuovere sempre i giovani talenti, molti dei quali sono diventati adesso dei solisti di fama internazionale. E quest'anno appunto diamo il premio alla carriera a Ettore Pagano, che abbiamo ospitato, che era ancora minorenne, è stato presente tutti gli anni nella nostra serie, nel nostro cappellone, e l'abbiamo invitato anche quest'anno con l'orchestra da camera da capo di Monaco, di Baviera, e senza dire, non è stata una sorpresa perché me lo aspettavo, poche settimane fa ha vinto il concorso Regina Elisabetta del Belgio, quindi è diventato una stella internazionale da un giorno all'altro. Ettore ha 23 anni, però ha già suonato in tutte le sedi più importanti, una carriera nata in Italia e facilitata dall'immenso talento e dalla disciplina, ragion per cui quest'anno gli daremo il premio alla carriera, che di solito viene dato a qualcuno di un'età un po' più grande. L'ha avuto Catherine Spark, Uto Ughi, Luis Bacalo, però Ettore ci sembrava un segnale giusto darglielo quest'anno. L'abbiamo deciso ancora prima che vincesse il concorso la Regina Elisabetta, permetto, perché appunto è un segnale di incoraggiamento verso le giovani generazioni di musicisti che a mio avviso stanno vivendo un momento molto difficile e che temo non migliorerà, ecco. Quindi questo segnale è anche un incoraggiamento.
0: Da tempo l'Emilia Romagna Festival collabora anche col Festival delle Nazioni, ed uno dei frutti, diciamo, di questa collaborazione è anche un concerto che si terrà all'Abbazia di San Mercuriale a Forlì con il Bavarian Brass Sextet Ensemble Classique.
1: Esatto, sì, io sono anche direttore artistico del Festival delle Nazioni da 2 anni e la collaborazione nasce invece da 20 anni fra festival. E io ho studiato anche al Festival delle Nazioni nel 79, quando c'erano i corsi, quindi anche lì c'è un legame che parte da lontano. Ma io penso che queste due istituzioni siano sufficientemente vicine da fare dei progetti assieme, sviluppare questo senso culturale, e abbastanza lontane da non farsi concorrenza, perché il bacino del Festival delle Nazioni è l'Alto Tevere, l'Umbria, e mentre noi operiamo giustamente in Emilia Romagna, quindi è una collaborazione virtuosa che io ho sempre fomentato anche con altri festival, come quello di Lubiana, come la collaborazione col meeting dell'Amicizia dei Popoli, che dura più di 20 anni. Io penso che sia una cosa saggia aiutarsi, costruire progetti assieme, perché si danno più opportunità di lavoro ai musicisti, si abbattono le spese e soprattutto quando c'è una composizione nuova la si fa circuitare immediatamente di più.
0: Quest'anno, forse magari c'è stata anche in qualche edizione, insomma in 26 anni ovviamente è possibile che ci sia già successo, però insomma mi giungeva nuova questa musica tradizionale irlandese celtica. È la prima volta o ne avete già parlato magari in altre occasioni?
1: È la prima volta, e l'anno scorso ho ascoltato un concerto di un musicista di questo genere e mi sono reso conto che non avevo mai toccato questo lato della programmazione, e quest'anno abbiamo un paio di serate che vedremo come andranno. Sulla qualità degli interpreti sono sicurissimo, quindi è una cosa che incuriosisce molto anche me.
0: Mm-hmm. Bene, allora io ti ringrazio moltissimo di essere stato con noi. Il programma, come i nostri ascoltatori hanno intuito, è vastissimo, perché si parte il 1 luglio, si arriva fino al 12 settembre, quindi sono più di 2 mesi appunto di concerti in luoghi bellissimi, prestigiosissimi, tra abbazie. Si parte appunto con quella di Pomposa, ma appunto si va avanti in Rocche, in Castelli, in altri luoghi veramente bellissimi dell'Emilia Romagna. Quindi invito naturalmente a controllare il programma, no? per avere un'idea precisa dei concerti, e saranno appunto concerti che toccano tantissimi generi musicali. E quindi grazie al direttore artistico Massimo Mercelli di essere stato in nostra compagnia e di avercene parlato.
1: Grazie a te Rosario, grazie agli ascoltatori e buona musica a tutti.
0: Grazie.

0: Ed è venuta a trovarci in studio invece un'altra amica, oltre che una scrittrice bravissima, che è Maria Evelina Buffa, che non è solo una scrittrice ma è anche un'attrice bravissima.
1: Grazie.
0: Più nota come Evelina Nazzari. Quindi benvenuta.
1: Grazie, grazie.
0: Qui in veste di scrittrice perché parliamo di un libro. Un libro che in realtà tu hai scritto diversi anni fa, che torna adesso alle stampe, il cui titolo è Dopo la fine ed è edito dalle Edizioni Sabine.
1: Esatto.
0: È un libro che tu hai scritto in un momento particolarmente difficile della tua vita, difficile anzi è decisamente un eufemismo, quindi dopo la morte di tuo figlio, ed è stato in qualche modo per te anche un modo, vorrei dire, di sopravvivere, di
1: hai detto la parola giusta, sopravvivere, perché sì. Poi diventa una sopravvivenza. Questi sono in qualche modo i miei primi 2 anni di lutto, l'ho un po'... Questa nuova edizione l'ho un po' rivisto, però rimane tutto nella mia testa com'era, cioè questa difficoltà proprio a ripartire, cioè a rimettersi nella vita che non è più la vita di prima, è un'altra vita. E non è facile decidere che tu hai come interrotto una vita e ne stai cominciando un'altra. Ti devi proprio riassestare, devi ritrovare dei punti di riferimento, che poi ci sono, perché poi ci sono le persone care, gli amici, la famiglia. Quindi voglio dire, è proprio qualcosa di diverso che comincia e che tu ti devi impegnare a far ricominciare. Il fatto di scrivere, di tirar fuori questo dolore è terapeutico, ovviamente, perché tu lo fai principalmente per te stesso, ma poi scopri che puoi condividere queste cose con altre persone che abbiano vissuto o meno dei drammi, anche se non è quello è altro, ma ci si ritrova. Quindi io ho letto nel frattempo molte, soprattutto in Francia, devo dire che il lutto era soprattutto in quegli anni meno tabù che in Italia. Tantissime persone avevano scritto, soprattutto leggevo vicende legate ai figli che se ne erano andati. Quindi ho avuto prima bisogno di farlo per me stessa e poi ho capito che serviva, diciamo, anche molte virgolette, perché poi niente serve, tutto qualunque cosa ti fa fare un passo avanti, magari poi ne fai 2 indietro e procedi così, procedi con molta fatica, lentezza, in una strada accidentata, ovviamente, che non sarà più quella di prima.
0: Noi facciamo riferimento a un avvenimento di 20 anni fa.
1: Sì.
0: 20 anni quest'anno.
1: Sì.
0: E tu hai detto una cosa che mi ha colpito, perché hai detto, a proposito delle persone care, ci sono. Ma la sensazione che ho avuto mentre lo dicevi è che ci sia bisogno di vederle, perché in quel momento è come se la vista o tutti i sensi probabilmente siano completamente obnubilati, cioè non esiste altro, sì, che questa sorta di nebbia.
1: Totale, sì, poi appunto 20 anni, una delle sensazioni più forti dopo 20 anni è non averlo abbracciato per 20 anni, perché lui poi aveva un abbraccio molto avvolgente, quindi è proprio un fatto fisico che è insopportabile. Dopodiché hai le persone care che sono... io poi ho adottato la figlia di mio marito, Costanza, quindi è diventata mia figlia, ho un marito che mi è stato molto vicino, ho una famiglia adottiva non avendo fratelli e sorelle reali, ma per me insomma il sangue conta molto poco e quindi queste persone sono state presenti. A volte non servono a niente, a volte sono tutto, perché ti senti il calore, senti il calore di queste persone e che ti tengono in vita, e altre volte dici vabbè, ma lui però non c'è, io cosa faccio senza? Come faccio? Come tutto quello che uno poi proietta, no? In un figlio, certo. Immagina una vita, e allora anche è stato drammatico andare a, non lo farò mai più, a un matrimonio di un suo caro amico, e io lì ho rivisto tanti ragazzini che da piccoli erano tutti in classe insieme, alcuni sì. avevano dei figli, avevano cominciato a lavorare, avevano una vita, e l'idea di non vederlo insieme a loro è stato devastante. Quindi ho detto, beh, io non mi devo, come anche la mia terapeuta mi consiglia di fare, non devo fare cose che so già da prima che mi faranno male, non devo mettermi in quelle condizioni. Però si impara tutto questo, no? Uno magari allo slancio dice vado al matrimonio, ma era lui che doveva andarci, non io. Quindi ecco, c'è veramente una difficoltà proprio a ritrovarsi, sì. È talmente devastante, non ci sono parole che possono spiegare.
0: Nel tuo libro mi sembra che tu in qualche modo attiri l'attenzione anche su un altro tipo di problema. Tu prima hai parlato del tabù del lutto, no? Che già di per sé è un problema, e tra poco ci arriviamo, però io vorrei andare un momento indietro, cioè alla malattia mentale, esatto. di cui tuo figlio, esatto. appunto, era affetto, perché anche lì ci si ritrova profondamente soli.
1: Profondamente soli, perché purtroppo la legge è fatta basaglia. Io, per carità, penso che abbia fatto un ottimo lavoro iniziale, perché non era possibile immaginare come erano strutturati i manicomi, e tutto questo va benissimo. Non ha finito il lavoro, perché le famiglie sono abbandonate. Mio figlio fino a 18 anni era un ragazzo normale, ha finito la scuola normale, una brutta parola, lo so, però diciamo un ragazzo che faceva un percorso,
0: esatto, non c'erano sintomi di nessun tipo,
1: no,
0: di
1: quasi, quasi per niente. Qualcosa l'abbiamo anche attribuita un po' anche all'adolescenza, eccetera. Di fatto credo che lui abbia preso delle sostanze, e il suo psichiatra mi spiegò che purtroppo alcune menti già fragili possono subire una devastazione anche da un po' di cannabis,
0: chiamate droghe leggere,
1: certo. Anche quelle leggere, sì, purtroppo anche leggere, quando non sono ancora strutturati da un punto di vista proprio del cervello, e effettivamente si è completamente abbandonati, e questa è una cosa che io cerco di dire sempre, che è terribile considerare il malato mentale. Anche lì poi ci sono tante diagnosi molto varie, molto, molto labili, no? Perché disturbo della personalità, ma che vuol dire? Per uno vuol dire una cosa, un'altra. E c'è il fatto chimico: se lui prendeva una certa medicina, che hanno trovato un farmaco, hanno trovato dopo un po' di tempo, perché si fanno delle prove,
0: sì, poi
1: c'è anche un fatto chimico, sì, molto, sì. Lui ritornava a essere quello di prima, ragionava, era spiritoso, era estremamente, un grande senso dell'umorismo, sensibilità esagerata. Dopodiché però, considerandolo un malato come gli altri, non essendolo, finiva che magari queste pasticche le prendeva tutte insieme, si sentiva male, oppure non le prendeva e diceva che le prendeva, e tu non puoi affidare a una persona così tranquillamente, come se avesse un problema di cuore, per cui giustamente poi la pasticca la prende perché vuole stare bene,
0: certo.
1: Una delle prime cose che una persona che non è totalmente sana di mente è dire: io sto benissimo, sei tu che ti devi curare, io non ho problemi. Quindi voglio dire,
0: quindi c'è il rifiuto di curarsi,
1: c'è il rifiuto,
0: c'è la non accettazione di questo,
1: sì,
0: stato.
1: Assolutamente. E quello che io capisco è molto giusto, è che se loro arrivano a essere consapevoli e le prendono di loro iniziativa, vuol dire che già sono un passo avanti. Però per farlo arrivare lì, intanto si annaspa, non si sa come fargliele prendere, perché lui è stato a volte ricoverato e quindi gli venivano date dai medici, però certo. Fuori a casa io non potevo intervenire, i genitori non possono intervenire, deve arrivare lui a avere la consapevolezza che sta male, è un, cioè, come dire, veramente uno scalare delle montagne e poi ripiombare giù, perché poi appunto di colpo decideva di smettere e lo capivi subito, perché non, cioè è veramente, essere abbandonati in una situazione del genere è criminale, secondo me, non è giusto, non è, quindi io spero che poi si faranno, non so quando, delle riforme adeguate, perché non è possibile. Poi i genitori sono proprio gli ultimi che possono fare qualcosa e bisognerebbe poterli curare.
0: Ma a parte il fatto che poi nei genitori, soprattutto quando questa malattia insorge in un'età giovanile, in qualunque vita c'è un conflitto tra, no, figli e genitori,
1: certo,
0: per cui in quella fase non si accetta nulla di ciò che genitori,
1: esatto,
0: già in condizioni, esatto, appunto di sanità mentale,
1: figuriamoci, infatti è stato, certo, durissimo, e sì, ci si sente proprio molto molto soli, ci si sente soli anche rispetto alla società, quando entri in un posto in cui nessuno ti conosce, di solito le domande sono: che lavoro fai e se hai figli? Sono le classiche domande. E allora vedi gente imbarazzata, perché io dicevo ce l'avevo, non ce l'ho più. Allora si scusavano, non si sa di che, di aver fatto una domanda normale, ovvia, e di sentirsi dire una cosa, cioè come se, non è colpa sua, non si preoccupi, però capisci, cioè ti senti veramente, infatti poi ho seguito dei gruppi di persone che avevano subito lo stesso dolore, e all'inizio serve, non era proprio l'inizio, ma insomma qualche anno dopo, perché ti senti con gente a cui dici una cosa che capisce immediatamente, cioè non che gli altri, cioè hai tanta gente appunto che ti vuole bene, ma queste persone ti stanno vicino, ma non è che capiscono, devono immaginare, possono immaginare. Invece chi ha subito la stessa cosa, trovarsi in un gruppo e poter dire delle cose essendo capiti all'istante, perché hanno provato esattamente la stessa cosa, anche questo fa parte dei passi che poi si fanno tanti tipi di tentativi, no? Per emergere, per tentare di sopravvivere, appunto.
0: Sì, sì. E poi dicevamo invece il discorso del, in qualche modo, del tabù del lutto, che in ogni caso resta e rimane anche durante la presentazione del libro. Era stata sottolineata questa strana mancanza nel vocabolario,
1: come se,
0: no?
1: Sì, tanto come se fossimo eterni, sì. E poi il fatto che non c'è nel vocabolario, io mi dico di essere orfana di figlio, perché non c'è un termine, salvo in alcune lingue abbiamo scoperto, ma non tutte quelle che conosco comunque.
0: Tennessee Williams l'ha detto stupendamente, essendo un poeta: quando perdi un figlio diventi niente.
1: Esatto.
0: Non hai una parola, ma
1: non hai una parola. Non diventi, sì, appunto, niente.
0: Sì. E, c'è un aspetto però che, devo dire, mi tocca profondamente. Noi ne abbiamo parlato diverse volte, proprio anche per il tuo lavoro di attrice, e cioè il fatto che quando poi si ha la possibilità, nel caso appunto del tuo lavoro d'attrice, di recitare, o anche nella tua attività di scrittrice, di mettere per iscritto delle cose, miracolosamente questa esperienza devastante, indicibile, riesce a diventare una forma di bellezza.
1: Sì.
0: Che è una forma di bellezza, ma vorrei dire non soltanto per l'oggettiva bellezza di ciò che stai leggendo, appunto quando a teatro, no? Tu hai fatto più di uno spettacolo legato proprio a questo dramma.
1: Sì, è uno spettacolo scritto da me, però torna tra 9 mesi, però recitato sì da me, da Maddalena,
0: sì,
1: Recino.
0: E poi, no, pensavo poi a Corda Tesa anche, no? Che era,
1: sì,
0: che però tu avevi,
1: è
0: scritto,
1: stato il primo tentativo recitato, sì, solo da Maddalena Recino, perché io ancora, sì, non potevo immaginare di salire in scena e di
0: dire quelle parole.
1: Sì. Quindi sono tutti step proprio che uno fa, appunto, prima magari scrive, pubblica e vabbè, e poi scrive una cosa che è rappresentabile, ma non la puoi rappresentare tu, e allora chiedi, poi arrivi addirittura a stare in scena. Tutto questo è un'evoluzione in un certo senso, una se mi viene la parola, un'elaborazione, no?
0: Sì.
1: Lenta, ma a volte succede anche di recitare un testo non mio, magari
0: un personaggio scritto
1: e
0: da
1: di ritrovare delle cose che poi puoi utilizzare, cioè che sono tue e che però sono anche a servizio del personaggio, e,
0: certo.
1: E questo è una magia,
0: sì,
1: di questo lavoro.
0: Sì, sì, sì. E vorrei dire però che attraverso un libro, attraverso uno spettacolo, è come se in qualche modo si esorcizzasse il tabù, cioè le persone che vengono poi invece a vedere lo spettacolo, che leggono il libro, improvvisamente sentono una vicinanza che è quella degli esseri umani.
1: Esatto. Sentono che se ne può parlare,
0: esatto.
1: Si può parlare di tutto,
0: sì.
1: Non ci sono tabù, non ci sono confini, parlare e comunicare è sempre qualcosa di utile all'altro, se lo si fa in modo bello, in modo profondo,
0: onesto,
1: sincero, ovviamente, ma è sempre una cosa. Io sono convinta che tacere non è mai una buona soluzione, né per chi soffre né per chi magari non sa, vorrebbe aiutare, ma è vero che sì, che avviene comunque questo scambio, no? fra lo scrittore e il lettore, oppure fra l'attore e il pubblico, cioè e sblocca in qualche modo, no? Questo appunto, questo tabù che dicevi,
0: sì.
1: Cioè dà la possibilità di dire allora si può parlare, allora si può dire tutto, si può e questo fa bene, fa fare i famosi passi, no? Non sono mai sono tutti piccoli passi, infatti io da allora, ma anche
0: tutti in avanti
1: e non tutti in avanti, assolutamente, infatti è proprio,
0: sì,
1: un andirivieni,
0: sì.
1: Su questo devi basarti, per non hai altri modi di vivere,
0: sì,
1: di sopravvivere,
0: sì.
1: È solo così, e poi apprezzare tanto le piccole cose, anche una chiacchierata davanti a un tè con un'amica, diventa una cosa importante. Io l'ho sempre pensato, non è una cosa, però a maggior ragione non si aspira più, se si è aspirato prima, a grandi

0: proprio uno scoglio al quale aggrapparsi, quindi così si va un po' a tentoni, ma si va.
1: E noi ci frequentiamo da tanto tempo, ci conosciamo, lavoriamo insieme anche da tanto
0: Sì,
1: tempo.
0: per fortuna.
1: Sono moltissime le occasioni in cui ridiamo moltissimo. Io perché dico questo? Perché proprio per quella sorta di tabù che uno non sa esattamente come accostarsi alle persone che hanno subito un lutto, che comunque hanno una sofferenza così, così grave. E la vita offre comunque ancora tutto, tutte le
0: Certo,
1: possibilità. Non.
0: assolutamente, assolutamente. Anche cioè, nel testo, anche in questo, un po', ma insomma anche intorno a Tra 9 mesi, c'è molto sarcasmo, per esempio. C'è molto. Poi Leonardo, mio figlio, era molto estremamente spiritoso, aveva proprio un senso dell'umorismo, che proprio, quindi anche questo mi fa pensare che, ma certo, si ride, cioè il lutto, il dolore non si vive in un modo statico e la vita continua a darti una serie
1: A
0: di
1: sorprendere,
0: a
1: certo.
0: sorprendere, certo, no? Poi ridere fa veramente molto bene.
1: Certo,
0: Quindi
1: sì.
0: si fa tutto come prima, ma non è come prima. È come una specie di. Non so, di dicotomia, di la vita non è più quella, ma riesci a fare le co tante cose che facevi anche prima, e quindi questo aiuta.
1: Il libro è diviso in due parti, questo proprio come struttura, no? Il primo è proprio scritto come un monologo, ci
0: Sì,
1: sono anche i didascalie,
0: infatti,
1: è
0: proprio
1: proprio visto le parole sono in prima persona, ma è
0: sì, un po'.
1: raccontato con uno sguardo esterno,
0: Forma, sì.
1: diciamo. E invece la seconda parte è un diario, che tu hai
0: Esatto.
1: intitolato Il diario di una sopravvissuta,
0: Esatto.
1: ed è un diario che ha delle tappe geografiche in qualche modo. E perché hai voluto dividerlo proprio in questa forma di quasi di diario di viaggio?
0: Ma ecco, voluto è una parola,
1: È venuto.
0: è venuto così. Cioè, ho scritto questa prima parte. Poi avevo letto. Ma era la storia di una pastora protestante che credo avesse scritto una cosa tanti anni fa sul figlio, e un po' suddivisa, un po' in forma di diario. Io non ho fatto esattamente la stessa cosa, ho pensato, e quello l'ho più pensato, la prima parte è veramente molto più scritta di getto, così. E invece ho cominciato siccome in quel periodo viaggiavo molto perché vivevo a Roma, mio marito stava a Strasburgo, e poi ci dividevamo un po' fra la Francia e la Grecia, dove abbiamo una piccola casetta su un'isola, e allora era proprio arrivare in quel posto, cosa sento in questo posto, cosa succede in questi giorni in cui sto in questo posto, in mezzo al mare. Poi magari andavo a Parigi o a Strasburgo, che succede? C'era sempre un cambiare, cambiare, cambiare continuamente luogo e quindi stato d'animo e quindi cose che mi ricordavano Leonardo e quindi riferirmi a momenti suoi, però sempre passando attraverso questo passaggio di luogo e quindi di atmosfera e quindi di stato d'animo. Dove viviamo, insomma, è un luogo che suscita in noi sempre qualcosa di qualche sensazione diversa, ovviamente, a seconda di dove sei, e poi i ricordi legati a quel posto, a quell'altro. Tornare a Roma, io ho sempre fantasticato quando lui era piccolo, dico un giorno mi verrà a prendere all'aeroporto, per esempio, no? Invece no, arrivavo da sola, prendevo il pullman, cioè, e mischiare questa vita sognata con questa vita reale, e così come era
1: Che
0: andata.
1: sembra più irreale
0: Esatto, sembra più irreale. Quella è una cosa ovvia, no? Che tutti pensano che tanto andrà così. E come
1: sì.
0: quando parli, io dico sempre: si immagina che certe cose succedano solo agli altri, e poi scopri di essere gli altri. E questa è una sensazione veramente netta. Perché noi consideriamo tante cose

0: così normali, ovvie, come succedono a tutti, che si va avanti, che si hanno dei figli, che poi crescono, e invece di colpo tutto si, come una specie di deflagrazione. E allora, appunto, in questa deflagrazione ogni cosa poi ha, ci sono le tue sensazioni, le tue emozioni, e poi sono legate a qualcosa che magari faceva lui, facevamo insieme. È strutturato così volutamente, questo è stato più pensato in questo modo, anche perché vedevo che ogni volta che cambiavo qualcosa succedeva, quindi ho cominciato a scrivere
1: con questo schema, griglia. E tu hai detto che anche istintivamente tu vivi nel passato, in qualche modo ti è piacevole, no?
0: Ma piacevole, sì.
1: O comunque, insomma, hai una tendenza a ritornare con... E qui volevo parlare un po' del tema del ricordo. Tu rifugi i tuoi ricordi, li tesaurizzi, ci ritorni...
0: Dipende, a volte li può succedere anche di edulcorarli, non è sempre un ricordo esattamente, poi sappiamo che i ricordi sono una cosa che si trasforma tanto, le memorie, la memoria è così, e quindi sì, penso, cerco di non torturarmi troppo, però qualche volta invece succede, e poi risalgono i sensi di colpa, ma non è che a me piace tornare al passato, è che proprio è un istinto quasi, è qualcosa anzi che cerco di... Il passato e il futuro, cioè proprio qui ed ora che bisognerebbe vivere, e non sempre per me è facile. Mi proietto verso... perché bisogna fare progetti, è fondamentale sempre per questa sopravvivenza. Fra le cose che secondo me, per me, vanno fatte è avere un progetto. Quando c'è stato per esempio il Covid, per fare un esempio, era molto difficile vivere perché non sapevi che cosa sarebbe successo e non riuscivi a fare un progetto, cioè dicevi vorrei fare questo, ma non avevi un'idea di quello che come sarebbero andate le cose, se veramente tu avresti potuto e quando anche, e questo è estremamente blocca moltissimo, è stato difficile per quello, ecco, per dire. Quindi faccio progetti e torno al passato, cioè il qui ed ora è sempre, ecco, questo è un momento bello perché sto parlando con te, perché e riesco, ma poi sono sempre con lo sguardo un po' dietro, un po' avanti, un po' indietro, e i ricordi secondo me io li aggiusto anche un po', li aggiusto sapendo, con la consapevolezza di farlo, e poi ogni tanto dico ma no, devi prendere coscienza di come veramente è andata, e allora però lì vengono fuori i mostri, i sensi di colpa, un po' di masochismo,
1: Questo libro io credo che abbia, soprattutto per chi ha vissuto più o meno recentemente un'esperienza simile, anche il grande pregio di non far sentire soli, di essere gli unici a vivere quella tragedia. Purtroppo, ovviamente, ci sono tante altre persone che sanno, senza bisogno di spiegare, come ci si sente. E mi piace ricordare questo aspetto, perché prima vi ho detto che davanti alla malattia ci si ritrova da soli, che quando si vive questa terribile esperienza non si vede nient'altro attorno a sé. Questo libro ha il pregio di essere, come diceva Marguerite Duras, non so se lo hai mai visto, questo bellissimo cortometraggio che parla a un certo punto di una pittura rupestre, della mano di un uomo, che è come se fosse un segno di un essere umano che sta dicendo o forse chiedendo aiuto o forse lasciando un segno per tutti gli esseri umani che verranno dopo, per il fatto di essere umani siamo in grado di lanciarci dei segnali,
0: di comunicare
1: di comunicare e di sapere che non siamo fatti per star da soli e che non siamo soli.
0: No, no, certo, certo. Poi è chiaro che ognuno si vive poi il dolore a modo suo, ed è comunque, abbiamo sempre dei momenti di solitudine tutti noi, no? Però effettivamente sapere di essere, di condividere questo essere umani è importante, e sì. ci è utile per questa,
1: per piccola è pur sempre una consolazione, certo.
0: Sì, sì.
1: Grazie, allora grazie a Maria Evelina Buffa, lo dico così perché è il tuo nome.
0: Sì, è talmente una cosa, non che Evelina Nazzari non mi appartenga ovviamente, però certo. Naturalmente questo è il mio vero nome.
1: E quello dell'anagrafe.
0: Sì, e quindi l'ho voluto firmare così.
1: Certo, il tuo libro si intitola Dopo la fine ed è in libreria per le edizioni Sabine. Grazie di essere stata con noi.
0: Grazie a te, grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: La fame erode la coesione sociale e accresce i conflitti e le migrazioni, così Papa Leone, che questa mattina ha visitato la sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. Nell'udienza alla Fondazione Jérôme Lejeune, il pontefice ha evidenziato che la medicina non può mai diventare serva di una morte programmata. Si è concluso il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera per porre fine al conflitto nel Golfo. Il vicepresidente americano Vance parla di grandi progressi e annuncia che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite per un accordo sul nucleare. I patriarchi latino e ortodosso di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa e Teofilo, sono arrivati oggi a Gaza per una visita pastorale per portare solidarietà all'intera popolazione, dove le famiglie continuano a sopportare gravi sofferenze umanitarie. È stata una videochiamata della madre a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare le due sorelle fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Gli inquirenti sapevano che la donna non avrebbe atteso troppo prima di contattare le figlie, la zia materna, presso la quale erano nascoste le piccole, in un appartamento a Formia. Spiega ora di aver agito su mandato della madre. Le bambine hanno vissuto segretamente nell'appartamento, non potevano uscire né aprire le persiane. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto oggi con il 68,58% dei voti all'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale al mondiale. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare. Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, ha fatto rilevare tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia nei campioni di sangue. L'ex presidente della Federal Reserve, Alan Greenspan, è morto all'età di 100 anni. Ha guidato la banca centrale tra l'87 e il 2006 sotto 4 presidenti di tutte e due i partiti statunitensi. È tutto per questa edizione. Torniamo alle 17.
0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
3: È un piacere particolare di tornare a conversare con Enzo Bianchi, che, come sapete, è stato un grande studioso della Bibbia. Insomma, recentemente è uscita questa nuova edizione per Einaudi con una nuova traduzione, un commento arricchito, testo che a noi sembra scontato, ma in realtà non lo è affatto. Come non è scontata, come dire, il nostro rapporto con il tempo che passa, no? Che in qualche modo è il filo che va tirato dentro questo libretto prezioso che ha un titolo "Cosa c'è di là?" e poi un sottotitolo "Inno alla vita". Già questo è un bel problema. Per il credente quell'aldilà si riveste di grande certezza. Poi una certezza naturalmente che può variare a seconda di come possiamo immaginarcelo questo aldilà. Voi sapete quanto sia stata importante la versione dantesca del paradiso, immaginarlo come questa grande visio, beatitudine, questo sguardo limpido in un mondo potremmo definirlo sempre uguale a se stesso, rarefatto e tuttavia al tempo stesso pienissimo, insomma, che è poi l'immagine medievale che è sempre stata fornita, diciamo, nei grandi testi di teologia del paradiso. È una meditazione la tua, quella che tu hai scritto. Ti eri già in qualche modo occupato della questa parte finale della vita di un uomo, ma qui lo fai con un senso di semplicità e quindi con un bisogno anche di arrivare dove la semplice riflessione astratta non porta, cioè sì, la concettualizzazione di un mondo, anche quello che noi viviamo, può essere molto interessante da un punto di vista dello sviluppo intellettuale, ma qui tu aggiungi qualcosa che a me ha molto colpito, cioè come se guidassi con una mano invisibile il lettore dentro questa problematica. Allora la domanda che ti farei innanzitutto è: perché hai sentito l'urgenza e il bisogno di tornare su un tema al quale avevi già dedicato un testo, un libro, bello peraltro, sul tema della vecchiaia e tutto quello che poi questa roba comporta? Prego.
4: Ma innanzitutto voglio dire veramente la mia gioia che sia intervistarmi Gnoli. Ho rilasciato alcune interviste nella mia ormai lunghissima vita, però devo dire che l'intervista che mi fece Gnoli ormai tanti anni fa resta per me non tanto un'esperienza in cui ho detto delle cose, ma l'incontro con chi riusciva a sollecitarmi nell'espormi e dire le cose più vere, quelle che più mi stavano a cuore. Credo che questa capacità che Gnoli mostra settimanalmente su Robinson sia davvero straordinaria. Io lo ringrazio che ha accettato in occasione dell'uscita di questo mio libro di poter conversare con me. E cerco di rispondere alla sua domanda. Io non mi sono mai sentito uno scrittore, anche se ho scritto parecchi libri, la media di un libro all'anno, almeno da 26 anni, quando ho pubblicato fino il libro, fino ad oggi. Ma non mi sento uno scrittore perché, e non faccio esercizio di umiltà, non sono molto bravo a scrivere. Credo di avere un vocabolario non molto ricco, di non avere una grande capacità letteraria, e scrivo davvero perché mi hanno sollecitato. Quando poi mi metto a scrivere perché mi spingono, risalgo alla mia esperienza, guardo al mio vissuto. Devo dire che non ho altre fonti che mi ispirano se non la vita mia, di quelli che incontro, delle persone che amo e mi hanno amato. Certo, tutto questo non vuole essere riduttivo. La mia quasi quotidiana lettura di Lucrezio, del De Rerum Natura, da quando ho 14 anni fino ad oggi, credo che come tengo in una mano la Bibbia, nell'altra tengo Lucrezio, con ogni probabilità ha plasmato tante immagini e tanti sentimenti anche in me. Quindi certamente si trova anche un eco di opere, però se qualcosa non è giustificato, vissuto, io non sono proprio capace a ridirlo. Anche quando commento la Bibbia, la scrittura, i miei libri, la maggior parte sono essenzialmente delle riletture della scrittura, quello che poi dico come commento, al di là dell'esegesi, deve essere qualcosa che ha attraversato la mia vita. Ora, il mio vissuto è un vissuto che è stato segnato abbastanza dalla morte. I dati sono dovuti alla storia. l'aver perso a 8 anni la madre ed essere figlio unico certamente ha dato un marchio che solo gli orfani a quell'età lì sanno poi che cosa significa. Più tardi, una delle persone più care che ho avuto e che più ha amato nella vita, eppure anch'essa morta a 37 anni ed è stato per me certamente un altro trauma, fino ormai a quelli che muoiono o perché accompagnati da me, soprattutto nella vita comunitaria che facevo, anziani che sono venuti a morire da me perché erano soli e non avevano nessun luogo in cui morire, e gli altri che ormai fanno parte di quel bosco che ha la mia età e che, anche se fatto di querce, cadono e il bosco si dirada ogni giorno di più. Quindi ormai la morte non è più un'eccezione, ma fa parte del panorama per me ottantenne. Alla morte ho sempre pensato, non ho mai pensato di diventare così vecchio, anche per i dati anagrafici dei miei morti molto più giovani, a cominciare da mia madre morta a 30 anni, e quindi la morte mi ha accompagnato, mi ha interrogato. Avendo una vita da credente cristiano, la morte si è caricata di tutto quello che il cristianesimo pone sul tema della morte. Certamente la speranza, il cristiano non dice morte senza credere come convinzione alla resurrezione, ma nello stesso tempo voi sapete che c'è stato tutto un cristianesimo in cui io mi sono ancora formato, in cui la morte era davvero la morte terribile, quella che apriva a quel giorno di Esire, di Esilla, lacrimosa di Esilla, che preparava al terribile giudizio, che quando andava bene preparava a un purgatorio pieno di sofferenze, che bisognava pensare che perlomeno durava degli anni e dei millenni, anche se non era eterno. Mio padre, che non era credente, diceva: guarda, i preti hanno inventato un auspice eterno, l'inferno è un auspice provvisorio per i più buoni. Aveva ragione. E poi l'auspice eterno, l'inferno, e il paradiso che mi veniva descritto per consolarmi, dicendo: pensa a tua madre in paradiso, e lì costantemente guarda sempre Dio, gli angeli che suonano, Dio, gli angeli che suonano, e la musica che va. A me pigliava un'angoscia e scappavo dal catechismo ogni volta che mi descrivevano il paradiso. Non era diverso da quando descrivevano l'inferno. C'erano dei predicatori che riuscivano addirittura, ve l'assicuro, a creare un ambiente in cui si sentiva l'odore di zolfo quando facevano la predica sull'inferno. Insomma, sono cresciuto così, il cattolicesimo post-tridentino mi ha imbevuto. Nello stesso tempo però l'ambiente in cui sono cresciuto, l'ambiente laico in famiglia, non credente, e soprattutto il mio girare il mondo fin da giovane, da 18 anni in poi ho cominciato a girare il Mediterraneo, a spingermi fuori, a incontrare le persone più diverse senza mai timore, senza ormai mai avere paura di nulla. E questo mi ha aperto a vedere in altre maniere la vita e la morte. E allora certamente il libro viene anche fuori da questo, il bisogno, adesso ormai che ho 80 anni e che devo dire semplicemente davanti non vedo certo un tempo lungo, avendo poi dei limiti precisi di salute, non so, ma certamente non sono molti anni quelli che mi attendono, anche se lo spererei, e ho dovuto pensare e farmi la domanda più volte, e di là che cosa c'è, e di là che cosa c'è, cosa trovo. E questo tra le angosce che ci accompagnano riguardo alla morte, le paure, i fantasmi che crescono soprattutto nella mente di chi è anziano. Gli anziani lo sanno, conoscono come i dormiveglia del mattino sono penosi, come davvero si affacciano quelli che venivano chiamati fantasmata. Si chiedeva la sera nella preghiera di tenere lontano i fantasmata, repelle fantasmata, e che vengono. E poi anche la fede, che si fa molto più dubbiosa, perché la fede non è una certezza, la fede non è neanche una conoscenza, la fede è una convinzione, e come tutte le convinzioni è soggetta ai dubbi, alle interrogazioni, alle domande, e a un oscillare nella nostra vita, nei momenti in cui prende una forma quasi di sfida rispetto alle domande, e altri momenti in cui invece le domande abbattono la fede. E anche in questo, vedete, la cosa straordinaria che ho scoperto, dico che ho scoperto perché non l'ho mai letta all'interno della tradizione spirituale cristiana, ho scoperto che alla fin fine quel che conta di più non è tanto la fede, secondo me, ma è l'amore. Io non so se ho fede in Dio, e per me comunque Dio è una parola insufficiente, vi dico la verità. Però so una cosa, questa non viene mai meno, che c'ho davvero un sentimento di amore nei confronti di Gesù Cristo. E non posso dire che mi viene meno o ci sono dei momenti in cui questo amore vacilla. No. Ecco, questo mi ha cambiato molte cose. E vedere la sua fedeltà mi fa dire: ma sei stato fedele fino adesso con me, non lo sarà anche al di là della morte? E a scavare lì, e a trovare che altri, penso ad alcuni padri della Chiesa, hanno avuto il coraggio di dire, o meglio, a spiegare una cosa che normalmente la Chiesa Cattolica non spiega. Perché anche la Chiesa Cattolica dice nel credo discese agli inferi. Notate, significa discesa all'inferno, perché la distinzione italiana tra inferi e inferno non c'è nel linguaggio greco del Nuovo Testamento. Ma dicono è sceso all'inferno per essere là presente, che quando arriviamo noi peccatori lui è là con le braccia aperte per abbracciarci e prenderci. Mi cambia tutto. E allora certamente sul difettare della fede vince l'amore. E questo mi ha fatto dire: no, scrivi questo libro. Certamente estremamente pungolato da Alessia, come diceva, scrivilo, dai un seguito al libro sulla vecchiaia. E allora, avendo scritto il libro sulla vecchiaia e avendo ricevuto da quel libro la testimonianza di tantissimi anziani, soprattutto appena finito quel libro pubblicato, c'è stata la lunga esperienza della pandemia. E per molti vecchi quel libro è stata la possibilità di telefonarmi durante la pandemia. quando io sono stato chiuso per 2 anni in un eremo, senza vedere nessuno, senza più comunicare neanche con la comunità, in quest'eremo nel bosco mi ha raggiunto da telefonato da internet di anziani che mi dicevano la loro paura per la pandemia, io dicevo la mia, e ci scambiavamo e ci siamo consolati attraversando quel periodo. E il libro era l'occasione per il quale loro avevano potuto percepire che insieme si attraversa la vecchiaia. Ecco, questo libro ha la tesi che insieme, accompagnati, si può attraversare anche l'esperienza della morte. Non so se ti sono...
3: Hai risposto benissimo e praticamente hai attraversato il libro esaurendo quasi tutte le domande che avrei voluto farti, però ci sono alcune suggestioni che mi sono rimaste, insomma, e che ti provo a restituirti, insomma, in qualche modo. Insomma. Cominciare da questa distinzione che mi sembra molto importante tra fede e amore. Tu dici la fede è una convinzione, ma la fede è anche una convenzione, no? Cioè perché ci si abitua a questo gesto ripetitivo, insomma. L'amore ha qualcosa di imprevedibile che porta con sé, cioè quando dici la fede è finita, l'amore è infinito, cioè in questo senso la distinzione è, se vogliamo, netta, insomma. E tu dedichi proprio un capitolo su come l'amore in qualche modo è il vero antidoto all'idea di morte, insomma, al fatto che poi dobbiamo in qualche modo morire. E mi viene in mente, perché hai esordito dicendo che tu non sei uno scrittore, non scrivi a partire dalla tua esperienza, ma ogni scrittore che si può fregiare di questo nome parte dalla propria esperienza, non può non partire dalla propria esperienza, non può non viverla questa. E dentro la scrittura, dentro quel gesto così, così millenario, insomma, ci trovi tanto la vita quanto la morte, tanto la morte quanto una forma di resurrezione, che non necessariamente poi è una resurrezione, diciamo, di tipo cristiano, non è a quella che io alludo, ma una resurrezione che è la stessa poi, in fondo, vera sostanza dell'arte e dell'arte dello scrivere in qualche modo. Quando Bataille dice che l'erotismo è l'approvazione della vita fin dentro la morte, cioè fin dentro il negativo in qualche modo, sta dicendo qualcosa che, come dire, rende indissolubile il nesso fra cosa sulla quale tu stesso poi sei tornato in questo libro, tra vita e morte. Ma quale vita e quale morte? Perché la morte poi noi la possiamo rappresentare in tante maniere, in tanti modi, cioè abbiamo il volto apocalittico, quindi la morte come esperienza della guerra, come esperienza del contagio, come esperienza della propria vecchiaia, cioè tutti elementi che in qualche modo, nel momento in cui affiorano, ci mettono di fronte a questo tema della morte. Heidegger, quando parlava dell'essere per la morte, intendeva poi questa possibilità che, oltre la chiacchiera, oltre il convenzionalismo dei rapporti, quell'esperienza era la sola che ti poteva dare una vera autenticità. Io ho sempre pensato che fosse molto funebre quella conclusione, insomma, e forse preferisco la tua, quando tu parli dell'indissolubilità tra vita e morte, ma non la morte intesa come esperienza funebre, luttuosa, di cui il barocco, per esempio, ha dato una grande rappresentazione. La Chiesa poi alla fine ci dice questo: ricordatevi che dovete morire, ma non è in questo senso che tu affronti e sviluppi questo tema. Quindi ci sono varie suggestioni che da questo tuo discorso sono affiorate e mi hanno un po' motivato a rilanciarti la palla.
4: Ma indubbiamente io credo che noi umani sentiamo dentro di noi la presenza di una possibilità di vincere la morte. Per il fatto che la desideriamo, che la ipotizziamo, significa che fa parte della nostra umanità. E tuttavia poi l'evidenza è che noi davvero abbiamo un limite posto davanti e che all'interno di quella che è la natura di questo mondo, come abbiamo avuto una nascita, una crescita, così abbiamo un declino e certamente una fine. Ma a differenza di tutti gli altri esseri viventi di questo mondo vegetale, animale, noi umani sentiamo questa morte, questo limite, come qualcosa di ingiusto, credenti o non credenti. E noi dobbiamo interrogarci perché. Qualcuno di voi avrà avuto qualche animale accanto a sé e avrà visto la morte di questi animali. Quando si avvicina il momento della morte vanno a nascondersi con tranquillità, si mettono sotto l'albero, sotto un cespuglio, se avete una casa in campagna, e in modo molto pacifico muoiono. Come gli alberi che seccano. Questo non significa, attenzione, che non abbiano un dolore, una sofferenza. Io sono convinto che anche gli alberi sono capaci di sofferenza. Perché siamo tutti viventi, dove c'è la vita c'è la sofferenza. Ma per noi umani la sofferenza è diversa. Perché la sofferenza è che con la morte finiscono le relazioni. Ed è bellissimo pensare che i primi uomini della storia, o meglio della preistoria, hanno sentito il bisogno nel morire di salvaguardare la relazione. Una delle cose più belle sono i dati dell'archeologia preistorica, quando si trovano scheletri di uomini di migliaia di anni fa, innanzitutto c'è la sepoltura che è proprio il segno che lì semplicemente non c'è più l'animale che ha preceduto l'uomo, ma ci sono gli umani. Gli umani appaiono quando cominciano a seppellire. Ma dove il seppellimento? Non pensatelo come una specie di onore al morto. È il bisogno in qualche misura di tener viva una relazione. La seconda cosa straordinaria, quante volte si trovano scheletri di un uomo e una donna abbracciati, come questa straordinaria tomba vicino a Ferrara, dove i due sono abbracciati, quasi per dire l'amore va oltre la morte. Oppure vicino allo scheletro ci sono dei doni, dei fiori, di nuovo per la relazione. Ecco, questo a me fa dire che ci sono delle cose che possono essere già appartenere, al di là della morte, a una immortalità nel senso della parola, e che però stanno nella nostra vita. E l'amore alla fin fine è proprio una di queste. L'amore è l'unica cosa che vince la morte. In tutte le culture, lo sapete, non è il caso che ve lo ripeta, ma ve lo accenno solo, sempre sotto forme di miti e linguaggi diversi, ma la grande lotta si riassume in Eros e Thanatos. Amore e morte a duello, tutte le culture, anche le culture precolombiane. Eros e Thanatos. E l'uomo sente che se dice morte deve dire amore, e se dice amore sente che l'attentato possibile è la morte. E anche lì il Cantico dei Cantici, che nella Bibbia ebraica è l'ultimo libro, calcolate che l'ultimo versetto della Bibbia ebraica è: forte come la morte è l'amore. Forte, tenace come gli inferi è l'amore. L'amore è una fiammata di Yah, una fiammata del Signore, dove non è risolto il problema, ma viene enunciato: forte come la morte e l'amore. Si chiude così la Bibbia ebraica. E la domanda che viene è: chi dei due vincerà? Chi sarà più forte? La morte o l'amore? Ecco, al di là di tutti i rivestimenti teologici, dogmatici, che non mi interessano in questo momento, ma quello che è il messaggio essenziale di Gesù di Nazareth è che l'amore vince la morte. Certo, questo è detto, va scoperto, va detto in filigrana, perché ormai il linguaggio è tutto teologico nel Nuovo Testamento, è il linguaggio desunto dalle prediche degli apostoli. Ma quando viene detto che non era possibile che Gesù restasse preda della morte, perché? Perché aveva amato e il suo amore non poteva andare perduto. Ma questo vale anche per noi, che il nostro amore non può andare perduto. Ma certo bisogna capire bene che cos'è l'amore, perché è chiaro che su questa parola poi è una parola così troppo usata e oggi con ogni probabilità manca di qualunque autorevolezza, si usa troppo. Ma guardate che la parola amore ha una dignità, ha un magistero di per sé enorme. Certo, lo conosce chi l'ha vissuto. Non è qualcosa che si sa perché si è letto, perché si è sentito dire o si è sentito raccontare. Ma nell'amore è veramente qualcosa in cui noi vediamo la morte arretrare. E quando dico morte significa che arretra l'odio, arretra l'inimicizia, arretra la diffidenza e cresce la fiducia, cresce la vita, cresce la generatività, cresce la speranza. E questo è nei nostri incontri che avviene. Ed è poi amore, poi le forme, vi ripeto, sono tante. Io arrivo perfino a dire che faccio fare poi sovente dei sorrisetti ai moralisti rigidi cattolici, che anche i nostri amori sbagliati saranno tutti in qualche misura salvati. Ma pensate che nella vita facciamo solo degli amori giusti, ma poverini. Ogni tanto è amore ed è sbagliato, è un amore vietato, era un amore contro la legge, è un amore che contraddice le nostre idee, eppure l'amore ti trascina. Bene, quell'amore sarà salvato. Poi, se volete il linguaggio cristiano, Dio lo purificherà, lo trasfigurerà, quel che volete, ma non andrà perso. E io spero, sono convinto, non di tante cose dell'aldilà, ma due cose sono convinto. La prima è che di là c'è il giudizio. E al libro riservo un buon posto per il giudizio, perché se non c'è il giudizio la nostra vita è miserrima. La seconda cosa è che mi sarà dato di là di incontrare quelli che ho amato e quelli che mi hanno amato. Perché se io vado di là e non incontro quelli che ho amato, allora meglio che vada di là e sia nel nulla, come prima del 1943, quando dovevo nascere. Meglio il nulla, ma se vado, vado con gli altri, mi salvo con gli altri e voglio vivere l'amore con gli altri. D'altronde, se Gesù mi ha parlato di là di un banchetto, banchetto lo facciamo mica self-service io e lui, faremo con io, i miei amici e lui, altrimenti non ci vado. Mi permetto la battuta, ma non è possibile, Agnoli. Per andare con certi santi che la Chiesa ha fatto, preferisco non andarci, stare di qui. Stare di qui, attenzione, mi sarà data anche la possibilità di scegliere, perché degli ultimi che ne ha fatto, ce ne sono alcuni che ho conosciuto anche in vita, e mi dico, vabbè, la misericordia.
3: Senti, questo tema dell'amore apre anche a un tema oggi molto infiammabile, diciamo, insomma, che è il tema del dolore fisico. E quindi il dolore sofferto in qualche modo. Tu scrivi all'inizio di un capitolo, credo, che si chiama Venuta l'ora. E dici: da cristiano ho dovuto liberarmi del peso postomi sulle spalle da una chiesa che predicava il dolore sofferto come redentivo, salvifico, addirittura un'espiazione per i peccati commessi. In realtà il dolore è insensato e quando aggredisce in modo intenso, disumanizza, modifica la personalità, determina mutamenti nell'affettività e nelle relazioni. Ecco, credo che non si possa dire meglio per introdurre questo tema, come dire, che spesso la Chiesa rimuove o ostacola o combatte o giudica in senso negativo, cioè quale deve essere poi il nostro rapporto con la sofferenza vera, non la sofferenza immaginata. E tu su questo dici delle cose molto precise, così come dici delle cose molto, molto, come dire, determinate sul tema del suicidio, per esempio, insomma. Cioè sul fatto che nessuno può davvero intervenire dicendo qualcosa attorno al suicidio che non siano poi delle parole di circostanza, perché è talmente imperscrutabile quell'atto, quel gesto, tu dici che soltanto Dio può sapere il perché, diciamo, ecco. Allora, questa è una tua posizione molto, non è la prima volta che la ribadisci, insomma, però mi sembra molto importante nel panorama della nostra contemporaneità, dove spesso si fa un uso politico e aggiungerei arretrato di questi temi come appunto il suicidio, l'eutanasia, eccetera. Ecco, su questo mi piacerebbe che tu dicessi qualcosa di preciso.
4: Ma io ho conosciuto molto bene la spiritualità cristiana dolorista in cui la sofferenza era un merito e andava cercata. Pensate addirittura che ero piccolino e sono venuti al mio paese, me lo ricordo come adesso, dei predicatori di una congregazione appena fondata in Piemonte, il cui nome, sapete qual è? Perché ci sono ancora, poverini, bravi, eh? Volontari della sofferenza. La congregazione che faceva il voto di chiedere al Signore le sofferenze per poter espiare i peccati del mondo e redimersi. E quindi ai malati dicevano che dovevano soffrire e offrire le sofferenze al Signore. Così si purificavano dei loro peccati e facevano riparazione per i peccati dei peccatori. Io sentivo questo davvero come qualcosa di perverso, non riuscivo a capacitarmi, non... E quando poi soprattutto sentivo questo insegnamento dell'offerta a Dio delle proprie sofferenze, mi sembrava di avere davanti l'immagine di pervertita di un Dio. Come può Dio compiacersi delle nostre sofferenze? Come può desiderarle? Come può chiedere che glielo offriamo? Certo, poi leggendo la Bibbia non ho mai trovato queste cose. E ho capito che era un'invenzione della Chiesa. Ma ci è voluto del tempo. E poi di nuovo la frequentazione dei malati che urlavano dal dolore del letto, pene lunghissime, ma era una condizione in cui neanche ci si sognava di fare le cure palliative 50 anni fa, non c'erano, non c'era perlomeno l'organizzazione. E in quello soffri e fa l'offerta a Dio di questo. Sono tutti i meriti che tu accumuli, farai meno purgatorio e certamente hai meno probabilità di finire.

Io ormai non credevo più a questa visione del dolore, ma certamente notavo anche come la malattia di fatto abbrutisce, come, attenzione, rende più cattivi. Ve lo dico per esperienza. Se avrete in casa qualcuno, moglie, marito, papà, mamma, che a un certo punto si pigliano il Parkinson, in molti casi il Parkinson trasforma la persona, diventa irritabile, nervosa. Le persone più miti diventano addirittura a volte violente, irriconoscibili in un rapporto in famiglia. Quante volte ho sentito dire alla moglie: non riconosco più mio marito, tutta la vita mitissimo, adesso è addirittura violento. E non è facile per chi condivide la vita capire che questo è frutto della malattia. Non è una scelta che uno fa, è la malattia che porta lì, o porta una certa insensibilità. Insomma, il dolore, la sofferenza è insensata e va assolutamente, prima di tutto, combattuta. Questo è il dovere dei cristiani. Questo ce lo insegna Gesù di Nazaret, che di fronte alla sofferenza, ci dicono gli evangelisti, ha sofferto una condizione addirittura di confusione mentale, cadeva a terra costantemente quella sera, fino a una tensione che il suo sudore diventava sangue. E continuava a pregare tre volte significativamente: Padre, Padre, non farmi far questa fine violenta. E allora, chi siamo noi per non essere migliori o eroi rispetto a lui? Il cristianesimo non propugna nessun eroismo. Il dolore chiede innanzitutto la resistenza, chiede di ricorrere a tutti i mezzi per poterlo alleviare. E oggi richiede soprattutto un uso intelligente delle cure palliative, che purtroppo invece in Italia sono a macchia di leopardo. Io anche questo ve lo dico per esperienza. Sono stato in ospedale in condizioni di 15 giorni di sofferenza estrema, non mi davano un calmante, nulla, con un'emorragia interna terribile, finché poi ho chiesto: ma perché non mi avete dato almeno un calmante? E con molta innocenza la suora mi ha detto: ma qui in questo ospedale, un ospedale di Torino, non siamo a Reggio Calabria, non abbiamo la cultura del dolore. Dove c'è la mia comunità, c'è un'unità invece di cura palliativa straordinaria. Gli ultimi quattro che sono morti in comunità, noi abbiamo coinvolto questa unità, venivano tutti i giorni, a verificare il dolore di questi malati terminali e a dargli la dose esatta perché non ci fosse sofferenza. Questa, io credo che è una questione di civiltà, di cultura, una questione soprattutto di amore dell'altro. Perché se la morte fa paura a molti vecchi è per quello. Cosa andrò incontro quando gli altri disporranno di me? Mi ascolteranno nel mio dolore, nella mia sofferenza? Faranno ciò che devono fare o non lo fanno? Di lì accenno solo, ma dico anche nel libro, l'importanza che ognuno di noi lascia un testamento biologico, perché chi resta sappia come comportarsi e non sia aggravato poi da sensi di colpa se ha semplicemente deciso che, non essendoci più nulla da fare, si doveva ricorrere a palliative, anche qualora le cure palliative accorciassero quella

0: vita che non è più vita. Lì bisogna essere molto chiari. Se si vuol bene a quelli che si lascia e non lo si vuol caricare di sensi di colpa, bisogna aiutarli e dire: io dispongo questo quando se mi capita queste cose. È una questione di umanità e di morire accompagnati e accompagnando quelli che restano. E vicino a questo è il tema del suicidio. Io non ho avuto persone vicinissime che hanno fatto questa scelta del suicidio, però ho avuto parecchi amici che hanno il figlio suicida e li ho seguiti in questi momenti difficili, o anche altri che hanno avuto persone più anziane. Quello che ho capito, ma che ho sempre capito, perché da noi anche, devo dirvi, si medita molto il suicidio in Monferrato. Mi sembrerà strano, ma siamo una cultura che medita molto sul suicidio. Credo che anche chi conosce un po' la letteratura di Pavese, di Fenoglio, degli altri, da noi è molto frequente come dato culturale il suicidio. Quindi è un tema che non è perlomeno espunto dalla vita quotidiana. Certo, mi faceva l'effetto quando andavo al cimitero, alla tomba di mia madre, passare accanto fuori al cimitero alle tombe dei suicidi, perché non potevano stare in luogo santo. Quindi fuori del cimitero, fuori della terra benedetta, c'erano una decina di tombe. Questi sono suicidi, non mettevano neanche il nome, solo la croce, data di nascita, data di morte, e con loro c'era qualche viandante che non si sapeva se era cristiano, se era ebreo, confinato lì, terra di nessuno. Era molto triste. Ma il suicidio è un grande mistero e noi non dobbiamo giudicare mai, mai, mai. Anche gli ultimi omicidi, casi pubblici, questo desiderio di dire le ragioni perché, ma non possiamo saperlo. E anche decidere, ma ha avuto un momento di follia, eccetera, è irrispettoso. Lasciamo al mistero di Dio la morte di uno. La Bibbia poi non lo condanna così come lo condanna la Chiesa, che la Chiesa lo condanna perché la condannava la società civile, che aveva paura dei suicidi perché la popolazione era già poca. Era un problema demografico. Ma nella Bibbia Saul si uccide, eppure nelle volte delle chiese è tra i santi re Saul. Razin si uccide, Sansone si uccide. Non si dice che hanno fatto un bell'atto, ma neanche una condanna eterna per quello. Anche lì, misericordia, comprendere che a volte ci sono persone che non trovano più senso nella vita. Ci sono persone nate infelici e che non si riesce a dargli una speranza, a dargli un momento di positività. Ci sono addirittura persone, spero che mi capite bene, che se voi tentate di fare il bene loro, loro si incattiviscono ancora di più, ma non perché siano cattive, ma perché la vita li ha rese così e noi non sappiamo che cosa hanno vissuto dentro, per cui a un certo punto in loro si è innestato questo libido di morte, che è una libido di misconoscimento dell'altro. Ci vuole grande rispetto. Noi siamo dei viandanti, siamo in una carovana tutti, siamo 8 miliardi attualmente, e pensate che ci sia qualcuno di noi più meritevole degli altri? No. Dobbiamo sempre di più pensarci in questa fiumana di 8 miliardi, solo oggi che noi siamo. E credo che allora non diamo a Dio immagini perverse. Dio soffre con noi. Dio non può fare nulla. Dio non è riuscito neanche a togliere a suo figlio la passione morte, perché non poteva. Perché una volta che noi siamo in vita, Dio non può far nulla. Potrà far qualcosa di là, dal giudizio in poi, ma finché siamo qui, Dio può far nulla. Io posso dirgli: Dio non ci sei, posso bestemmiarlo, posso fare qualche cosa. Lui non può farmi nulla. Non mi può far cadere una tegola sulla testa. Pensate quante cose noi facciamo contro Dio, ma Lui non può far nulla. Siamo autonomi, liberi da Lui, siamo una creatura autonoma, a sua immagine e somiglianza. Quindi non può far nulla. Di là sì ci giudicherà, ma di qui no. E di conseguenza non diamogli un'immagine che Lui non può farci assolutamente del male. Non è perverso. E anche le immagini di Dio, attenzione, non esagerate. Ci sono tutte queste immagini umane. Non so se ci avete mai pensato quando dicono Dio è padre. Ma poi, tutti i padri che avete avuto sono così bravi? Siete così sicuri che Dio sia, che vi piaccia se è come vostro padre? Ma io non ci credo mica tanto. Sono tutte immagini. Ma io vi ho detto Dio è sufficiente, lasciamolo. Fermiamoci a Gesù Cristo che ce l'è già avanzo.
1: Grazie Enzo Bianchi. Che porta un'idea di comunità nel cuore, che è questa la cosa importante. Comunque grazie per la partecipazione, per l'attenzione e un grazie particolare a Enzo.
0: Grazie.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: in Blu 2000 News.
1: Il presidente iraniano Pezeshkian atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Intanto il vicepresidente statunitense Vance fa sapere che gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Gran Bretagna, Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti a Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Burnham. La fame erode, la coesione sociale accresce i conflitti e le migrazioni, lo ha detto Papa Leone intervenendo stamane al PAM, il Programma Alimentare Mondiale a Roma.
2: La fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Papa Leone XIV fa visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale e sosta prima brevemente davanti al Memorial Wall e poi si rivolge ai presenti ricordando che le questioni umanitarie sono sempre più relegate in secondo piano. A 10 anni dalla visita di Papa Francesco del 13 giugno 2016, che Prevost cita nel suo discorso in inglese, il pontefice constata che oggi più che mai gli stati destinano risorse per la sicurezza nazionale e la stabilità interna, a scapito della solidarietà e della vita umana sempre più mercificata. Uno squilibrio fondamentale, sottolinea il Papa, nelle priorità politiche e morali, che poi conclude con un appello ai popoli e ai governi perché rinnovino il loro impegno per aumentare le risorse per la solidarietà, per l'educazione e a favore della cooperazione multilaterale. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Ucciso mentre rimaneva accanto ai fedeli affidati alle sue cure pastorali, così è morto padre Johan Almin, parroco da oltre 30 anni della chiesa di Quada nei Monti Nuba in Sudan. Secondo quanto riferito da Aiuto, la chiesa che soffre, dall'agenzia Fides, il sacerdote è stato ucciso lo scorso 19 giugno insieme al custode della parrocchia e un'altra persona. Il triplice omicidio sembrerebbe essere un atto di rappresaglia nei confronti di padre Johanna, che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia e destinati alla popolazione locale. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con il radiogiornale delle 18.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Lodiamo il Signore nostro Dio. Eterna è la sua misericordia.
1: Grandi, meravigliose le tue opere, Signore Onnipotente.

0: Grandi, meravigliose le tue opere, Signore Onnipotente.
1: Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.

0: Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.
1: Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti, come è il nostro amore verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù, con tutti i Suoi santi.

0: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
1: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
0: Come profumo d'incenso,
1: la mia preghiera.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Salga a te, Signore, la mia preghiera.
2: Senza fine ti esalto, mio Dio.

0: Senza fine ti esalto, mio Dio.
1: Lo Spirito rende testimonianza al nostro cuore che il Cristo intercede sempre per noi. Sorretti da questa fede, diciamo:
0: O Dio nostro, ascoltaci.
2: Cristo, sole di giustizia, illumina la tua Chiesa, perché annunzi alle genti il grande mistero del Dio fatto uomo per la nostra liberazione.
0: O Dio nostro, ascoltaci.
2: Veglia sui sacerdoti e su tutti i ministri della tua Chiesa. La loro vita non sia mai in dissonanza con il Vangelo che proclamano ai fratelli.
0: O Dio nostro, ascoltaci.
2: Tu che ci hai acquistato la pace a prezzo del tuo sangue, tieni lontano da noi il male della discordia e il flagello della guerra.
0: O Dio nostro, ascoltaci.
2: Aiuta con l'abbondanza delle tue benedizioni gli sposi cristiani, perché esprimano nella loro unione il mistero della tua Chiesa.
0: O Dio nostro, ascoltaci.
2: Libera da ogni peccato i nostri defunti, siano eternamente felici nella gloria dei santi.
0: O Dio nostro, ascoltaci.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Confortaci, o Dio, con la presenza del Figlio Tuo, e ravviva la nostra fede, perché sappiamo riconoscerlo, come i discepoli a Emmaus, alla mensa della parola e del pane. Egli è Dio, e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
0: Prega per noi.
1: Madre di misericordia.
0: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
0: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
0: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre Sempre
0: Prega per noi.
1: Vergine. Madre Immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
0: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
0: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: Prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: Prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: Prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: Prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: Prega per noi.
1: Vergine Fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: Prega per noi.
1: sede della sapienza,
0: Prega per noi.
1: fonte della nostra gioia,
0: Prega per noi.
1: tempio dello Spirito Santo,
0: Prega per noi.
1: tabernacolo dell'eterna gloria,
0: Prega per noi.
1: dimora consacrata a Dio,
0: Prega per noi.
1: rosa mistica,
0: Prega per noi.
1: torre della santa città di Davide,
0: Prega per noi.
1: fortezza inespugnabile,
0: Prega per noi.
1: santuario della divina presenza,
0: Prega per noi.
1: arca dell'alleanza,
0: Prega per noi.
1: porta del cielo,
0: Prega per noi.
1: stella del mattino,
0: Prega per noi.
1: salute degli infermi,
0: Prega per noi.
1: rifugio dei peccatori,
0: Prega per noi.
1: conforto dei migranti,
0: Prega per noi.
1: consolatrice degli afflitti,
0: Prega per noi.
1: aiuto dei cristiani,
0: Prega per noi.
1: regina degli angeli,
0: Prega per noi.
1: regina dei patriarchi,
0: Prega per noi.
1: regina dei profeti,
0: Prega per noi.
1: regina degli apostoli,
0: Prega per noi.
1: regina dei martiri,
0: Prega per noi.
1: regina dei confessori della fede,
0: Prega per noi.
1: regina delle vergini,
0: Prega per noi.
1: regina di tutti i santi,
0: Prega per noi.
1: regina concepita senza peccato,
0: Prega per noi.
1: regina assunta in cielo,
0: Prega per noi.
1: regina del Santo Rosario,
0: Prega per noi.
1: regina della famiglia,
0: Prega per noi.
1: regina della pace,
0: Prega per noi.
1: agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Prega prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Papa Leone nell'udienza ai membri della Fondazione Jérôme Lejeune. Discorso del pontefice oggi alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. USA e Iran, dopo i colloqui in Svizzera, si torna a parlare di controlli sul nucleare di Teheran. Ucraina, scontri incrociati. Giovanni Malagò, nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, nuovo caso di doping per Schwarzer. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere il destino di un embrione o di una persona anziana. Così stamane Papa Leone, Cristiana Caricato.
2: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, è la lezione del genetista francese Jérôme Lejeune, scopritore della trisomia 21, l'anomalia responsabile di quella che comunemente viene chiamata sindrome di Down. Papa Leone ha ripreso la sua straordinaria esperienza di medico e credente nell'incontro con i membri della fondazione che porta il nome del ricercatore francese, colui che ha liberato famiglie Down dallo stigma che accompagnava quella che è una condizione genetica, un cromosoma in più e non una malattia. Il pontefice, nel suo discorso pronunciato in francese, ha ripercorso il rapporto di Lejeune con i suoi pazienti, la difesa strenua della vita e della dignità dei più vulnerabili, i poveri tra i poveri, ma anche la lunga e profonda amicizia con San Giovanni Paolo II, la sintonia nella visione che portò alla creazione della Pontificia Accademia per la Vita. Lejeune era consapevole che la tecnologia, sebbene utile, sarebbe stata usata contro la medicina, sfuggendo a qualsiasi controllo etico, da qui il monito di Leone: un medico non dovrebbe mai permettersi, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Domani la Corte Costituzionale ascolterà 8 malati contrari alla morte assistita. Chiederanno ai giudici di non allargare ulteriormente le maglie della pratica dell'eutanasia, come invece chiede l'associazione Coscioni. A testimoniare tra i malati contrari anche Raffaele Epis.
3: Bisogna dargli l'aiuto a queste persone, stagli vicino. Certo che non è facile, perché però non bisogna fare arrivare quando la persona è già in quel tunnel lì, perché qualcuno l'ha convinto che è la strada migliore, perché vedo gli slogan: ti aiutiamo noi, lo facciamo per te, ti aiutiamo noi a morire, lo facciamo per te, così non soffri un minuto, per il tuo bene, per il tuo bene tu fai in modo che io scelgo di fare in modo che mi uccido io, così non vai in galera tu, perché schiaccio io l'ultimo bottone, ma mi hai preparato tutto, mi aiuti con la mia mano, però il dito era mio. Ma questa qua è follia, né? Questa qua è schiacciare la dignità di una persona, né? È schiacciare la dignità di ogni persona, no? A parte, io sono cattolico, ma anche chi non è cattolico, di qualsiasi persona, tutti hanno una dignità, tutti sono un valore aggiunto.
1: I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite, così stamane il Papa nella visita a Roma alla sede del PAM, Rita Salerno.
4: Conflicts are fed more readily than people are nourished.
5: Più risorse alla cooperazione multilaterale, alla lotta contro la fame, all'istruzione. È l'appello di Papa Leone XIV ai governi e ai popoli di tutto il mondo nella sua visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, la più grande organizzazione umanitaria del mondo. No alla mercificazione dei bisogni umani fondamentali, sottolinea Leone, che cita Papa Francesco venuto in visita al PAM 10 anni fa, invitando i leader di impegnarsi maggiormente a favore della cooperazione multilaterale ad alimentare le guerre, fa presente il successore di Pietro, e lo squilibrio nelle priorità politiche e morali, per il quale conta di più l'investimento in armi tecnologiche che la persona che lotta per la sopravvivenza. E suggerisce un nuovo percorso basato sulla semplificazione della burocrazia della solidarietà, puntando sull'essenziale. Da Roma, Rita Salerno.
1: I patriarchi latino e ortodosso di Gerusalemme sono tornati a Gaza per una visita pastorale. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
6: A Gaza di nuovo insieme, un anno dopo, la piccola e provata comunità cristiana ha accolto con gratitudine i patriarchi latino e greco ortodosso di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa e Teofilo III. Prima tappa, la chiesa ortodossa di San Porfirio, nel cortile della parrocchia latina, è stata una bambina con l'abito tradizionale palestinese a fare gli onori di casa, una visita pastorale che porta i frutti di una solidarietà fattiva mai venuta meno. A pochi passi dalla chiesa della Santa Famiglia, il cardinale Pizzaballa ha benedetto la nuova clinica dedicata a San Giuseppe, un progetto coordinato tra mille difficoltà dall'Ordine di Malta in collaborazione col Patriarcato Latino di Gerusalemme. Lo staff di 30 operatori sanitari fornirà assistenza a 100 pazienti al giorno. Le condizioni sanitarie a Gaza sono catastrofiche, ha spiegato il dottor Al-Musadar, direttore della clinica. La violenza continua, nonostante cessate il fuoco, il 60% delle strutture sanitarie è distrutto. Il cardinale Pizzaballa resterà a Gaza fino a domani accanto alla sua gente, specie ai più giovani. Domani ci saranno diplomi che segnano la fine dell'anno scolastico per gli studenti delle scuole cristiane. La guerra si è portata via insegnanti e ragazzi, ma chi è sopravvissuto sogna ancora un futuro. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo Studio.
1: Dopo i colloqui in Svizzera si cercano convergenze sui dossier ancora aperti per porre fine alla crisi nel Golfo. Antonio Soviero.
7: In Libano è il secondo giorno consecutivo di cessate il fuoco, la tregua più lunga in 3 mesi di guerra, e la navigazione ad Hormuz è ripresa. 2 petroliere hanno attraversato lo stretto. I colloqui in Svizzera hanno acceso una fiammella. Dopo le minacce di Trump, le trattative stavano per saltare. Non è successo grazie alla mediazione di Pakistan e Qatar. Iraniani e statunitensi hanno concordato una roadmap di 60 giorni per arrivare all'accordo definitivo. Gli USA autorizzano la produzione e vendita di idrocarburi iraniani fino al 21 agosto e, secondo Teheran, Washington ha sbloccato anche alcuni beni congelati. Ma il vicepresidente USA Vance frena: se mai dovessero essere sbloccati dei fondi iraniani, serviranno per acquistare prodotti agricoli americani. Il vice di Trump annuncia anche che gli iraniani hanno accettato l'ingresso degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, primo obiettivo degli USA nei negoziati. Resta l'incognita maggiore, il Libano. Netanyahu ribadisce che il suo esercito resta nel sud del paese dei cedri. Antonio Soviero, Linea allo Studio.
1: Ci spostiamo in Ucraina, dove la guerra non si ferma. Vito De Torre.
8: Stiamo portando la guerra in Russia. Con queste parole Zelensky descrive la nuova fase del conflitto, arrivato al 1580 giorno. Da settimane le forze ucraine colpiscono raffinerie e infrastrutture energetiche all'interno della Federazione Russa, riuscendo spesso ad aggirare le difese antiaeree di Mosca. Gli attacchi stanno creando problemi all'approvvigionamento di carburante, soprattutto in Crimea, dove la vendita di benzina ai privati è stata sospesa. Anche Mosca è stata bersagliata da un massiccio lancio di droni. Secondo il sindaco della capitale, la contraerea ha abbattuto 80 velivoli senza pilota. Durante la notte gli aeroporti della regione moscovita hanno sospeso temporaneamente le operazioni. Sono azioni barbare del governo di Kiev, ha dichiarato il portavoce del presidente Putin. Vito De Torre, Linea allo Studio.
1: Le dimissioni del premier britannico Starmer, Fabio Bolzetta.
9: Le dimissioni di Keir Starmer dalla guida del partito laburista, che ha riportato al governo dopo 14 anni, e di conseguenza dalla carica di primo ministro britannico, sesto premier in 10 anni dalla Brexit, per l'avvocato 63enne un crollo dei consensi certificato dalle elezioni amministrative del 7 maggio scorso e dalla impopolarità per la nomina come ambasciatore negli USA di Lord Peter Mandelson, legato a Jeffrey Epstein. Si apre la strada della successione. Il favorito è Andy Burnham, a lungo sindaco di Manchester, che ha prestato giuramento come membro della Camera dei Comuni dopo la schiacciante vittoria alle elezioni suppletive di Macclesfield, un passo necessario per assumere la guida del partito Labour e per diventare primo ministro. Ma su eventuali elezioni anticipate ha subito chiarito: ci sono prima molti ostacoli da superare. Fabio Bolzetta, Linea allo Studio.
1: Torniamo in Italia, andiamo a Roma per la pagina politica in diretta. Da Palazzo Chigi c'è Augusto Cantelmi.
10: Eccoci Ugo, buonasera. Dopo l'abbraccio della folla friulana per quella necessità di un po' di sano orgoglio nazionale, oggi la premier Meloni torna nel Consiglio dei Ministri, che tra l'altro è ancora in corso. Forte della solidarietà della sua squadra, si attende dal governo il via libera a provvedimenti su trasporti e PNRR, ma si lavora soprattutto su come uscire dalla querelle con Trump. Impossibile immaginare una duratura con l'alleato d'oltreoceano, ma da qui la necessità necessità di riallacciare i contatti e il 2 luglio, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza americana, di certo ci sarà la presenza di ministri a Villa Taverna. Le opposizioni invece, se da un lato confermano la solidarietà, dall'altra criticano Meloni per la scelta filotrampiana in politica estera tenuta finora. Intanto dalla Camera via libera alla fiducia posta dal governo al piano casa, domani il voto sul provvedimento, poi si passa al Senato. Tra le misure, l'aumento degli alloggi popolari destinati alle fasce più deboli. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, in linea allo studio.
1: La vicenda delle sorelline ritrovate, 3 arresti, molte cose ancora da chiarire. David Murgia.
11: Sono rimaste per tutto il tempo in questa stanza, non potevano uscire né aprire le finestre, potevano solo vedere la TV. Le 2 sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia dove erano ospitate a Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate dai carabinieri in questo appartamento a Formia, in provincia di Latina, di proprietà di uno zio materno situato a poca distanza dall'abitazione della madre delle ragazze. Con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle ragazze della casa famiglia è stata fermata la madre delle giovani, Valentina Tacunto, insieme al compagno e al padre. A badare alle 2 ragazzine una 80enne indagata a piede libero. Ai nostri microfoni Luciano D'Angelo, procuratore della Repubblica di Sulmona.
12: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
11: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Resta lo sgomento a Senago dopo il tragico incidente costato la vita a 3 minori, Amelia Cartia.
13: Weekend nero sulle strade italiane. A destare preoccupazione da ultimo l'incidente che domenica mattina all'alba ha mietuto 3 vittime nel milanese. I 3 diciassettenni si trovavano a bordo di un'auto guidata da un 19enne che portava a casa 9 amici di ritorno da una festa. Ritrovato con un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite consentito, il guidatore è stato arrestato per omicidio stradale plurimo e aggravato. Allarmanti i dati diffusi da ASAP Sapidata, secondo i quali da gennaio 2026 sono 600 le vittime della strada, contando solo gli incidenti del fine settimana. Solo in questo weekend sono 43 i morti, 20 di questi avevano meno di 35 anni. A incidere è sempre più spesso la distrazione data dai social e dal telefono, un vizio non solo degli automobilisti ma anche dei pedoni. 200 gli incidenti mortali che li hanno coinvolti quest'anno, 97 di questi stavano camminando sulle strisce pedonali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero, è stato ucciso mentre rimaneva accanto ai fedeli affidati alle sue cure pastorali, così è morto padre Johanna Alamin, parroco di oltre 30 anni nella chiesa di Kauda nei Monti Nuba in Sudan. Secondo quanto riferito da Aiuto alla Chiesa che Soffre e dall'agenzia Fides, il sacerdote è stato ucciso il 19 giugno scorso insieme al custode e a un'altra persona, omicidio che sarebbe stato messo in atto come rappresaglia nei confronti del padre che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia. Per lo sport, Malagò nuovo presidente della Federcalcio, l'elezione oggi con il 68,58% dei voti. Nuove accuse di doping per Alex Falzer, lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca che ha avviato un procedimento nei suoi confronti, accusato di aver utilizzato eritropoietina. A stretto giro la risposta dell'atleta: non mi difenderò più, non ho più le forze e l'energia per farlo. È tutto per questa edizione. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.
14: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace e la misericordia di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Accostiamoci alla mensa del Signore con il cuore contrito e lo spirito umiliato, chiedendo quindi perdono umilmente di tutti i nostri peccati. Pietà di noi, o Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore.

Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal secondo libro dei re. In quei giorni Salmanassar, re d'Assiria, invase tutta la terra, salì a Samaria e l'assediò per 3 anni. Nell'anno 9 di Osea, il re d'Assiria occupò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calach e presso il Cabor, fiume di Gozan, e nelle città della Media. Ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore loro Dio, che li aveva fatto uscire dalla terra d'Egitto dalle mani del Faraone, il re d'Egitto. Essi venerarono altri dei, seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti e quelle introdotte dal re d'Israele. Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a Giuda: convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti, secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi, i profeti. Ma essi non ascoltarono, anzi, resero dura la loro cervice come quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza che aveva concluso con i loro padri e le istruzioni che aveva dato loro. Il Signore si adirò molto contro Israele e lo allontanò dal suo volto e non rimase che la sola tribù di Giuda. Parola di Dio.
1: Salvaci, Signore, per amore del tuo popolo.
2: Salvaci, Signore, per amore del tuo popolo.
1: Dio, tu hai respinto, ci hai messi in rotta, ti sei sdegnato, ritorna a noi. Salvaci, Signore, per amore del tuo popolo. Hai fatto tremare la terra, l'hai squarciata, risana le sue crepe, perché essa vagilla. Hai messo a dura prova il tuo popolo, ci hai fatto bere vino che stordisce. Salvaci, Signore, per amore del tuo popolo. Nell'oppressione vieni in nostro aiuto, perché è vana la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze, egli calpesterà i nostri nemici. Salvaci, Signore, per amore del tuo popolo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo. Diceva un vecchio racconto della letteratura latina, quindi non siamo nell'ambito del cristianesimo, bensì del paganesimo, che Giove aveva imposto all'uomo due bisacce, una piena dei vizi propri dietro le spalle e quella piena dei vizi degli altri davanti. Così l'uomo è più propenso a guardare il male che è negli altri che invece guardare se stessi. Ecco, in poche parole, ecco, questo racconto traduce quello che Gesù dice nel Vangelo riguardo alla trave e alla pagliuzza. Ecco, perché noi ci ergiamo sempre a giudici degli altri. Chi sei tu, dice Gesù, che ti fai giudice del tuo fratello? Innanzitutto, ecco, dobbiamo partire dalla considerazione che nessuno è perfetto e che nessuno è santo, ma siamo tutti peccatori. Quindi siamo tutti bisognosi della misericordia del Signore, perché il Signore è lento all'ira e grande nell'amore, ci dice la Scrittura. E Gesù stesso si presenta come colui che è umile di cuore. Il suo cuore umile è un cuore aperto al perdono. Ma noi dobbiamo riconoscere il nostro peccato. Ecco, c'è quell'episodio del buon ladrone che in qualche modo ci illumina, no? Perché mentre tutti insultano Gesù, anche l'altro ladrone insulta Gesù. Il buon ladrone che cosa dice? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, ma egli non ha fatto nulla di male. E poi aggiunge: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. È bellissimo questo, perché nell'atteggiamento del ladrone vi è quanto leggiamo nel Salmo: il mio peccato io lo riconosco, il mio errore mi sta sempre dinanzi, contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, per questo sei giusto e retto nel giudicare. Ecco, il giudizio appartiene a Dio.
E poi che cosa dice il ladrone? Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Pensate voi allo spettacolo che si presentava agli occhi del ladrone. Un uomo sfigurato, così come presentato dal profeta Isaia nel bellissimo Carme del servo sofferente di Yahweh. Non ha apparenza né bellezza, così da attirare il nostro sguardo. Ecco, che cosa vede? Che riconosce in quel

re dei giudei, ma il re dell'universo. Quello che farà dire poi a Paolo, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù è il Signore, a gloria di Dio Padre. Ecco, il povero ladrone riconosce tutto questo e crede. Quindi vede con l'occhio illuminato dallo Spirito. Perché nessuno, dice Paolo, può dire che Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Anche in quel momento, quindi lo Spirito Santo agisce, apre all'intelligenza, alla conoscenza, alla rivelazione del mistero del Salvatore, agnello immolato sull'altare della croce, così come lo diciamo nella Santa Liturgia. E Giovanni il Battista, che cosa vede? Vede forse un uomo circondato di luce? Vede un uomo magnificamente vestito? Vede con l'occhio dello Spirito ciò che gli occhi degli uomini non vedono. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Vede Giovanni, ma già lo avevamo sottolineato ieri sera, no? Lo aveva in qualche modo intuito nel grembo della madre, quando al saluto di Maria esulta di gioia. È la gioia messianica della presenza del Signore. Anche Maria, quando viene salutata dall'angelo Gabriele, che cosa gli dice l'angelo Gabriele? Rallegrati. In questo verbo è racchiusa l'attesa di Israele, è l'attesa della figlia di Sion. Sofonia, altri profeti, che cosa avevano invitato la figlia di Sion a rallegrarsi? Rallegrati, o figlia di Sion, perché viene a te il tuo Signore. Rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te. Il saluto di Maria riempie di gioia il bambino, perché è la presenza del Signore che si manifesta attraverso di lei. Lei è l'arca dell'alleanza, la nuova arca dell'alleanza. E davanti all'arca, come Davide, Giovanni esulta nel grembo della madre. E questa conoscenza nella casa di Zaccaria, poi nelle rive del Giordano, si manifesterà pienamente. Perché mentre in quel momento il Signore, potremmo dire, è per lui sulle rive del Giordano, Giovanni lo rivela a tutti. Non è più qualcosa di intimo, di personale, ma universale. Ma nell'universale c'è anche il particolare, no? Quindi l'annunzio è per tutti, ma anche per ciascuno. Perché l'appello di Giovanni non è un appello generico, ma è un appello personale. Ed ecco che quest'appello
si traduce a seconda, ecco, delle varie categorie.

Per esempio, alla gente che cosa dice Giovanni? Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha. Ai soldati che cosa dice? Non maltrattate, non estorcete, accontentatevi della paga. Ai pubblicani dice: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Ecco, quindi l'invito alla conversione passa attraverso la verità della vita. Perché come diceva il beato Rosario Livatino, martire della giustizia e della fede, che quando moriremo non ci verrà chiesto che cosa abbiamo creduto, ma se siamo stati credibili. Ecco la coerenza tra la fede e la vita, che poi si traduce in una sola parola, la testimonianza. Essere testimoni veraci, essere coerenti al Vangelo. Dobbiamo, come cristiani, avere quest'ansia, questa preoccupazione della fedeltà al Vangelo, di uniformare la nostra vita al Vangelo di Cristo, alla sua parola. E allora alla sera della vita, direi, poi il grande mistico Giovanni della Croce, saremo giudicati sull'amore. Non si tratterà di quanti rosari abbiamo detto, di quante novene abbiamo fatto, di quante domeniche siamo andati a messa, anche, ma soprattutto se abbiamo amato. E l'amore non è coniugato, cantato, declamato, poetizzato, eccetera. L'amore è qualcosa di concreto, cioè di vissuto, che passa attraverso quelle opere che rivelano l'amore. Avevo fame, avevo sete, ero nudo, pellegrino, forestiero, malato, carcerato, eccetera. Ma quando mai ti abbiamo visto? Qualunque cosa avete fatto ai miei fratelli, l'avete fatto a me. Ecco, la vera evangelizzazione passa attraverso l'esercizio della carità, di una carità che rivela la verità nella quale noi crediamo, perché i due aspetti non vanno separati, perché tante volte facciamo, ecco, queste separazioni creando dicotomie pericolose. Fede e opere. La fede che si manifesta nelle opere e le opere che manifestano la fede insieme. Quindi accogliamo l'invito di Giovanni il Battista a preparare la via al Signore attraverso una vita completamente fedele al Vangelo, di una fedeltà che Lui ha pagato con la vita. Quindi una testimonianza, e del resto il martire è il testimone per eccellenza, no? Che ha testimoniato con la decapitazione. Quindi non si tratta di seguire il Signore così. Diceva Gesù alla beata Angela da Foligno: non ti ho amato per scherzo. Ecco, quindi amiamo sul serio il Signore. E allora non saremo giudicati, perché l'amore sarà la nostra carta d'identità. Saremo riconosciuti dal Signore, altrimenti dirà: in verità vi dico,
non vi conosco. Una conoscenza che è fatta di fedeltà all'amore di Dio e all'amore del prossimo. E Sant'Agostino diceva che la misura dell'amore che noi abbiamo per Dio è l'amore che abbiamo per il prossimo. Quindi tanto amiamo il prossimo, tanto amiamo Dio. E poi conclude con quell'arte retorica che gli era propria, che la misura dell'amore è amare senza misura. Ecco, chiediamo al Signore, per intercessione di Giovanni il Battista, di allargare il nostro cuore, di renderlo simile al suo. Amen.

0: fratelli e sorelle, nella sua immensa bontà il Padre ha donato il suo Figlio unigenito per la nostra salvezza. Rivolgiamoci a Lui con fiducia, certi che esaudirà la nostra unanime preghiera.
1: Ascolta, Padre, la nostra preghiera.
0: Ascolta, Padre, la nostra preghiera.
1: Per la Chiesa, perché sappia riconoscere negli eventi della storia la presenza misteriosa di Dio e ascoltare il suo forte appello alla conversione, preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra preghiera.
1: Per i popoli oppressi da regimi dittatoriali, perché siano aiutati a spezzare la spirale della violenza che li opprime e siano loro rese giustizia e libertà, preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra preghiera.
1: Per i giudici e quanti operano nel campo della giustizia, perché adempiano ai loro doveri con onestà e retta coscienza, cercando sempre la verità e il rispetto di ogni persona, preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra preghiera.
1: Per quanti sono tentati da sentimenti di invidia, di gelosia, di maldicenza, perché possano purificare il loro occhio e ritrovare la limpidezza di uno sguardo benevolo, preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra preghiera.
1: Per noi qui riuniti, perché celebrando la misericordia di Dio, impariamo a correggere noi stessi prima degli altri e a purificare il nostro cuore per renderlo capace di amare come Dio ci ha amati, preghiamo.
0: Preghiamo per i nostri fratelli defunti, particolarmente per Sommaietrice Giuseppe, Carmelo, Carmela, Cugnata Maria, Salafia Giovanni, Cavallo Giovanna, Pollicita Giuseppa, Cutrera Carmela, Scifo Mario, Ferrari Pierina, Sciacco Vito e la famiglia Tommaso Berretta. Perché il Signore li accolga tutti nella comunione dei santi e nella gioia del paradiso. Preghiamo. O Signore, Padre di bontà, donaci un cuore retto, docile alla Tua parola e teso a compiere la Tua volontà, perché possiamo essere nella storia segno dei Tuoi giudizi giusti e misericordiosi. Per Cristo nostro Signore.

Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della Tua immensa gloria quando hai mandato il Tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la Tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace a te.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo, o Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore.
1: Prima della benedizione, qualche avviso per domani, che è la vigilia della festa di San Giovanni Battista. Le messe saranno alle 8:30, alle 9:30 e alle 11 del mattino, mentre domani sera alle 19:30 la celebrazione eucaristica presieduta dal predicatore e poi la svelata, il rito del lucernario che dà inizio alla festa del Battista. E domani sera ci sarà uno spettacolo in piazza come da tradizione, ma quest'anno il comitato abbiamo aggiunto un altro elemento: vogliamo salutare il giorno di San Giovanni con uno spettacolo che sarà alle 23:30 qui sulla piazzale di San Giovanni. Faremo il video mapping e i fuochi di apertura della mezzanotte con i quali iniziamo il giorno di festa del Battista. Quindi domani sera ci sarà in piazza lo spettacolo, una cover band dei Pooh, e qui in piazza San Giovanni alle 11:30, alle 23:30 il video mapping e i fuochi della mezzanotte.

0: lavoro, no?
1: No,
0: a sistemare qualcosa.
1: Sistemare
0: cose e venire fuori.

quando leggi una persona.

di campane mute ormai. Radio Londra, un messaggio nel Tamigi, un'onda. Lord and Lady, un altro whisky e cambierà.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: E continuano i nostri approfondimenti dedicati ad A tutto volume. Siamo in compagnia di Serena Mazzini, autrice di La tua solitudine è il nostro business, come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni. Ben trovata.
1: Ciao, grazie mille.
0: La nostra emotività è diventata una risorsa economica. Il tuo libro è un'indagine culturale, sociale, politica. Ci invita a porci diverse domande, a risvegliare le nostre coscienze e a restare pienamente umani. Perché abbiamo permesso tutto questo?
1: Fondamentalmente i temi sono legati, quindi da un lato abbiamo un'erosione di tutti quelli che sono stati i rapporti sociali negli ultimi 60 anni, come avrete notato abbiamo perso un po' la dimensione collettiva da un punto di vista ideologico, quindi disgregazione dei partiti, di tutto quello che poteva essere anche un rapporto sindacale tra lavoratori, dall'altro l'erosione di tutto quello che era un rapporto anche religioso. Tutto quello che è stato anche la perdita dei terzi luoghi, quindi la piazza, il campetto, luoghi di incontro in cui potevamo ritrovarci. E dall'altro lato la tecnologia ha in un certo senso creato dei surrogati che sono andati a sostituire tutti i rapporti sociali che sono stati erosi. Quindi abbiamo dalle app di dating che comunque ancora cercavano un rapporto con l'altro, a con l'intelligenza artificiale tutta una serie di sostituzioni tra uomo e macchina.
0: ChatGPT esce nel 2022 e viene presentato come uno strumento. Nel giro di poco tempo però cambia tutto, si trasforma in qualcosa che diventa una dimensione intima, emotiva per le persone. Eppure le aziende tecnologiche non hanno fatto niente per fermare questa cosa, ma anzi hanno accompagnato questa visione, questa trasformazione. Tu quando ti sei resa conto che stava cambiando anche il linguaggio?
1: Tendenzialmente durante le mie ricerche ho visto proprio come le grandi aziende tecnologiche abbiano prima tentato di misurare questa solitudine. Quindi pensate che addirittura Meta ha collaborato con la più grande agenzia demoscopica del mondo per tentare di misurare quante persone si sentissero sole. I risultati erano impressionanti perché una persona su quattro a livello globale si sente sola. Dall'altro lato hanno proprio cambiato il loro linguaggio. Voi pensate che un'azienda come Microsoft che ci ha fornito Excel, e non penso che qualcuno di noi dica i propri segreti a Excel, ci ha poi creato Copilot, quindi copilota, una presenza. Dall'altro lato, aziende come Google hanno creato Gemini, che è il partner del pensiero. ChatGPT stessa si è presentata proprio come uno strumento di lavoro, e poi lo stesso Sam Altman, quando hanno rilasciato la versione 4, l'ha presentata solo con la parola Her, che è il titolo di un film in cui un uomo si innamora proprio di un'intelligenza artificiale. Quindi loro stessi hanno incentivato questa percezione di presenza che queste piattaforme, che in realtà dovevano essere strumenti, hanno iniziato appunto a definire.
0: Il libro è frutto di una accuratissima ricerca. Hai testato molte di queste piattaforme. Le ricerche sono state, penso, difficili anche a livello psicologico, emotivo per te. Ma che cosa hai notato? Che cosa ti ha colpito di più? Che cosa ti spaventa, ti preoccupa di più?
1: Forse la parte che mi ha impressionato di più è il modo in cui tentano di fare manipolazioni affettive per trattenerti dentro appunto allo strumento, in particolare per tutti quei servizi che replicano il fidanzato o la fidanzata in termini virtuali. Quindi calcolate che voi potete creare il fidanzato o la fidanzata come volete, addirittura creando un aspetto umano simile a qualcuno che desiderate effettivamente nella vita umana. Le inserzioni pubblicitarie sono terrificanti perché vanno dal finalmente puoi scoparti la tua collega al la relazione con la tua ex non è mai finita perché la puoi ricreare con l'intelligenza artificiale, e lì dentro si applicano delle vere e proprie estorsioni affettive per farti rimanere all'interno e per andarti a portare ad acquistare lo spazio a pagamento che è quello poi sessuale.
0: In un certo senso ci stiamo accontentando, ci basta sentire in modo virtuale, forse perché proprio abbiamo paura del face to face.
1: Sì, questo secondo me è valido un po' per tutte le fasce di età, ma lo vedo molto più sviluppato nei ragazzini più giovani. Io penso che non abbiamo mai razionalizzato quello che è successo durante la pandemia e il fatto che chi era più piccolo in quegli anni si è abituato a relazionarsi agli altri attraverso uno schermo e quindi non vedono così assurdo il fatto di relazionarsi con qualcuno che una persona non è, ma ne replica la presenza.
0: Le normative arrivano tardi, restiamo sempre un passo indietro rispetto alla tecnologia, l'educazione digitale è un po' anche quella indietro e anche l'educazione emotiva. Secondo te, da dove dovremmo ripartire?
1: Innanzitutto iniziando a capire che la battaglia contro questo tipo di strumento è anche una battaglia politica, nel senso che in questo momento viviamo in una totale sudditanza tecnologica nei confronti degli Stati Uniti. Capire che cosa vogliono effettivamente queste aziende e il fatto che andiamo verso comunque quello che potrebbe essere uno stato di sorveglianza totale, sempre più pervasivo, dovrebbe iniziare a farci pensare che dobbiamo attivare una serie di rivendicazioni collettive anche per richiedere una sovranità digitale più estesa anche all'interno del nostro paese.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi, è stato molto bello.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È martedì 23 giugno.
2: È 1:22.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Antiochia era la città madre dell'apostolato di Paolo. Lì aveva iniziato, richiamato da Barnaba, e sempre ad Antiochia Paolo fa ritorno dopo i suoi viaggi. Al termine del secondo grande viaggio missionario che ha portato la predicazione del Vangelo in Europa, Paolo lascia Corinto e dopo una breve tappa a Efeso rientra ad Antiochia. Qui vi trascorre circa 2 anni di quiete. È difficile immaginare Paolo in riposo, però perlomeno non è in movimento nella grande operazione di fondazione delle chiese. Ma non sta a lungo fermo. Riparte e inizia il terzo grande viaggio apostolico. Già all'inizio del secondo, attraversando l'Anatolia, Paolo aveva intenzione di arrivare a Efeso, la capitale della provincia di Asia, ma incidenti di percorso che Luca, narratore degli Atti, non precisa, lo portarono da altre parti. Questa volta l'Apostolo ci arriva e vi rimane per 3 anni, grosso modo dal 54 al 57. La missione a Efeso produsse un grande risultato. La città di Efeso era una città molto importante fin dall'antichità classica, è l'ambiente in cui è nata la filosofia. Primi filosofi, secondo la tradizione di Aristotele, quella che studiamo ancora noi nei nostri libri di storia della filosofia, prende le mosse proprio dall'ambiente efesino. Ed è un ambiente non solo di cultura, ma anche di religione. Nella città di Efeso era innalzato il tempio alla dea Artemide, uno dei 7 capolavori considerati meraviglie del mondo antico, con una statua che rappresentava la dea Artemide ed era considerata caduta dal cielo, quindi un oggetto sacro di particolare devozione e ammirato e venerato da tutti i greci del Mediterraneo. Il che significa che l'Artemision di Atene, di Efeso, era luogo di pellegrinaggio da parte di tutti i devoti del mondo antico. Qualcosa produceva un enorme commercio, di turismo religioso e di vendita di oggetti sacri. L'ambiente del Tempio di Artemide era diventato anche luogo di culto e di ricerca, con una via di mezzo fra la filosofia e la teologia. Noi potremmo parlare di teosofia, oppure in modo più semplice di magia.